0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno da Pescara.
0: Bellissima Pescara che ci accoglie col fresco e ci accoglie con i nostri scappati di casa, ascoltatori. Intendo scappati di casa, ne sono usciti di primo mattino per essere già con noi. C'è Antonio, c'è Sabrina, c'è Umberto, c'è Liliana. Sono già arrivati di primo mattino. Grazie.
1: Ha fatto
0: a loro
1: uno sforzo per imparare subito i nomi.
0: Bravo. Ma vince Edoardo però su tutti, eh.
1: Allora, noi saremo in diretta anche in TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, come dicevamo prima, in diretta da casa Kiss Kiss qui a Pescara.

0: effettivamente, sì, quest'ondata di caldo attesa, Adriana, tanto attesa, noi qui stamattina non l'avvertiamo.
1: Allora, posso dire
0: freddo a Pescara,
1: che è la prima volta che in trasferta durante le tappe del Kiss Kiss Way non metto in valigia il mio solito giubinetto,
0: sì,
1: che fino a questo momento non mi è mai servito.
0: E invece stamattina sarebbe
1: ragazzi,
0: stato
1: c'è un'aria
0: utile,
1: fredda incredibile.
0: Sì, sì, sì, c'è una bellissima aria fresca che ci ha accolti qui a Pescara, ma direi grazie a questa bellissima città.
1: Un po' meno
0: che ieri
1: stamattina
0: abbiamo scoperto girando per le strade, anche col caldo, quello diciamo delle ore un po' di punta, però tutto sommato all'ombra si poteva respirare. Il caldo attesissimo nel nostro paese, Adriana, fino al 20 di luglio non dovrebbe, la morsa del caldo non dovrebbe lasciarci.
1: È la terza ondata di caldo, ma tu vuoi sapere che il caldo non è uguale per tutti, lo sapevi?
0: Sì, sì, voi donne lo soffrite un po' di più perché sudate meno.
1: Non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: La sudorazione serve per raffreddare il corpo, se tu non sudi, non lo raffreddi.
1: Le donne sudano meno, questa è una cosa
0: per
1: che non sapevo.
0: Adriana ieri andava in giro e diceva sto troppo calda. Non ho capito, veniva fraintesa spesso e volentieri dai pescaresi, ma in realtà eri calda perché non sudavi.
1: Non sudavo, cioè non sapevo che le donne sudassero meno degli uomini e quindi affrontano il caldo molto peggio. Capito perché non devi rompere le scatole, Michel Pelot?
0: Sì, no, perché
1: non le devi proprio rompere,
0: no,
1: le scatole.
0: Rompo,
1: poi abbiamo il reggiseno che ci opprime, abbiamo i capelli lunghi sul collo.
0: Bene,
1: ma tu che
0: noi,
1: ne
0: anche
1: sai?
0: Noi abbiamo delle cose che non sto qua
1: avete
0: a dirti,
1: delle cose che non
0: che
1: si vedono nel tuo
0: dietro,
1: caso,
0: sempre,
1: ma...
0: che si surriscaldano spesso e volentieri. Comunque,
1: vabbè,
0: grazie mille alla città di Pescara, dove lo sapete domani sera c'è il grande Kiss Kiss Way, la nostra tappa, l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, con una miriade di ospiti che sono
1: abbiamo un sacco di ospiti
0: e abbiamo un palco che io dalla mia camera d'albergo ho proprio di fronte, è spettacolare, e il palco è sulla spiaggia, il primo palco proprio sulla spiaggia che abbiamo
1: metteremo
0: visto,
1: metteremo i piedini nella sabbia, che goduri, ai tacchi nella sabbia,
0: i tacchi nella sabbia,
1: se c'è questa brezza ancora meglio, ci divertiremo
0: come,
1: tantissimo. La brezza, era solo per dire brezza.
0: Brezza,
1: per
0: usare la dizione giusta.
1: Potevo dire venticello, invece no, brezza.
0: Brezza.
1: Dai che ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: life. It's my life.
1: Tempo il suo perché,
2: Ah, è stata brava. Dal 2000 su Radio Kiss Kiss, Bon Jovi con It's My Life.

0: life.
1: It's my life, la canzone di John Bon Jovi su Radio Kiss Kiss, anzi in questo caso era proprio della band che si chiamava solo Bon Jovi, lui era John Bon Jovi.
2: Esatto, esatto.
1: Che io ho avuto anche il piacere di conoscere a Napoli al Festival Bar.
2: Beh, quanto tempo fa?
1: Un po' di anni quando c'era il Festival Bar.
2: Simpatico?
1: In una delle finali, molto simpatico.
2: Lui mi ha dato sempre l'idea del bel tenebroso, di quello che un po' respingente.
1: Diciamo così. Comunque qui abbiamo una squadra molto importante, va salutato chi lavora con noi qui in esterno. Saluti a Danilo Bellobuono che si
2: che
1: è svegliato,
2: mi dice di aggiustare i capelli
1: molto prima di noi. Saluti a Gianni Imperatore,
2: certo.
1: Al nostro Marco, il nostro
2: maestro. Noi lo chiamiamo maestro perché lui è il maestro della telecamera e delle luci.
1: Sì.
2: Tu sei bello oggi e sei figo in TV, caro Cesare Falcone, è merito di queste luci.
1: Direi più colpa che merito, perché non credo che su di me possano prendersi dei meriti. C'è Anna Chiara Mansino che è con noi qua e insomma siamo tutti a Pescara per questo weekend di fuoco che ci aspetta, no?
2: Fino a questo momento io ho avuto la Pippo Pay, cioè devo dire la verità, siamo stati al ristorante e ha pagato Pippo, siamo andati al bar ieri a prendere un caffè,
1: ha pagato
2: Pippo.
1: Ha paura che lo dica io, io non devo dirlo, ma perché
2: ha guidato l'auto e ha pagato Pippo,
1: esatto.
2: E poi aspetta, stamattina cosa abbiamo preso? Ah, lui voleva un semplicissimo e banalissimo caffè,
1: sì.
2: Io invece ho ordinato il cappuccino d'avena e ha pagato Pippo, Pippo
1: sì.
2: Pay.
1: Sarò costretto a fare le adesso. Pay now. No, aspetta, com'è? Buy now, pay later. Bene, cioè,
2: che
1: compra adesso e paghi più tardi. Adesso si usa tantissimo.
2: È la moda del momento, chiamiamola moda. Ma
1: Adriana
2: è un
1: sta
2: sistema.
1: Facendo il corredo a suo figlio.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì.
1: Ma un capello
2: me l'ha detto Danilo.
1: No, ah, però fa troppo ridere.
2: Okay,
1: no, adesso si è sistemato.
2: Okay.
1: Sì, sì. No, stavo dicendo.
2: Adriana provava a dirmi.
1: C'erano le mamme di una volta, Adriana, che facevano il corredo alle figlie, no?
2: Certo.
1: Tu l'hai avuto il corredo, penso di sì.
2: Io l'ho.
1: Tua sorella.
2: Sì, sì, l'ho avuto e ho dei teli di lino fantastici.
1: Sì, sì.
2: Oggi vattela a comprare
1: i teli di lino. Che poi non servono a niente, lo ricordiamo. Cioè, le mamme facevano questi corredi, però facevano le rate.
2: Facevano le rate.
1: E c'erano proprio i negozi che erano pronti. Già all'epoca c'erano le rate, non è solo una cosa
2: però
1: di adesso.
2: Però prima diciamo, facevano le rate, magari le estraevano dai seni, ne abbiamo parlato più volte.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi
1: e
2: pagavano
1: a
2: così.
1: Fine mese a portare dei soldi alle signore.
2: Oggi basta un click con l'orologio, basta un click con il cellulare e abbiamo la possibilità di pagare a rate qualsiasi cosa. Per esempio, anche l'abbonamento in palestra.
1: Tu hai rate adesso, Gianni, per esempio, vediamo quale.
2: Dell'auto.
1: Ha fatto con la mano così, ma voglia! Voi avete rate in questo momento, anche gli ascoltatori che sono qua, tutti con la testa così che annuiscono. Cioè,
2: allora,
1: se mettiamo solo le rate che sono presenti qui dentro in questo momento, sono decine, quasi centinaia.
2: Per esempio, gli abbonamenti, l'ho detto, la palestra, gli abbonamenti, che ne so, per le piattaforme dei film.
1: Ma anche il mutuo?
2: Anche il mutuo. Vabbè,
1: anche la macchina.
2: Sempre
1: rate su.
2: È una rata, sì, però si parla anche di acquisti veloci,
1: sì,
2: che riusciamo a dilazionare, cioè a pagare a rate.
1: Diciamo che un po' di anni fa qualcuno si è inventato questo, il pagamento, il famoso buy now, pay later, che insomma fa guadagnare tantissimo anche,
2: sì,
1: alle società che acquistano per te, alle quali poi devi in qualche modo restituire i soldi, giusto?
2: Sì, senza interessi, questo è il vantaggio. Allora, in media buttiamo via circa 200-300 euro all'anno in servizi fantasma che ci dimentichiamo di disdire, quindi magari anche delle cose totalmente inutili che abbiamo sempre attive. La domanda che stamattina vi facciamo è: qual è l'ultima rata che avete pagato
1: e
2: o l'ultima rata fatta?
1: Soprattutto se vi va di fare un gioco di sincerità con noi, ci dite quante rate avete in corso in questo momento,
2: rate? Quant'è la somma mensile che dovete pagare, ma per le rate? Sentiamo.
3: Adriana, scusa, dov'è la novità? Paga sempre Pippo, da sempre?
1: Bravissima, noi salutiamo le sorelle di Torino.
2: Le scroccone di
1: Ilenia
2: Torino.
1: Da Torino, che subito ha chiarito il concetto ad Adriana,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: non
2: sì,
1: c'è bisogno di ricordare che ti ho offerto il caffè, perché non mi pare che sia mai accaduto il contrario. Ma andiamo
2: Andiamo avanti. 347-490-0042, la domanda è facile, ma soprattutto questo trend, Pippo, è molto molto amato dai giovanissimi.
1: Sì,
2: pagano tutto a rate, ma non si privano praticamente di nulla.
1: Non si privano di nulla. Poi arriverà qualcuno che prima o poi vi fermerà e dirà: basta, hai troppe rate. Non hai i soldi per pagarle, non ce la fai. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori che già stanno inviando messaggi WhatsApp al 347-490-0042.
2: Intanto su Radio Kiss Kiss la musica più bella con Fulminacci, Maledetto Me.

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Yes, yes.
0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La canzone di Adriana, Dracula.
1: Assolutamente sì, Pippo.
0: Perché lo ricordiamo che Adriana, meglio conosciuta dagli uomini che ha frequentato in passato,
1: ecco,
0: come
1: qua,
0: sanguisuga, in questo caso
1: ecco
0: invece
1: qua,
0: viene chiamata Dracula, ma è la stessa cosa, Adriana.
1: No, solo perché questo è il mio pezzo preferito. Poi sapete che su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella, che potete guardare anche in TV, e potete guardarci in TV perché siamo in diretta da casa Kiss Kiss nel centro del cuore di Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, il nostro canale 158 del digitale terrestre.
0: E noi, allora, salutiamo gli ascoltatori che hanno le rate, perché stiamo parlando di rate, del famoso buy now pay later. Sentiamo i nostri amici che ci mandano messaggi.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Ciao,
2: Roberto,
1: buongiorno.
2: Reggio Emilia, l'ultima rata che ho pagato è quella della moto,
0: la moto
2: è l'unica che avevo.
1: Vedi, sì,
2: non ho
1: sì,
2: altre rate.
0: Non ha altre rate, solo la moto.
1: Ok, ok.
0: Aspetta, vai.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: L'ultimo acquisto che ho fatto è una lavapavimenti con pagamento dilazionato in tre rate,
1: okay,
3: senza interessi.
1: Senza
3: mi sono
1: interessi,
3: tolto un capriccio senza accorgermene praticamente.
0: Vedi, non
1: vedi?
0: Se ne è accorta, ma manco la... cos'è un lavapavimenti?
1: Un lavapavimenti elettrico, automatico.
0: Quello che gira da solo?
1: Secondo me sì, quel
0: dischetto
1: lì.
0: Sì, esattamente.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Attualmente tra mutuo e rate, 970 euro. Dario, di Palermo.
0: Ciao Dario, buongiorno.
1: 970 euro
0: di rate,
1: okay,
0: attualmente
1: al
0: lui
1: mese,
0: ha 970 euro al mese di rate. Dipende da quello che guadagni per capire insomma quanto possano influire.
1: Beh, 970 euro
0: se
1: comunque è una bella cifra.
0: Se guadagni quanto Adriana Petro sono un bicchiere d'acqua, diciamo, al mese.
4: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io pago le rate della macchina, 435 euro,
1: okay,
4: al mese, più tre assicurazioni, macchina mia, macchina di mia moglie, macchina di mio figlio, sempre realizzate,
0: oh,
4: ogni mese sono altre 250 euro.
0: Altre 250 euro.
1: Ok,
0: grazie.
1: Va bene,
0: bene. Grazie mille. Abbiamo al telefono Enza. Buongiorno Enza, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo,
0: Enza,
5: buongiorno,
0: ci sei?
5: Adriana. Pronto?
0: Eccoti, benvenuta Enza, quante rate? Faccio un po' i conti.
5: Tante, ne ho tante, tutte mie personali. E intanto è vero che avrei bisogno di una rata per pagare le rate.
1: Poi alla fine succede così. Senti Enza, ma sono, diciamo, cose importanti nel senso di cui non puoi fare a meno, oppure in realtà sono dei capricci,
5: ma
1: degli sfizi che ti sei tolta?
0: Tipo, dici
5: ma sono degli sfizi. Ho quello di un
1: vai, elenchiamone qualcuno.
5: Allora, un trattamento estetico, giustamente, che mi costava,
1: okay,
5: tanto, e quindi l'ho pagato a rate. Faccio shopping e quindi pago a rate. La palestra che fai, non la fai a rate, fai una
0: che fai, la paghi a rate,
5: la paghi a rate. E alla fine, ostante di quelle rate, che io, come dice mio marito, tu sei la piromane delle rate, una ne accendi e una ne spegni.
0: Allora, e che le palestre, adesso diciamo che le paghiamo a rate perché in realtà si dovrebbe pagare una retta annuale, giusto?
1: Sì, che l'abbonamento annuale.
0: Ma le palestre storicamente uno andava ogni mese e pagava il mese, quindi non è che è una rata, cioè
5: e
0: era il mensile per andare in palestra.
5: Adesso però per far gola ti danno praticamente un abbonamento che se lo fai annuale ti concedono qualche rata in più, in modo comunque da garantire un abbonamento più lungo, in modo
0: che vedi? Bene, perfetto.
5: Sì.
1: Enza, tu devo dire, a occhio e croce, rispetto ai messaggi che stanno arrivando, sei la regina delle rate.
0: Della ratizzazione.
1: Sei la regina, secondo me hai vinto tu a sto giro, posso dirlo?
0: Enza, se vuoi, per farti sentire a tuo agio, noi ti chiameremo ogni 5 minuti per un secondo e facciamo una telefonata a rate in onda con noi, va bene?
5: Va bene, è un piacere sentirvi ragazzi.
0: Anche
1: dai,
0: per
1: però
0: noi
1: te la godi perché ti prendi cura di te, però questa manutenzione al corpo costa tantissimo.
0: Costa
1: devo
0: tantissimo,
1: dire.
0: Esatto. Grazie Enza.
5: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
0: Ascoltaci sempre, chissà
1: te.
2: Ciao Pippo, ciao Quadri.
0: Ecco, ciao. Buongiorno, si è ricordato, sì.
2: L'ultima rata che ho fatto è stata ieri, l'acquisto di un robot da cucina.
1: Ah, vedi?
2: Poi ho la rata della macchina e ci metto anche l'affitto. Quindi in totale sono 870 euro al mese.
0: 870 euro al mese.
2: Queste tre cose.
0: Che se ne vanno. Sarebbe sempre okay, carino dirci insomma quanto guadagnate quando ci dite quanto spendete in rate, perché così si capisce, no? Meglio.
1: Perché se poi ne guadagnate 1870 sono fuori per le rate.
0: Sta arrivando Will Smith, Adriana.
1: Sempre con la musica più bella, ce la godiamo qua, saremo in diretta fino alle 9 da casa Kiss Kiss e in arrivo dal 1997, sembrava più attuale. Will Smith con la bellissima Getting Jiggy With It.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: domenica.
1: Buona domenica. Parlavo con Umberto, che qui è venuto a trovarci, un nostro ascoltatore che lavora in banca, e ha detto che sulle rate ci sarebbe tanto tanto da dire e tante mazzate. Sentiamo gli ascoltatori.
2: Sentiamo
1: Giannuzzo, vai.
3: Buongiorno, che schifo. Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese, Torre Melissa.
1: Vedi?
3: Qua, uno senza rata non vive. Quindi, viva la rata!
1: Viva la rata!
3: Viva il mutuo!
1: Bellissimo l'accento calabro tedesco.
2: Sì, sì.
1: Antonio da Stoccarda.
2: Un bacio, poi sentiamo.
4: Radio Kiss Kiss. A me succede una cosa strana. Quando avevo le rate mi rimanevano sempre pochi soldi. Adesso che non ho nessuna rata,
1: non hai rate,
4: niente da pagare,
1: sì.
4: Guadagno 2500 euro al mese, rimango sempre senza soldi.
1: Ah, vedi, perfetto.
2: Però diciamo è il giusto compromesso per potersi concedere qualcosa che altrimenti non
1: altrimenti
2: potresti comprare.
1: Esatto. Assolutamente sì, prego.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno
5: Elena da Venezia. Io non ho rate, ma due adolescenti che hanno sempre fame valgono come rata?
1: Sì. Sono una rata, i figli sono una rata quotidiana, diciamo, secondo me.
2: Sì. Sono una rata nel concetto, in realtà non è che stai facendo delle rate
1: più o meno,
2: per avere delle cose.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
6: Sono il Pier da Biella.
1: Ciao.
6: E io mi sono tolto uno sfizio e l'ultimo finanziamento che ho pagato è stato quello di un aspirapolvere.
2: Ok.
6: Un kit completo, erano 3.200 euro.
1: Ecco.
6: Inflazionato in più bollettini.
1: 3.000. Allora, attenzione, perché il nostro ascoltatore di Biella ci ricorda che anche lui ha comprato quell'elettrodomestico, quello che serve per tirare la polvere, quello che serve per pulire i pavimenti, che credo sia la cosa più comprata a rate. Ce n'è uno in Italia che l'ha comprato senza fare le rate? L'aspirapolvere.
2: Ma se hai questa comodità,
1: no,
2: tra l'altro
1: non c'è, il nostro Umberto dice che non c'è, comprano tutto la rata.
2: Tra l'altro senza interessi, hai una comodità dentro casa. Infatti molto gettonato il robottino, tutto quello che ci aiuta.
1: Rata lì proprio
2: ci aiuta in casa e ci aiuta a fare meno fatica. Allora, andiamo invece in America, Pippo.
1: Perché tra poco c'è il momento dance.
2: Tra poco c'è il momento dance.
1: Oggi è venerdì e il momento dance è fondamentale per i nostri creatori che lo aspettano. Dopo le 8 ci sarà. Prima però dobbiamo ricordare che è una signora che ha fatto. Quanti anni ha la signora?
2: 96 anni, è stata addirittura cacciata fuori dalla casa di riposo perché organizzava feste e festini.
1: I festini nella casa di riposo.
2: Festini.
1: A 96 anni la signora si voleva divertire ed è stata ritenuta inidonea alla presenza nella casa di riposo, dove tra l'altro nei festini partecipavano sempre tali Alfonso e Teresa, meglio conosciuti per essere i genitori di Adriana. I genitori di Adriana impazzivano, la signora però adesso questi festini in America non li può più fare. Che succede Adriana? Perché?
2: Allora lei praticamente alle 21 ma anche alle 22, perché le feste iniziavano pure tardi.
1: Iniziavano tardi,
2: anziché prendere le pillole, sai che agli anziani ad una certa hanno la sveglietta per le pillole.
1: Sì.
2: Lei invece stappava bottiglie di vino e invitava tutti quelli che avevano voglia di fare festa ed erano anche molto più giovani.
1: Ecco, ho capito, ma il male dov'era? Io non capisco, perché qualcuno magari, a qualcuno che non si sentiva bene questa
2: tipo,
1: cosa dava
2: fastidio.
1: Ma tu
2: sei mai stato in una casa di riposo?
1: No.
2: Ovviamente i signori vanno lì a riposare prima, diciamo, del richiamo eterno,
1: del
2: no?
1: Del richiamo eterno, perciò si chiama casa di riposo.
2: Quindi evidentemente a loro poteva un po' dare fastidio la musichetta
1: però,
2: di sottofondo.
1: Mi pare più bella l'idea della
2: Pippo,
1: ma perché vivere in attesa
2: nella casa
1: della
2: di riposo?
1: Chiamata? Cioè, goditi la vita.
2: Allora, Pippo andrà in casa di riposo, verrò io a stappare vino con i miei amici a fare feste
1: e però ci vado con i tuoi genitori, quindi con mammata e patata. Esatto, andiamo avanti.
2: Vabbè, a proposito di musica, arrivano i Maneskin con la bellissima Supermodel.

0: Allora, ricordiamo che i prossimi ospiti di Grandma Doroniak, la signora organizzatrice di eventi a 96 anni, saranno in Maneskin nella casa di riposo. Lei farà un concerto di Maneskin. Ma tra poco, sta per arrivare adesso, tra pochi secondi, l'oroscopo di Adriana Petro. Quindi, come sempre, inviateci un WhatsApp e ci dite di che segno siete, va bene?
1: Oppure se riscontrate, insomma, notizie vere tra le cose dette.
0: I famosi feedback. Sul segno, che segno?
1: Aspetta, perché adesso andiamo con la sigla.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Tu non capisci spesso e volentieri niente, perché quando parlano le stelle con Adriana sono un po' confuse.
1: Tu lo sai oggi? Qual è il segno?
0: È il mio segno?
1: Il tuo
0: è
1: segno.
0: È la Vergine. Chi è che è della Vergine? Bravissimi, grazie.
1: Altri due,
0: Come ti chiami? Come? Saverio. Grazie Saverio. E poi anche la nostra Sabrina, giusto? Saverio e Sabrina.
1: Vedi? Allora, pronti per il segno della Vergine, cari amici.
0: Vai.
1: Voi siete un segno di terra guidato da Mercurio, i re assoluti della precisione, della logica e della wallaritudine.
0: Che vuoi dire? Che siamo un po' pesanti?
1: Un po'?
0: Ma non è vero!
1: Un po'? Vabbè, andiamo avanti. Questa settimana il vostro cervello funziona meglio di un super computer della NASA.
0: Fortunatamente.
1: Sul lavoro notate anche il minimo errore dei colleghi e vi proderanno le mani dalla voglia di correggere tutti.
0: Ricordiamo
1: e
0: che
1: di rompere Adriana, le scatole a tutti.
0: Adriana spesso prude altro, ma noi fortunatamente solo le mani. Prego.
1: Solo le mani. Ma fate tutti questi accorgimenti, mi raccomando, con diplomazia. Le stelle ci dicono questo. Va bene?
0: Per fortuna.
1: In amore le stelle vi invitano a spegnere i pensieri, ad accendere l'istinto.
0: Grazie,
1: lasciateli
0: stelle.
1: Andare, i momenti più belli sono quelli non calcolati. Lasciati andare,
0: io non mi lascio andare.
1: Allora,
0: il problema è proprio quello, devo lasciarmi andare proprio da qualche altra parte.
1: Lasciati andare, se non ti lasci andare ti lascio andare io, non ti preoccupare. Consiglio della settimana: fate un bel respiro e accettate pure che il mondo sia imperfetto. Punteggio della settimana: diamo un 7,5 agli amici della Vergine e un 4 perché se qualcuno vi sposta un oggetto sulla scrivania senza chiedere il permesso, voi andate veramente in bestia.
0: In bestia. Mi sembra che il tuo oroscopo oggi sia abbastanza adeguato, ma io per partito preso devo dire che non ci hai azzeccato nulla.
1: Datemi i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
0: Guarda come dice convinta: datemi per favore i vostri feedback.
1: Aspetta
0: i suoi feedback, va bene. Grazie mille.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Vola il tempo al mattino e volano anche i complimenti per Adriana degli amici del segno della Vergine, che sono tantissimi all'ascolto di Radio Kiss Kiss questa mattina, compreso il sottoscritto.
1: Posso
0: grazie.
1: Dire che soddisfazione, stamattina tutti d'accordo col segno della Vergine.
0: Meno male, siamo molto contenti e soddisfatti per te. E anche Cindy Lauper magari è soddisfatta, pur forse non essendo del segno della Vergine, non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, ma questo è un pezzo del 1983, il nostro History Kiss che torna indietro nel tempo. Girls just want to have fun.

0: to have fun, la canzone di Cyndi Lauper è arrivata come history kiss, come pezzo della storia, meritatissima ovviamente. Tra poco le news, giusto?
1: Tra poco ci collegheremo con la nostra redazione a darci tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Ci sarà Cecilia Coscioni, che ringraziamo e salutiamo.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie per essere con noi anche oggi. Tra poco, pochissimo, è il momento dance. Preparate il vostro gas per i vostri messaggi.
1: È già tutto pronto, Pippo, stai tranquillo.
0: Adriana ha molto gas, è gasatissima. 347-490-0042. Mentre danzerete con noi, mi raccomando, scatenatevi con i messaggi. Vi vogliamo sentire pronti, perché oggi è venerdì, insomma, parte un fine settimana intenso anche per noi, e dopo dobbiamo raccontarvi anche di una bella cosa che succederà oggi.
1: Ma adesso, lo avevi annunciato già prima, è arrivato qui intorno alle 6:30 insieme ai suoi genitori qui a Pescara, a casa Kiss Kiss, c'è Edoardo, 8 anni. Ciao Edoardo.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Come va? Tutto bene?
2: Sì.
0: Allora Edoardo, ci puoi per favore cantare la sigla del Pippo Pelo Show? Andrea, se gliela puoi... No, non la agevoliamo in diretta perché c'è un po' di ritardo.
1: No.
0: Quindi la mettiamo direttamente con te che canti, va bene? Sei pronto?
1: Vai.
0: Edoardo, vai. Suona, vai. Com'è?
2: Suona la sveglia, è già mattina, adesso a letto, fuori è buio, caffè già freddo, io sento ridere dentro la stanza, è Radio Kiss Kiss che mi abbraccia, Pippo che scherza e guida la panda, Adriana ti...

0: metro, tutti già sintonizzati per...
1: E lunedì che sembra sabato, Pippo Pero Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Tutta l'Italia ride,
0: canta e dice resto così.
2: Ma bravo!
1: Pippo Pero Show dalle 7 alle 9
0: su Radio Kiss Kiss.
2: Edoardo sei bellissimo.
0: Se lo ascolti mondo pesa meno.
2: Sei grande,
3: fagliela finire.
0: Sì,
3: bravo!
2: Grande! Vuoi ricominciare? No, va bene, grazie Edoardo!
3: Bravissimo!
2: Allora,
3: Edoardo,
2: avete visto come apparirebbe Adriana in TV su Kiss Kiss TV se non avesse i tacchi?
3: Ecco,
2: grazie
3: qua,
2: Edoardo.
3: Aspetta, che... adesso me li devo togliere perché mi ha rotto le scarpe. Aspetta, questo è il tacchetto invisibile che ho.
2: Allora,
3: oh! Aspetta un attimo.
2: Un attimo solo, però, togli anche l'altro per favore. Cioè,
3: voglio togliere un attimo l'altro.
2: Sì, togli anche l'altro, guardiamo come appare. Ecco Adriana. Avete visto che non sbagliavo.
3: Aspetta che li ho rimessi, eh.
2: Va bene, allora, dai, attenzione perché devo adesso farvi ascoltare la sigla del Momento Dance palesemente.
3: Vai!
2: Prego.
4: Momento Dance.
5: Momento Dance. Kiss Kiss.
4: Momento
5: Dance. Kiss Kiss.
3: Allora, siamo pronti?

0: Stavo pensando a quello, guarda.
1: Pippo, Adriana, benvenuti a Pescara. Non vedo l'ora che arrivi domani.
0: Ciao, grazie.

0: E vai pure
1: a Adriana, Cigno, puoi gasarti un po' di là?
0: Dance.
2: Vai Cerignola!
1: Taglia Cerignola! Attenzione! Wow. Il trenino si arricchisce nella regia TV. Peppino, Arduino dietro e dietro ancora Fischetti.
3: Eh sì, gasiamoci! Ciao Pippo, ciao

Cimino.

0: Molise.
1: Mamma che bello.
0: Che ricordi.
1: Sembra ieri.

0: Da brivido, ragazzi, da brivido. Viva Radio
1: veramente
0: Kiss,
1: da brivido, sì.
0: Momento One Dance.
1: Momento One Dance. Vabbè, bellissimo.

0: Finalmente.
1: Grazie. Chi schizza voi?

0: Attenzione.
1: Momento dance.
0: È finito il momento dance.
1: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Piazza vuota.
1: Posso dire, voto questo pezzo 10?
0: Sì, bellissimo.
1: Brava Emma, vabbè, Fabri Fibra, antidroga, vederli insieme è davvero un godimento. Sì. Allora, questa Radio Kiss Kiss e dobbiamo, Pippo, ringraziare anche tutto il popolo dei ballerini, di sì, quelli che non è venerdì se non ascoltano il Momento Dance, non scendono dall'auto.
0: Ha preso l'auto, in genere va in moto, ma il venerdì prende l'auto proprio per non perdersi il Momento Dance, ma questo è fantastico.
1: Vedi, Miki ci ha scritto, buongiorno ragazzi, wow, ma così non mi fate andare a lavoro.
0: E non
1: che
0: so
1: ne sanno i 2000 di questi pezzi meravigliosi.
0: Però ci siamo divertiti anche noi oggi col Momento Dance.
1: Ci siamo divertiti,
0: molto bello, devo
1: sì,
0: dire la
1: qui
0: verità,
1: a casa Kiss Kiss con il nostro pubblico. Abbiamo un po' di persone che sono venute qua a salutarci già dalle 7 di questa mattina e restano con noi fino alle 9.
0: Allora, qui accanto a me c'è una donna, diciamo, che se non c'è nessuno che le apre lo sportello, il papà scende di casa appositamente quando deve entrare in auto e le apre lo sportello. Perché
1: vero,
0: lei vuole
1: vero,
0: che lo sportello le sia aperto da qualcuno prima di entrare.
1: È una gentilezza.
0: Non vuole sporcarsi le mani.
1: Molto
0: pensa
1: gradita.
0: Se tu ti trovassi, diciamo, a dover cambiare una gomma all'auto improvvisamente.
1: Pippo, queste sono cose di maschi.
0: Sono cose di maschi, come dice il nostro Peppino
1: Amelia. Cose di femmine e cose maschi. Oh, esatto. Anche per esempio, una cosa che non ho mai fatto.
0: Cos'è che non hai mai fatto?
1: Mettere la benzina al self-service.
0: È una cosa
1: è
0: da
1: una
0: uomo,
1: roba da uomini.
0: No, cioè, quindi le donne con la macchina non possono mettere la benzina al self-service. È vero, voi confermate?
1: No, ne vedete in giro.
0: No, anche Sabrina non la mette. Ah, lei la
1: a
0: mette.
1: Lei la mette. Sabrina, ma come ti permetti?
0: Sabrina,
1: questa
0: sono
1: è una
0: cose
1: roba da maschi.
0: Esattamente, va bene.
1: Allora, perché? Parliamo di questo perché una gomma a terra si è trasformata in un vero e proprio dibattito virale dopo che una giovane coppia è rimasta bloccata sul ciglio della strada.
0: Okay.
1: Lui evidentemente non sapeva farlo, lei ha cambiato la ruota. La gomma.
0: È vero.
1: E il papà, sai che cosa ha fatto?
0: Ha detto a lei di lasciare il
1: fidanzato. L'ha minacciata, ha detto questo qui non è l'uomo che fa per te, se ti
0: sì,
1: lascia cambiare la ruota, e quindi devi assolutamente lasciarlo.
0: Sì, perché
1: ha fatto bene.
0: Per certi papà, insomma, le
1: ha
0: donne devono fare le donne e gli uomini devono fare gli uomini.
1: Se questo ti fa cambiare la gomma e poi dopo che succederà? Cosa ti farà fare in futuro?
0: Cioè, ma
1: quello significa sempre altro.
0: Ma quale sarebbe il danno? Tu, cioè, voglio dire, sei d'accordo col papà che dice devi lasciare questo
1: uomo? Devi lasciare, da lì si capisce tutto.
0: Sì,
2: Adriana, io faccio benzina self-service da non so quanti anni, forse da quando ho la patente. Che dire, non sei molto emancipata, sei solamente tanto viziata.
0: È molto viziata.
1: Contenta,
0: grazie a Viviana,
1: esserlo, cara.
0: Da Torino, Viviana si chiama, le sorelle di Torino, lei e Viviana, che ti ricorda di essere una ragazza viziata che ovviamente non fa benzina al self service e non cambia la ruota manco se
1: una
0: ammazza.
1: Principessa.
0: Una principessa,
1: sono una principessa. Torniamo tra poco.
3: Kiss Kiss a te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Kiss Kiss a te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: grazie anche a Olivia Rodrigo per essere passata di qua, come Patrizia e Nicola che sono passati in questo momento a salutarci mentre vanno al lavoro come sempre. Tutte le mattine ascoltavano Radio Kiss Kiss e hanno fatto una corsa per venirci a salutare. Volevo
1: grazie.
0: Chiedervi scusa se Adriana è vestita così, ma ha un appuntamento alle 11 con Pitbull, il cantante Pitbull. Quindi
1: ma tu lo sai che Pitbull
0: per incontrarlo.
1: È il mio sogno erotico di sempre.
0: È il tuo sogno erotico. Ah,
1: ma
0: tu
1: certo.
0: Hai dei sogni erotici.
1: Erotici?
0: Erotici.
1: No, erotici.
0: Ma tu
1: erotici.
0: Non dovresti averli i sogni erotici. Sei una donna, sei una madre. Sei una,
1: sei una madre, non sei una donna. Sì. Sei una madre.
0: Sono una donna.
1: Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori a proposito
0: delle donne che farebbero cose da dover lasciare i fidanzati o i mariti.
2: Ciao, Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Adriana, io conosco colleghe NCC con i tacchi cambiano le gomme. Con i tacchi,
1: ma stai zitto.
2: Ma via.
0: Allora, colleghe NCC che con i tacchi cambiano le gomme. Lei ha detto che non si sporcherebbe mai le mani per fare una cosa
1: ma
0: del genere.
1: Ma certo, se
3: buongiorno,
1: ci sono uomini
3: Pippo,
1: così.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Se una
1: buongiorno.
3: Donna ha preso la patente, quindi guida un'autovettura, deve essere capace anche a fare benzina al self-service. Buona giornata, Antonio da San Vito dei Normanni.
0: Antonio, ma lei
1: non
0: se la
1: sono
0: tira.
1: Per niente d'accordo.
0: Lei se la tira e vuole sempre la servitù al suo seguito. Prego, prego.
4: Allora, ragazzi, io non sono d'accordo sul fatto che le donne non debbano fare benzina,
0: bravo.
4: Non debbano cambiare le gomme. Avete voluto la parità di sesso?
1: Ma basta
4: e quindi
1: parità.
4: È giusto che le
0: cambia
4: cose
0: le
4: che fanno gli uomini le facciano anche le donne, e le cose che fanno le donne le facciano anche gli uomini. Se sono, se volete la parità di sesso, come cucinare, fare servizi, badare ai bambini, oggigiorno ci sono tanti uomini che lo fanno e le donne che vanno a lavorare.
0: Allora,
4: quindi è una cazzata.
0: È una cazzata. Sono d'accordo con te, mettiamola su questo piano.
1: Basta,
0: Adriana non è una donna, Adriana
1: parità.
0: È una star. Lei vive come una star e quindi non gliene frega niente, donna o lei vuole vivere come una star e la ruota la cambia la servitù. È così.
1: No, non è vero,
0: ma
1: magari se sei coperto da assicurazione
0: non
1: chiami
0: te la cambia,
1: e te la cambiano.
0: Sì. Domenico. Domenico, buongiorno.
1: Ciao, Domenico.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno. Allora Domenico, fammi capire un attimo di cosa vuoi parlare, perché altrimenti metto giù.
0: Sì, no, Domenico, dici cose sensate, altrimenti metto giù io, Quindi stai attento.
1: Non mi parlare di parità, ok?
0: Vai Domenico, dici tutto.
5: No, io concordo con Adriana invece.
0: Tu concordi con Adriana, cioè la donna non deve fare cose che in genere sono deputate, insomma, sono
1: Domenico,
0: gli uomini deputati a farle.
1: Allora, scusa, tu sei in auto con la tua fidanzata, con la tua compagna, forate una gomma, che cosa fai? Scende lei e non si può vedere, non si può fare, è vero?
5: Assolutamente sì.
0: Ecco, Domenico, tu sei stato chiamato per parlare, non per sentire noi, quindi parla, argomenta, vai.
1: Non ti preoccupare.
5: No, concordo con Adriana. Diciamo che se dovessi trovarmi qui nel mio paese, soprattutto mi vergognerei far vedere qualcuno che. Cioè, io in auto e la mia ragazza che cambia la ruota.
0: Ragazzi,
5: cioè,
0: ma siete proprio del Medioevo. Ma cos'è sta roba? Io in auto e la mia ragazza che cambia. Beh, allora qual è il problema?
1: È un fatto di galanteria, di protezione, di gentilezza.
5: Esattamente.
1: Che nonostante la parità, è una roba che non dovrebbe mai mancare.
0: Domenico, quanti anni hai? 196? 33 anni, vedi, c'è ancora sta roba.
1: Sicuramente non sei nato sotto il segno della Vergine.
5: No, pesci.
0: Vedi.
1: Bravo, pesciolino.
0: Adriana fa come diciamo dei maghi.
1: Mio padre
0: che dicono,
1: è pesci.
0: Tuo padre è pesci.
1: E apre la portiera.
0: Il papà di Adriana cambia auto, diciamo, continua a cambiare ruote alle auto che passano per strada, si ferma e gli cambia le ruote.
1: Domenico,
0: è un pesce.
1: Grazie per le soddisfazioni che ci hai dato. E stai sempre con noi, va bene?
5: Assolutamente sì, grazie a voi.
0: Grazie
1: a te,
0: Domenico,
1: chissà
0: te. Prego, sentiamo altri messaggi.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
6: Io faccio benzina al self-service da sempre.
0: Okay.
6: E in vita mia quando è successo che me quattro volte ho bucato la gomma, l'ho cambiata io tranquillamente, non ci vuole nulla.
0: Non
6: c'è
0: ci vuole
6: click.
0: Nulla, c'è il click.
1: Allora
0: il
1: tu
0: click.
1: Devi tirare fuori.
0: Il click.
1: Devi tirare fuori, cara ascoltatrice, la tua energia femminile. Se continui a tirare l'energia maschile, non andiamo bene.
0: Va,
1: non andiamo
0: avanti,
1: bene.
0: Per favore, mettiamo una canzone.
1: Mettiamo
0: va.
1: Una canzone. E che pezzo? The Pussycat Dolls con Busta Rhymes, Don't Cha.
7: Ogni mattina è una storia nuova

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. Deghi arredare.

0: il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Yes, yes.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Yes, yes.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Yes, yes.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: È il momento, ci ha portati a pescare Adriana.
1: È vero, stavo pensando, quando vedi una persona che magari non becchi da un po' di tempo, cosa le dici? Quale buon vento,
0: quale buon vento
1: ti ha condotto fino a me?
0: Buon vento è l'augurio che si fa a chi esce in barca a vela.
1: E chi esce in barca a vela, solitamente. Allora, siamo pronti a regalare anche oggi e a consegnarveli direttamente i gadget, di Radio Kiss.
0: Quindi mi raccomando, se vuoi vincere i gadget devi prestare molta attenzione, perché adesso noi ti facciamo sentire un rumore, che ha fatto Adriana, quindi Adriana mette dei rumori improvvisamente.
1: Grazie ai rumori
0: che Adriana emette, noi regaliamo i gadget, va bene?
1: I rumori che produciamo. Andiamo in studio di registrazione e ci mettiamo a produrre dei rumori.
0: Adriana produce dei rumori. A volte io sono costretto ad uscire. Sentite, dovete subito indovinare, e chi indovina porta a casa i gadget. Che rumore è? Prego.
1: Ok. Poi dopo magari vi facciamo sentire qualche secondo in più.
0: Ecco.
1: Allora, cosa produce questo suono, questo rumore?
0: Ok, va
1: 347-490-0042, la formula è sempre la stessa, mandateci messaggi vocali adesso e ovviamente il più veloce e quello che risponde in maniera corretta vincerà i nostri gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro numero dei WhatsApp, perché a qualcuno dovremo sicuramente regalare i nostri gadget. E adesso il nostro Gianni, ne approfitto per salutare anche la regia TV a Napoli, dove c'è Peppino, c'è Arduino. Insomma, li salutiamo, li abbracciamo. A Napoli invece in radio c'è Andrea Cimmino, grazie.
1: Sì, che è diventato nel frattempo Bordeaux in viso.
0: Perché questa roba
1: qua gli produce molto stress.
0: Molto stress. E adesso dovremmo cominciare a sentire le risposte dei nostri ascoltatori.
2: È una lattina che si apre, una bibita che si apre.
0: È una lattina che si apre?
1: No,
0: non è una lattina che si apre. E devo dire che però il rumore è molto simile, può ricordarlo, soprattutto se contiene.
1: Potrebbe confondere
0: qualcosa di gasato la lattina.
1: Questo
0: più o meno potrebbe fare questo rumore.
1: Allora, grazie a tutti quelli che ci stanno mandando i vocali al 347 490 0042. Vediamo chi indovina. Al momento
2: è una lattina
0: ancora
2: che
0: sempre
2: si apre,
0: lui
2: una bibita che si apre.
0: Sì con tutti i messaggi che stiamo ricevendo. Tra l'altro abbiamo sentito due volte lo stesso, ma
1: abbiamo
0: che Gianni,
1: un bel po' di affollamento.
0: Gianni la sera deve bere un po' meno.
3: Buongiorno Kiss, il compressore.
0: No, pensate che il rumore è stato prodotto da Adriana, quindi fate 2 più 2 e viene facile, diciamo, indovinare.
1: Ma che fate 2 più 2?
0: De che?
1: Io ho detto ma poi con quanta sicurezza?
0: Allora,
1: con quanta
0: rumore prodotto da Adriana ieri sera, dopo che siamo andati a cena, ha prodotto questo rumore e noi adesso ve lo stiamo facendo ascoltare. Poi
1: dovete indovinare
0: di cosa si tratta. Sentiamo i messaggi che arrivano al 347-490-0042. Vediamo a chi dobbiamo regalare i nostri gadgets. Anna Chiara,
4: è il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto.
0: Il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto, di cui abbiamo parlato prima. No, Adriana non produce questo rumore perché lei non ha mai gonfiato una gomma nell'auto. Quindi
1: mai.
0: Figurati se si abbassa a fare sta roba. Andiamo avanti e vediamo che succede. Vi abbiamo fatto risentire il nostro rumore e adesso proviamo a vedere questi gadget a chi li dobbiamo regalare oggi al 347 490 0042.
1: Beh, se siamo così veloci io direi di andare.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Vincenzo da Ruvo di Puglia. Il rumore è il soffio che genera il profumatore dell'ambiente.
0: Il soffio che genera il profumatore dell'ambiente,
1: posso dire?
0: È una cosa molto vicino, diciamo, siamo abbastanza vicini.
1: Sì.
0: E il rumore lo produce spesso Adriana, per cui fate 2 più 2.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Paola. Secondo me è la lacca.
0: Non la lacca, è un'altra cosa, però è abbastanza vicina, no?
1: Ma siete vicini, sì, devo dire.
0: Ci siete quasi arrivati.
7: Il trapano del dentista.
0: Non è il trapano, non è la fresa, Anna Chiara fa un uso della fresa, diciamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì. Per me è lo spruzzino automatico del deodorante. Ciao.
0: Lo spruzzino automatico del deodorante.
1: Bravo! È un bambino, credo.
0: Bravo, porti a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Mi stavo pensando alla fresa di Anna Chiara e mi ero un attimo confuso. Però sì, è lo spruzzino.
1: L'ha portata anche stamattina?
0: Lo spruzzino del deodorante.
1: No,
0: sì.
1: La fresa,
0: Anna Chiara, ce l'ha sempre con
1: sé. Ce l'ha sempre, va bene.
0: La usa forse per i denti, non so che fa.
1: Vabbè, allora noi torniamo anche lunedì, sempre con questo pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
0: Grazie. Ah, stiamo andando avanti ancora, non abbiamo finito? Abbiamo Azizam e Ciran, prego.

0: Ne andiamo, Adriana, ma noi siamo pronti a partire per Roma, sì. Perché stasera riceveremo un bellissimo premio al Campidoglio nella sala della Protomoteca.
1: Siamo molto contenti
0: di questo. Ci daranno il microfono d'oro, quindi siamo molto felici, molto
1: davvero
0: contenti. Andiamo a prendere per questo programma che ascoltate ogni giorno, per il Pippo Pelo Show, il nostro premio ambitissimo, e quindi siamo contentissimi.
1: E per cui ci sentiamo anche molto grati e ovviamente ringraziamo tutti voi per esserci stati anche oggi qui da Casa Kiss Kiss a Pescara.
0: E dopo Roma torneremo a Pescara, dove stasera saremo di nuovo qui stanotte, diciamo.
1: James Brown, I got you.

0: Finale straordinario. James Brown, I Got You Feel Good, da 1965, dura in linea alla redazione.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buona giornata e bentrovati. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua nel Golfo è finita, ma non esclude colloqui con Teheran. E sulla notizia di un presunto piano iraniano per ucciderlo, rivelato dal Wall Street Journal, avverte se lo faranno ordinato di bombardare tutto. Funzionari americani tuttavia esprimono dubbi sul rapporto israeliano, affermando che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni del presidente americano. La guerra in Ucraina, un attacco delle truppe di Mosca su infrastrutture portuali a Odessa ha causato un morto, raid russi anche su Kramatorsk nel Donetsk. Lunedì si terrà un vertice della coalizione dei volenterosi, pronta una forza di peacekeeping per Kiev a guida Francia-Regno Unito. In Italia, con la cronaca, il ventenne studente universitario Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì scorso a Sanremo, nella sua abitazione. Il GIP ha convalidato l'arresto del giovane e disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. I suoi legali non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. Un 58enne altoatesino è morto in seguito a un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi. L'uomo stava pilotando durante un volo in tandem quando, subito dopo il decollo, ha perso il controllo della vela ed è finito contro un albero. Illesa la passeggera, una 29enne turista tedesca. Le indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci a Roma, perquisita l'abitazione del collaboratore di Walter Lavitola, Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con gli esecutori materiali. Intanto è emerso che l'ex editore, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attacco, voleva lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. Il caldo torrido continua a investire il nostro paese, con temperature in aumento nei prossimi giorni fino a 37 gradi nelle regioni tirreniche e 40 in Sardegna. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia, e il caldo estremo alimenta gli incendi non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Grave la situazione nel sud della Spagna, dove un rogo in provincia di Almeria in Andalusia ha provocato 12 morti, 8 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, e almeno 23 dispersi. L'incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Al momento non risultano italiani coinvolti. Al re di Spagna Felipe VI il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. Siamo allo sport con il calcio. La Spagna ha battuto 2-1 il Belgio nei quarti del mondiale, vola in semifinale contro la Francia. A Los Angeles le Furie Rosse si impongono con i gol di Fabian Ruiz al 30° e Di Merino all'88°. In mezzo il provvisorio pareggio belga con De Ketelaere al 41°. Stasera alle 23 c'è Norvegia-Inghilterra. Infine il tennis: Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. L'azzurro numero 1 del mondo ha superato Djokovic con un triplo 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco, e domani proverà a difendere il titolo contro il tedesco Sascha Zverev. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea, Kiss Kiss a tutti.

E grazie alla redazione, grazie ad Umberto Aprea, grazie al Pippo Pelo Show in replica, chiaramente. Sono lì a pescare in occasione del Kiss Kiss Way stasera, milioni di persone lì per questo momento così importante da vivere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Raul, io sono quello del weekend. Iniziamo dalla domenica dalle 7 alle 9. Buongiorno a Roberta in regia con Pasquale Viola, quindi a quattro mani, tipo un quattro mani al pianoforte. Signore, arriva la bella musica, Norris Barkley con Crazy, Imagine Dragons, subito Merck & Cremant con Partenope. We'll be right back.

0: Imagine Dragons con Whatever It Takes su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica. Sono le 7:10 in questo momento, questo bel sabato 11 luglio. Devo dire la verità, non fa tanto caldo. Allora, questa mattina mi sono svegliato già scendendo per strada qui a Napoli. Ti accorgi se c'è troppa umidità, se fa quel caldo caldo caldo? No, si sta abbastanza freschi, però più tardi sicuramente le temperature si alzeranno, come si alza anche la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Perché? Perché stiamo per lanciare l'appello del sabato mattina. Attenzione,
1: italiani,
0: 347 490 0042, la domanda di questa mattina è: il mio più bel viaggio. Si parla di viaggi e di vacanze, ma non di quello che dovremo fare, di quello che abbiamo fatto, quindi un tuffo nel passato. Parlatemi del viaggio più bello e dell'esperienza più bella che avete vissuto fino ad ora, ok? Fate un po' a mente locale. 347 490 0042, sono proprio curioso, quindi come dire, di indagare, di scavare nella vostra memoria. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Pasquale, sono di Milano. Il mio più bel viaggio 4 anni fa a Cuba, a La Habana, dove ho conosciuto per la prima volta e poi mi sono sposato la mia compagna Duda, quindi che è mia moglie adesso. Oppure ciao Raul, sono Roberta, che ne so, sono di Capri. La mia vacanza più bella 2 anni fa a Barcellona. Ero lì alla Barceloneta e ricordo che mangiavo ostriche e champagne, pur non essendo Parigi. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Luca, io sono di Palermo. Il mio viaggio più bello, beh, sicuramente l'anno scorso a New York con tutta la mia famiglia, perché siamo stati a Tribeca ed è un quartiere bellissimo di Manhattan. Ok, ho fatto 3 esempi diversi. Attenzione, il numero è questo: 347 490 0042. Ciao Raul, sono, dite il vostro nome, di dove siete e poi collezioniamo i viaggi più belli che avete fatto, le esperienze più belle, e quella più bella sarà premiata con i gadget.

0: Måneskis og Dolce Nera, Epopea.
1: If you imagine Dragons can whatever it takes. I could have Gnora, Spockley, can crazy.
0: 347-490-0042, il mio viaggio più bello è stato, è 347, ripeto, 490-0042, un po' di messaggi, ciao Raul, sono Veronica, io sono di Bustarsizio e il mio viaggio più bello è stato 2 anni fa, sono stata alle Hawaii, meraviglioso, esattamente come si vede sui social, sì, questo mare bianco e queste conchiglie, e ho fatto snorkeling per 28 ore pur essendo al giorno fatto solo di 24 ore, bellissima esperienza, va bene, grazie Veronica per il tuo messaggio. Sentiamo gli altri.
2: Ciao Rau, ciao. Sono Salvatore da Milano. Ciao. Il mio viaggio più bello è ogni volta che torno a casa, che torno a Pozzuoli.
1: Ah, ciao. Che belli, Campi Flegrei, bellissimo. Tra poco altri messaggi, intanto vi diamo la possibilità appunto di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e che gadget estate 2026 da collezione, veramente straordinari. Intanto però sapete bene che potete anche ascoltare e guardare la nostra radio grazie all'app di Radio Kiss Kiss, quindi la Visual Radio, scaricatela se non l'avete ancora fatto. David Guetta.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
4: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Jay con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss 7:24. Ciao Raul, sono Luigi, originario di Benevento ma da Valona. Beh, il mio viaggio più bello era il 1998. Avevo 24 anni e mi aveva lasciato la mia prima fidanzatina. Dopo 8 anni feci un viaggio a Cuba da solo, anch'io, sai, nel 2009. Super divertimento, innamorato della salsa e della vita di mare che ancora conduco, infatti vivo a Valona sul mare. Che bello, grazie mille per il tuo racconto, caro Luigi. E 347-490-0042, ci state raccontando il vostro viaggio più bello, sentiamo.
1: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Sono Imma da Napoli.
0: Ciao Imma.
1: Il viaggio più bello che ho fatto è stato 3 anni fa. Viaggio di nozze,
0: sì?
1: Siamo stati in Australia e isole Cook,
0: delle
1: isole paradisiache,
0: che
1: quel tempo si è fermato,
0: che meraviglia,
1: e c'è solo natura, mare e persone felici.
0: Bellissimo, isola Cook, infatti si dice Vata Cook, nel senso andate a Cook che è un'isola bellissima. Vai.
2: Buongiorno Raul, buongiorno Radio Kiss Kiss, Peppino da Bari.
0: Ciao Peppi.
2: Il viaggio più bello è stato 2 anni fa, sono stato a Genova a incontrare gli amici di 40 anni fa.
0: Che bello, vabbè, quindi emozioni bellissime.
3: Ciao Raul, buongiorno, un saluto dal vostro Lorenzo da Pesco Pagano, provincia di Potenza.
0: Sì.
3: Beh, il mio più bel viaggio nel lontano 1983 nel Venezuela, Caracas. Kiss kiss a tutti.
0: E siamo vicini a Caracas, purtroppo, per la grande tragedia che ha colpito. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica, un'estate che stiamo vivendo a pieno con la musica anche del passato, bella, brava, straordinaria, un mito. Dal 2007 Amy Winehouse, questo è Back to Black.

14 luglio, stadio San Siro, Milano, grande concerto di Bruno Mars, Oh My Soul. Chi sarà lì? Io ci sarò, quindi sì, tutto posto, tutto prenotato, in prima fila. Taranà e Annalisa, ne arrivo per voi, storie brevi.

Allora, analizza con storie brevi, intanto gran bella novità. Allora, se vi dicessi Time goes by so slowly, viene in mente lei, straordinaria icona Luis Maria Verónica Ciccone alias Madonna, ritorna con la nuova, sicuramente grande tormentone, Danzetteria.

0: entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Beh, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e bentrovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. In mattinata avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi, cieli sereni altrove. Col passare delle ore l'instabilità sarà in aumento al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree pianeggianti. Poche variazioni altrove. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon?

0: Estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.
1: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss. Hey.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
12: Che stai scegliendo?
13: L'aceto di mele per la cena di stasera.
12: Mm? Ok, ma con che mele è fatto?
13: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
12: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
13: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
12: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Fever Dream. 15 minuti alle 8 del mattino, in questo bel sabato, buon viaggio a quelli che viaggiano, buon movimento a chi fa sport in questo momento, quelli che fanno prima colazione, tra un po' arriva anche a noi il nostro latte macchiato con frolla e crumbs al cioccolato e alla nocciola, sì, giusto per sgarrare un po', visto che siamo a dieta, però il sabato e la domenica di solito riusciamo a fare un po' uno strappo alla regola. Allora, vi ho chiesto di mandare messaggi al 347 490 0042 raccontando il vostro viaggio più bello, eccoli.
1: Il viaggio più bello che mi è rimasto nel cuore, che mi ha entusiasmato, è stato nel 97, l'Australia, perché abbina modernità a natura. Si passava da città molto moderne a questi spazi immensi dove la natura esplodeva. Stupenda, veramente.
0: Bellissima, ce l'ha raccontata. Australia mi manca, guarda, solo per il fatto che sono tipo 38 ore di volo, però con i giusti scali sicuramente prossima tappa anche per me, sì, né Melbourne, ok.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Il mio viaggio più bello è stato 9 anni fa in Grecia, a Corfù, con la mia attuale compagna.
0: Ah, compagna, va bene. Viva Corfù, via la Grecia.
3: Sono Donatella della Sardegna. Il viaggio più bello l'abbiamo fatto l'anno scorso a maggio a Marsalam, ed era il mio regalo dei 50 anni di mio marito e mia figlia.
0: Che bello, grazie. Grazie mille per il tuo messaggio. Oddio, Sardegna anche viaggio bello. Cioè, di per sé, se rimane in Sardegna, grande viaggio. Infatti, tra un po' parleremo anche della Sardegna come meta ambita estate 2026. Intanto, però, dal 2023 arriva lei, bella, brava, si chiama Dua Lipa. Questa è Houdini.

0: Meglio di no.
1: Meglio di no, Mr. Rain, lunedì il nero su Radio Kiss Kiss. Si torna indietro nel tempo, esattamente 1980. Un'annata straordinaria anche dal punto di vista musicale. C'è la famosa generation degli anni 80 con il digitale, con quindi musica elettronica. E il 1980 ha segnato anche l'inizio della rivoluzione tecnologica dei personal computer, il PC, e delle generazioni appunto dei millennials. Si parla di questo. Beh, nell'80 c'è un pezzo straordinario. Lui è George Benson, un mostro della musica che ci ha regalato un pezzo straordinario. 1980, Give Me the Night.

0: Che bel tuffo nel passato a George Benson con Give Me The Night del 1980. Tra un po' l'informazione con la redazione Umberto Aprea.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Buona giornata e bentrovati. La crisi in Medio Oriente in primo piano. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha detto che la guerra con gli Stati Uniti non si concluderà mai con la resa di Teheran. Ghalibaf ha aggiunto che l'Iran è pronto a difendersi se gli americani si ritireranno dal memorandum d'intesa. Una fonte vicina al team negoziale iraniano ha smentito la notizia diffusa ieri di un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in programma la prossima settimana in Svizzera. Intanto Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a ucciderlo. Lo ha detto il presidente americano al New York Post: se dovesse succedermi qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza intorno alla Casa Bianca. Poi il presidente americano dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma ammette che il cessate il fuoco è finito. La guerra in Ucraina, violento attacco missilistico russo all'alba su Kiev, due ondate di esplosioni hanno scosso la città prima dell'attivazione delle sirene antiaeree. Il bilancio provvisorio è di almeno 6 feriti, 3 dei quali ricoverati in ospedale. L'incursione che segue l'uso crescente di missili balistici difficili da intercettare arriva come rappresaglia dopo le recenti operazioni ucraine con droni contro le infrastrutture petrolifere della Russia. Voltiamo pagina: è salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato vicino ad Almeria in Andalusia, nel sud della Spagna. Sono almeno 19 i dispersi. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. E l'emergenza incendi interessa tutta l'Europa. In Italia, tra le regioni più colpite, il Piemonte, le fiamme sono agevolate anche dalle alte temperature. Afa e caldo torrido persisteranno sul nostro paese almeno fino al 20 luglio, secondo le previsioni. Interrogatorio questa mattina in carcere per il 27enne algerino Mohamed Saidi, arrestato giovedì per aver aggredito una 23enne tunisina sulla banchina della metro di Milano. È accusato di sfregio permanente e dei reati di resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Per la PM però non ci sono elementi che confermino l'ipotesi formulata dalla polizia locale che l'uomo abbia agito mosso da motivi razziali, etnici o religiosi. Lo sport calcio: la Spagna ha battuto 2-1 il Belgio nei quarti dei mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove il 14 luglio affronterà la Francia. I gol nel primo tempo: al 30esimo di Fabian Ruiz, al 41esimo di De Ketelaere, nel secondo tempo al 42esimo la decisiva rete di Merino. Stasera alle 23 c'è Norvegia-Inghilterra. Infine il tennis: Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon. L'azzurro numero uno del mondo e detentore del titolo ha battuto il serbo Djokovic in semifinale con un triplo 6-4. Domani la finale contro il tedesco Zverev. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Umberto Aprea. Giro di boa, nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Io sono Raul, insieme fino alle 9 con Roberta in regia, con Pasquale Viola e chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' raccontando al 347-490-0042 il loro viaggio più bello. Tra un po' premieremo il messaggio più simpatico, come tanto sapete che vi premiamo sempre con la nostra bella musica e tanta musica. Sergio Mendes in arrivo per voi, Camilla Cabello, subito Noemi con Tu, cosa fai stasera?

0: Havana. In realtà anche Camila Cabello ha partecipato alla domanda Il viaggio più bello fatto e ha risposto anche con Jan Tag, Havana, quindi Cuba. Perfetto, quindi abbiamo anche all'ascolto Camila Cabello. Perfetto. Voi invece, viaggio più bello, sentiamo.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Il mio viaggio più bello è stato raggiungere la destinazione Monte Balcone, dove c'è una grandissima veduta e si spende poco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, kiss kiss a te. Questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina. 347-490-0042. Se è acceso la radio in questo momento puoi partecipare tranquillamente, perché premiamo tra circa 40 minuti. Allora, come fare? Semplice. Nota vocale, prendi il cellulare. Fatto? Bene. Messaggio vocale. Ciao Raul, sono, dite il vostro nome, Claudia da Milano. Il mio viaggio più bello è stato, quindi non quello che farete, attenzione, non si parla del futuro, si parla del passato, quindi rispolveriamo un po' la vostra memoria storica, ok? Viaggio più bello, raccontateci però anche il perché. Magari c'è questo da parte di Susanna che dice: ciao Raul, sono Susanna, sono di Roma, il mio viaggio più bello è stato quando ho conosciuto Corrado. Eravamo a... dove? Aspetta un attimo. Ah, Palma de Mallorca. 2 anni fa e per la prima volta io... Ah, per la prima volta. Quindi Palma de Mallorca, Corrado. Che meraviglia. Gaia, Bossa Nostra, aspetto i messaggi.

0: Per favore, va di bella, bella bossa nostra. Gaia, bella, bravo, tuo piacere di incontrarla due volte. Le ho detto che è la mia preferita, sicuramente. Grande tormentone dell'estate che stiamo vivendo insieme. Alla tanta, tanta musica, bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Sentiamo i vostri viaggi, dai!
1: Ciao, Raul.
0: Ciao!
1: Sì, Aria da Rimini.
0: Sì.
1: E il mio viaggio più bello l'ho fatto a ottobre dell'anno scorso.
0: Dove?
1: Alle Mauritius.
0: Dove
1: ho ricevuto la mia proposta di matrimonio. E il prossimo anno, 2027, ci sposiamo.
0: Alle Mauritius, va bene, ciao.
2: Ciao Raul,
0: ciao.
2: Sono Salvatore da Milano. Il mio viaggio più bello è ogni volta che torno a casa, che torno a Pozzuoli.
0: Che bello, già ce l'hai detto però un'ora fa. Sentiamo il prossimo.
3: Il viaggio più bello qualche anno fa, insieme alla mia famiglia, organizzato da me, siamo andati in Canada, Toronto.
0: A Toronto.
3: Poi abbiamo fatto una tappa a Washington, Philadelphia, New York.
0: Mamma
3: è
0: mia.
3: Stato stupendo, bellissimo.
0: Certo, certo. Bellissimo, tra l'altro conosco a tanti amici a Toronto perché in passato ho fatto un Erasmus proprio lì, che poi lì non dicono Toronto, dicono Toronto, esattamente Toronto, che è Toronto, io Toronto, what? What are you saying? That's Toronto, it's not Toronto.

Ti schissa a te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Ti schissa a te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss!
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
10: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. 8:30, salutiamo quelli che sono in giro, che stanno facendo sport. C'è Angelica, ad esempio, che ci racconta che in questo momento ha finito le sue 2 ore e un quarto di corsa. Bellissimo, 2 ore e un quarto, quindi io penso 2 ore e un quarto le collezioni in un mese intero di neanche. Allora, il viaggio più bello, tra un po' premiamo, sentiamo, vai.
2: Il più bel viaggio che ho fatto nella mia vita è stato 15 anni fa, Malesia con mia moglie, le mie figlie e due coppie di amici con figli, zaino in spalla, quindi la Malesia on the road. Viaggio è bellissimo, bello, persone belle, cibo nei baracchini, e che te lo dica a fare?
1: Bellissimo, lo street food, bellissimo. Vabbè, io della Malesia so sicuramente Sandokan, questa è l'unica cosa culturale che so sulla Malesia, però dovrò andare a
3: Ciao su. Raul, Matteo da Varallo Pombia, il mio viaggio più bello è stato con la dolce metà nel Salento in Puglia.
1: Bene.
3: Perché sono veramente dei paesaggi
1: certo, abbiamo l'Italia, è meraviglioso.
3: Bellissimi, bellissimi, ti fa venire voglia di tornarci.
1: Bravo, e ci andiamo, va bene. Tra un po', dicevamo, un messaggio più simpatico, lo abbiamo il vincitore? Non ancora? Abbiamo 10 minuti ancora, 347-490-0042, non abbiamo ancora il vincitore, quindi potresti essere proprio tu. Mi pare del tuo viaggio più bello fatto. Intanto Desiree, Life.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss, kiss.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
14: Quando è

0: Notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Da poco è arrivata una notizia, ci ha lasciati, ahimè, Peppino Di Capri all'età di 87 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della musica italiana, celebrato come l'inimitabile re della melodia e dello swing. Dalle serate nei locali capresi al grandissimo trionfo internazionale, ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Champagne, Roberta e Non è peccato. Quindi rimarrà sempre nel cuore di Napoli e dell'Italia intera. A te, Peppino.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: E siamo ai saluti finali, grazie per essere stati con noi, ringrazio e saluto Roberta in regia assieme a Pasquale Viola, tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Max is Melk One e domani torno di nuovo dalle 7 alle 9 con il nostro gioco e con tante tante belle sorprese, anche perché domani è 12 luglio, vi dice qualcosa 12 luglio? Lo scoprirete domani. Intanto si torna indietro nel tempo, 1996, c'è un pezzo bellissimo firmato Michael Jackson, They Don't Care About Us. Daranno tutto, se avete scaricato l'app fate bene, se non l'avete ancora fatto scaricate l'app di Radio Kiss Kiss. Buon sabato, Kiss Kiss a tutti!

0: Michael Jackson dal 1996, che canzone, ragazzi, bella.
1: Bravo,
0: bella,
1: salutiamo bella. Raul, tutti voi. Giannini, eri tu o Bruno Mars a fare i corretti nella canzone?
0: Era la scimmietta di Michael Jackson. Sai, lui faceva questi versetti perché gli sentiva fare la scimmietta.
1: Pensa un po'. Un po' come te quando senti me. Ma adesso diamo la linea a Alessandra Preale News. Buongiorno.
2: Tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione Musica in lutto per la morte di Peppino Di Capri, deceduto questa mattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Lascia i figli Nico con la prima moglie, Roberta, Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi e l'amata sorella Carola. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e ancora giovanissimo avviò una carriera lunga e ricca di successi che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo, che vinse due volte. Voltiamo pagina con l'emergenza caldo e incendi in Europa. Grave la situazione nel sud della Spagna, dove un rogo in provincia di Almeria, in Andalusia, ha provocato 12 morti, 8 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni e almeno 23 dispersi. L'incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Al momento non risultano italiani coinvolti. Al re di Spagna, Felipe VI, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. E in Italia, tra le regioni più colpite dalle fiamme, il Piemonte, roghi alimentati dal caldo torrido che continua ad investire il nostro paese, con temperature in aumento nei prossimi giorni fino a 37 gradi nelle regioni tirreniche e 40 in Sardegna, bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia. Medio Oriente, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua nel Golfo è finita, ma non esclude colloqui con Teheran. E sulla notizia di un presunto piano iraniano per ucciderlo, rivelato dal Wall Street Journal, avverte se lo faranno o ordinato di bombardare tutto. Funzionari americani tuttavia esprimono dubbi sul rapporto israeliano, affermando che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni del presidente americano. Dopo due assoluzioni e l'intervento della Cassazione, è arrivata la svolta nel cosiddetto caso dei 30 secondi. La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto colpevole l'ex sindacalista di Malpensa, condannandolo ad un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una hostess che a marzo 2018 aveva denunciato di aver subito abusi durante un incontro legato ad una vertenza lavorativa. La vicenda era diventata un simbolo del dibattito sul consenso e sulla reazione delle vittime di abusi. Le sentenze di primo grado e appello sostenevano che la condotta contestata si fosse protratta per circa 20-30 secondi, un intervallo che secondo i giudici avrebbe consentito alla donna di reagire o allontanarsi, una motivazione che aveva suscitato forti critiche da parte di associazioni, giuristi e opinione pubblica. Siamo allo sport. Con il calcio, sarà Francia-Spagna la prima semifinale del mondiale, che si giocherà martedì prossimo 14 luglio. Nella sfida dei quarti gli uomini di De La Fuente hanno battuto il Belgio 2-1 con le reti di Fabian Ruiz al 30esimo e di Merino all'88esimo. Il momentaneo pareggio belga al 41esimo con De Ketelaar. Stasera alle 23 Norvegia-Inghilterra e domani si chiude con Argentina-Svizzera. Infine tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. L'azzurro numero uno del mondo ha superato Novak Djokovic con un triplo 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco e domani proverà a difendere il titolo contro il tedesco Sascha Zverev. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Un saluto ad Alessandra Prea. Lo sai che mi chiamo? Sì. Max, ma secondo te la mia R è come la tua oppure è meglio e peggio?
1: Ah, cioè fra di voi?
0: Sì, ci diamo i consigli su come pronunciare la R.
1: Parlate di corde in caso dell'impiccato. Questo è. Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale, certo. Saturday.
0: Certo che sì. Salutiamo il grande Raul, salutiamo tutti coloro che sono in giro per l'Italia e che utilizzeranno questa puntata speciale del sabato di Good Morning Kiss Kiss come colonna sonora della loro giornata.
1: Stupenda, ma per migliorarla, la sigla!

0: allora cerchiamo di capire cosa gira stamattina.
1: Sì,
0: eh?
1: Allora, sicuramente la testa.
0: La testa gira.
1: La testa gira un po'.
0: Poi,
1: sì.
0: Poi
1: la gente
0: poi
1: per strada gira.
0: La fortuna, la
1: non gira.
0: La suerte gira.
1: Sì.
0: Gira.
1: Poi mi gira un'altra cosa, non mi viene in mente.

0: le cose girano, insomma, va tutto bene, va tutto
1: perfetto,
0: bene,
1: perfetto, meglio di così, Gianni, si può, ma anche peggio.
0: Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La Testa Gira, questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss. Speciale è Saturday, aspettando l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, Kiss
1: Ragazzi,
0: Kiss Way.
1: Sì, stasera way, Pescara già in fermento, tutto l'Abruzzo e arrosticini a gogo. I nostri colleghi ci hanno raccontato ieri una bella festa. Bravi.
0: Sì, beh, ci collegheremo anche con qualcuno dei nostri per sapere com'è la situazione, il mood.
1: È già caldo, è già caldo. Al Play Village è già caldo.
0: Allora, ci uniamo a tutti coloro, insomma, che compiangono la scomparsa del grande Peppino Di Capri, insomma, l'ultimo dei crooner italiani, possiamo dirlo tranquillamente.
1: Sicuramente. Ha fatto tanti di noi sono nati con le sue canzoni sottofondo.
0: La tua canzone preferita di Peppino?
1: Vabbè, come non, anche se sono astemio, Champagne.
0: Per brindare a me Roberta mi piace. Roberta.
1: A me piace la versione, però, quella di Maurizio Nichelli. È quello Champagne per brindare un incontro. Mi si sconnacchia una ginocchia.
0: Salutiamo il grande Peppino e partendo proprio da una delle sue canzoni più iconiche, appunto Champagne. Stamattina parliamo proprio di questo. Lo spunto è quello. Allora ve lo chiediamo subito, ovunque voi siate in Italia, dopo il grande omaggio al Peppino Di Capri, abbiamo ascoltato proprio prima Champagne, vero ragazzi? Roba forte. Allora ve lo chiediamo subito, siete team analcolico o alcolico? Siete di quelli io bevo solo acqua o di quelli che l'acqua rovina i ponti?
1: 347 490 0042, fateci sapere come siete.
0: Chiedimelo a me.
1: Non te lo chiedo, Gianni, mi rifiuto.
0: Chiedimelo.
1: Tu sei alcolico o alcolico?
0: Vieni qui. Sì.
1: Vieni. Le mesh mi ha fatto tre capelli, cioè, me li ha fatti biondi.
0: E stamattina ho fatto anche le analisi.
1: Perfetto. Pensa un po'.

0: Alexa, have a nice day. L'auguriamo a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando. Io stamattina sono andato a fare le analisi, ho ancora il bucato,
1: È vero? Guarda quel cerottino piccolino.
0: Sono sicuro che lunedì pomeriggio, quando me le daranno, diranno tracce di sangue nel prosecco. Va bene,
1: forse.
0: Rimanere in tema, forse.
1: Io non vado solo perché non mi piace il responso delle analisi, però ci siamo divisi e fa molto ridere questa cosa che hanno detto molti: team Giannini o team Vitale. Perché giustamente uno gusta anche gli alcolici, all'altro non piace.
0: Chi ci segue sa che io amo il nettare di vino, degli dei, e invece tu,
1: io amo, tu amo.
0: Amo roba più verde, ecco, diciamo.
1: Beh, sì, diciamo anche. Però sentiamo un po' i nostri amici.
0: Dai.
2: Buongiorno Max e Max, io sono del team Giannini.
1: Ecco,
2: l'acqua arrugginisce ed è un problema.
0: È vero,
1: si dice da sempre. Però,
0: un grande problema. Poi i detti antichi.
3: Marco da Como. Beh, ciao. Diciamo che a tavola un buon bicchiere di vino non deve mancare.
0: Bravo.
3: Certo, dipende cosa si mangia, magari ne scappa anche due. Ma ogni tanto anche un po' d'acqua ci vuole.
1: Sì, dai,
3: certo che quando si esce con gli amici è un disastro.
0: Ah, non te le lavi.
3: Ciao,
0: le mani.
3: Kiss.
1: Ciao. Ti lavi le mani con l'acqua.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io bollicine tutta la vita.
0: Vedi.
4: Ma o acqua gasata o altrimenti champagne. Ma se non è champagne
1: è un classico,
4: acqua gasata.
0: Vedi.
1: Beh, l'abbinamento è quello, no? Acqua minerale o champagne?
0: Sì, perché poi il mondo, poi ne parliamo, approfondiamo, perché ci sono delle notizie. Un po' il mondo si divide così per chi ama il nettare degli dèi.
1: Sì.
0: Bollicine oppure no? Dai, ultimo, non ultimo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Io sono team analcolico.
0: Analcolico.
1: Però l'ha detto da ubriaca. Io sono da analcolico.
0: Analcolico. Mandate altri messaggi. Siete analcolici oppure alcolici? E va bene, fatecelo sapere, dai.

0: se bevi analcolico e passi una Coca-Cola a qualcuno, gliela devi agitare, ragazzi.
1: No, non,
0: no.
1: Si fa.
0: Non si fanno queste cose.
1: Però qualcuno l'ha fatto.
0: Certo. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, siete team analcolico o alcolico? Ascoltiamo qualche altro messaggio, dai.
2: No, io sono del film L'acqua fa rufuesso. O vino fa sangue, e a fatica fa tao sangue.
0: Vecchi detti antichi, capito?
1: Ma che non sbaglia mai.
0: Mai, mai, mai, mai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io sono sommelier, quindi alcol tutta la vita. La gioia della vita è l'alcol.
0: Con moderazione, però diciamo, perché altrimenti qui dopo arriva il moglie.
4: Io sono analcolica, però un bel gin tonic non guasta mai.
0: Ecco,
1: ma sì, ogni tanto. Ma anch'io, io sono anche astemio, non mi piace, no, lo sai, quindi è per scelta, però ogni tanto può capitare.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo tutti del team alcolici. Viva le bollicine!
0: Sì. Viva le bollicine! Olè, olè,
1: così,
0: olè.
1: Così, viva le bollicine!
0: Li stiamo ascoltando tutti quanti e stiamo rispondendo a tutti quanti. Siete grandi, davvero favolosi. Beh, ci sono tanti pro bevande analcoliche. Parleremo proprio di questo tra poco.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes. Hey!
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Kiss, kiss.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Kiss, kiss.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Kiss, kiss.
18: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Kiss, kiss.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Kiss, kiss.

0: ragazzi, io ho deciso, per quanto mi riguarda, questa è la canzone dell'estate. Grande Francesco Gabbani, grande.
1: E funky, e funky. Intanto il tema divide, alcolico, divide. Analcolico.
0: E a proposito di alcol, una volta si diceva bacco, tabacco e venere mandano l'uomo in cenere. Allora diciamo che se i trend continuano così, tra qualche anno questo modo di dire non esisterà più.
1: No.
0: Perché nell'ultimo decennio i consumi di tabacco si sono più che dimezzati.
1: Meno male, lo dico da fumatore.
0: Via il
1: meno
0: tabacco,
1: male.
0: Via il tabacco. Poi anche i consumi di alcol stanno seguendo lo stesso trend, ma con una contrazione dei consumi più lenti.
1: Ah, quindi sta scendendo anche il consumo.
0: Anche il consumo. Quindi... anche venere, anche
1: no,
0: venere.
1: No,
0: non
1: no,
0: è messo...
1: no, no, venere, no, no, se mi levi anche venere, allora io che campo a fare?
0: Anche venere non se la passa meglio. Ma sono soprattutto le nuove generazioni, millennials e Gen Z, a guidare questa nuova tendenza, cosiddetta la sober generation, che prediligono soprattutto bevande no alcol o low alcol. Ascoltiamo questo messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, voglio porre una domanda. Ma secondo voi, se il vino non fosse stato alcolico, sarebbe bevuto lo stesso?
0: E allora attenzione, la notizia bomba a conferma di questa tendenza del no alcol in Germania, patria da sempre della birra. Udite udite, la produzione di birra analcolica è aumentata del 7% e del 10% del fatturato totale.
1: Ragazzi,
0: che in Germania significa, che ne so,
1: No ragazzi, è come andare in America e togliere le armi.
0: Bravissima.
1: È uguale, cioè, c'è una rivoluzione.
0: E viva le birre analcoliche.

0: Loco Gordo, anche questa è una delle canzoni più suonate dell'estate, soprattutto qui a Radio Kiss. Io sto ancora leggendo questa notizia che arriva dalla Germania, dove aumenta la produzione di birra analcolica, preferita soprattutto dalle nuove generazioni. Stiamo parlando della Gen Z, ma anche dei millennial.
1: Non è male questa cosa.
0: Anche perché i primi risultati di questa tendenza si incominciano già a vedere gli effetti positivi. C'è una drastica diminuzione di ricoveri per intossicazione acuta da alcol.
1: Molti ragazzi, sai, da giorno abbiamo fatto, è capitato, no? Si esagera senza sapere che rischi.
0: Bravo. I ragazzi, le nuove generazioni, oltre alla birra analcolica, amano tutti quelle bevande no alcol, i centrifugati, per esempio, oppure la kombucha. La kombucha, lo prego. La kombucha,
1: no? Io di solito sbuccio sempre.
0: O la kombucha o la ranuccia?
1: Io sapevo, ma la kombucha che roba è la kombucha?
0: È una specie di roba che si fa dal tè, la fermentazione del tè, che fa
1: bene.
0: Ho capito, la bevi,
1: fa bene a chi la vende quella roba lì.
0: Bravissimo. Però, vedremo come andrà a finire. Ma soprattutto questa notizia che in Germania si incomincia a bere la birra analcolica,
1: ragazzi,
0: è veramente una bella notizia.
1: Cioè, qua, secondo me anche l'asteroide si sta preoccupando anche lui. Cambiano le cose, ma non cambia cosa? La musica più bella ce l'abbiamo
0: noi. Abbiamo questa nuova proposta, eh?
1: Come si chiama lui? Chris De Surrandi. Ma il titolo è Good Old Days.
0: Molto bella.
1: Detto bene?
0: Sì.
1: E allora è New Kiss.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Ti interessa sapere il meteo?
2: No, non trovo più i bollini. Guarda,
1: i bollini non servono, sono tutti attaccati al televisore. Ci sono bollini dappertutto, ma sentiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni del nord. Nelle prossime ore si osserveranno infatti alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, sul resto del nord nubi più diffuse, al centro-sud invece cieli sereni. Col passare delle ore instabilità in aumento al nord, con temporali che potranno estendersi anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Kiss Kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
5: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: ultimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Yes, yes.

0: stai scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. La musica più bella.

0: Pauza. Magnetic.
1: Piace.
0: This is Radio Whiskey.
2: Oh, c'è questo messaggio di Amerigo che è simpatico, però ci dà anche
1: spunto per una cosa.
2: Allora, Amerigo, sono stato astemio per 15 anni di seguito. Poi il giorno del mio 16° compleanno, mio nonno mi fece bere la mia prima ombrina.
1: Questa ombrina.
2: Però a proposito di giovani e alcol, c'è questo messaggio, una conferma sul campo di Renato, un sommelier.
3: Ciao Max e Max, sono Renato da Napoli.
1: Ciao.
3: Sono un barman e un sommelier, ecco. E posso dire sì, il mercato della vendita di bevande alcoliche è calato nettamente, soprattutto d'estate, e i giovani tendono a bere molto drink a base di frutta, whisky, low ABV e molte bevande energetiche.
2: Ecco, io di questa notizia sono veramente lieto, essendo padre di un bambino di 10 anni.
1: Infatti,
2: voglio dire,
1: che avrà ancora tempo per imparare a bere, dagli tempo.
2: Però
1: a Lorenzino
2: si vedono sempre meno, e tutti quanti ne hanno una conferma di queste orde di giovani che vanno nei supermercati, anche perché è vietato a comprare super alcolici, insomma.
1: Ma è meglio così, non esagerate con gli energy drink, state normale, perché anche lì poi l'esagerazione.
2: Tra poco una notizia che riguarda un automobilista.

0: Melodia. Salda Vinci, poesia, che bella. Avevo voglia, guarda, voglia di un po' di latinoamericana, ancora non ne avevamo ascoltato, no?
1: Ecco. Avevo voglia di un bicchiere di vino.
0: A proposito di alcol, c'è una notizia davvero incredibile che arriva dalla Lombardia, dove recente. Me la dicesti tu sta notizia?
1: Sì, e questa qua mi ha lasciato il dubbio, ho chiesto fortunello o sfortunello?
0: Chi lo sa,
1: sentite.
0: Perché recentemente questo automobilista è stato assolto con formula piena dall'accusa di guida in stato di ebbrezza.
1: Mm. E come mai?
0: Qualche anno fa, dopo un incidente, venne fuori che aveva un tasso alcolemico elevato e perché avevano fatto i controlli, come si fa quando succede un incidente. Ma l'uomo era astemio e non aveva bevuto, aveva detto di aver mangiato una pizza con il figlio. Nonostante questo gli fu sospesa la patente e perse anche il lavoro perché era un autista.
1: Tra l'altro, ma io non bevo, sono astemio, guarda qua sono 4 gradi.
0: Dopo numerosi accertamenti però è stato scoperto che l'uomo soffriva di una rara sindrome denominata ABS che trasforma i carboidrati in alcol nell'intestino, capito?
1: Non c'entra niente la frenata, il nome ABS.
0: Quindi la fermentazione della pizza che aveva mangiato aveva provocato la produzione di alcol riscontrata dal controllo.
1: A questo punto la domanda è questa, no? È fortunello o sfortunello? Perché questo può bere quello che vuole, lo fermo e dice, io sono certificato medico, sono io, bevo, sono astemio. Però oppure lo affittano gli amici, tu guidi.
0: Non mi fanno niente, stai tranquillo.
1: Cin.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Mamma mia, guarda qua, quando bevi il vino poi a una certa ora dici tesoro ti amo, allora, ti ho chiamato solo per dirti che ti amo.
0: Bravo. Oppure dopo un brindisi, dopo capito, quelle cose così, parte una canzone del genere.
4: Tre punti, tutti a Berlino.
1: Ricordiamoci che in vino Veritas.
0: Allora, tra le tante bellissime canzoni che ha fatto Stevie Wonder, questa è la canzone che ha venduto più di, che l'ha reso ricco.
1: Ricco.
0: Il film lo conosciamo tutti. 1984 fece questa I Just Called to Say I Love You e diventò ricchissimo.
1: E dammi un bacino.

0: Questo è Good Morning Kiss Kiss, è solo per le zan zan zan finale di sta canzone.
1: Sei stato in piedi per tutto il ballo, guarda,
0: ecco,
1: sei
0: mi dai il bacino.
1: Ho capito, ma c'ho le scarpe bianche, dai.
0: Erano bianche, erano. Intanto preparatevi perché fra poco ci sarà il caccia alla bufala speciale Saturday.
1: Caccia alla bufala, caccia alla bufala.
0: Carolina, te alcolico? No, vabbè, giustamente lei. Oh, Anna alcolico, latte.
1: Lei prende solo, latte. Solo il tè alle erbe.
0: Sì, solo il tè, l'erba a parte. Però di erba, ragazzi, Sinner, si è preparato. Ci siamo, siamo pronti. Ma adesso arriva il momento di mangiare qualcosa, così poi beviamo.
1: Sì, la tracchiola.
0: Ma la mangio anch'io, una bella tracchiola.
1: Tim Impala.

0: alla bufala.
1: Eccola lì, lei buongiorno.
2: Quando sente questa canzone di Tim Impala, Dracula,
1: si nasconde. Beh, sarebbe cannibale altrimenti. Sì. Siamo pronti per giocare al caccia alla bufala, versione del Saturday, quindi è speciale, si differenzia da altri giorni in nulla.
2: Nulla. Tre notizie, una delle tre è una bufala, è una fake news, sta a voi capire nel minor tempo possibile quale. Però aspettate sempre il via.
1: Quando
2: ufficiale.
1: Giannini dice via, potete mandare il messaggio.
2: Stamattina, oltre ai gadget estivi di Radio Kiss Kiss, ci mettiamo anche due bottiglie di birra senza niente
1: vuote
2: dentro.
1: Però, vuote. Le metti tu, sono vuote. E poi mettiamo dentro anche un apparecchio per fare il soffio. Hai visto quello che fanno i carabinieri e la polizia?
2: Sì.
1: Come si chiama quell'attrezzo lì? Ma perché perderci in queste cose inutili quando abbiamo la bufala?
2: L'alcol test.
1: Bravo. Si vede che non bevo e che non guido.
2: Etilometro.
1: Grande alcolizzato.
2: È uno che se ne intende.
1: Capirai. 7 patenti ha perso. Iniziamo. Notizia numero 1. Una giovane donna cinese di Xiamen si è accorta improvvisamente di non riuscire più a percepire le voci maschili. Ha fatto una visita medica, è arrivata una rara condizione che si chiama reverse slope hearing loss. È una cosa vera, praticamente sente solo i suoni acuti, quindi sente solo le voci femminili. Il marito parla.
2: C'ha la stessa malattia di mia moglie.
1: Sì, però credo che questa sia una patologia che potrebbe diffondersi un po'. Come si chiama quella dell'uomo? Uguale? Sarebbe un'idea, no? Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2. È stata varata qualche giorno fa dall'azienda Glovis Leader la più grande nave al mondo per trasporto dei veicoli. Può trasportare, ascoltate bene, fino a 10.800 mezzi
1: coach
2: distribuiti su ben 14 ponti dedicati. La nave è lunga 230 metri, ma molto alta, 14 ponti, porca miseria, e larga 40, con una velocità di crociera di 19 nodi, niente male, ed è stata costruita in un cantiere navale cinese. Questa è la notizia numero 2.
1: Qui si partono gli allarmi, 18.000 macchine tutte insieme, ma attenzione, siamo alla notizia numero 3. In Giamaica, quest'anno potrebbe essere battuto un nuovo record. Si terrà infatti il primo torneo torneo nazionale di apertura di noci di cocco. Sì, che da sempre è uno sport non ufficiale ovviamente nel paese. Il torneo fra l'altro conta già 2.000 iscritti da tutto il paese e qualcuno arriva anche dall'estero. Al momento il record attuale è 240 noci di cocco in 10 minuti.
2: Porca miseria.
1: Ma non lo dice come le aprono, perché con la testa, con le mani, con la dinamite. Notizia numero 3. E adesso siete pronti? Aspetta, del via di Giannini, Dovete dirci qual è la bufala secondo voi? La numero 1 non sente le voci maschili. La numero 2 eravamo quattro amici al mar. O la numero 3 i rompicocco.
2: E allora attenzione, non vi lasciate ingannare dall'incredibilità di alcune notizie, a volte sono proprio quelle le vere. Allora via 347 490 0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala in questo sabato mattina.

0: C'è chi fa IPIO, lo sai?
1: Ha vinto. Chi lo fa? Chi lo fa?
0: Lo fa Damiana. Pronto?
2: Pronto?
0: Hola, pronto. Chi sa te, Damiana? Non ci senti, Damiana?
2: Pronto?
0: Eccomi, pronto,
1: ci
0: Damiana?
1: Ci senti?
2: Sì, ci siete?
0: Oh, noi sì, tu ci sei.
1: Damiana da dove?
2: Sì. Da Barletta, Puglia.
1: Ah, da Barletta, Puglia, ho capito bene.
0: Sì, è il codice fiscale ha detto. Allora, qual è la bufala, Damiana? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
0: Ma certo, ma figurati, rompi cocco, 240 cocco, così li apri.
1: Infatti ci sono altri record in Giamaica.
0: Modestamente. E, senti, tu sei alcolica o analcolica, Damiana, Barletta?
2: Analcolica.
0: Analcolica. Analcolica. No, cioè fai l'aperitivo, c'è da bere tu.
1: L'acqua?
0: L'acqua, fai l'acqua e Coca-Cola. La gazzosta fai tu!
2: Sì!
0: E lo sapevo! E allora, cincin a te, ci vediamo al castello, va bene?
2: Certo!
0: Via Barletta, ma è.
1: Ciao,
0: ciao,
1: buona giornata!
0: Ciao! Ciao. Chi schissa te, Damiana! Analcolica,
1: certo. È un pulpo come la Roma.
0: Un pulpo che la c'è pod, c'è.
1: Senza la birra! La birretta!
0: Ah, tu c'hai la birra fissa in testa?
1: Sai!
3: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning.

0: Joe, end of beginning, questa Radio Kiss Kiss.
1: È l'inizio della fine, l'alcolico, no, l'analcolico che sostituisce l'alcolico.
0: È vero, è questa la tendenza. Però a proposito di vini, c'è una ricerca condotta dall'Università di Verona in Macerata, condotta su 1200 persone, quindi un bel gruppo di essi. Un'età compresa tra i 18 e gli 87 anni, quindi trasversale.
1: Vedi che però quando c'è il vino aumentano, non è a 18 e 60, 18 e 87.
0: Hanno scoperto delle correlazioni importanti tra la tipologia di vino che si preferisce e alcuni tratti della nostra personalità.
1: Ah.
0: Cioè, dimmi cosa bevi, ti dirò chi sei.
1: Serie.
0: Per esempio, chi preferisce i vini rossi a quelli bianchi generalmente è una persona con mentalità più aperta. Vedi, anche Roberta si sta interessando alla cosa. Se poi sono rossi e corposi, come il Cabernet Sauvignon, sei anche emotivamente stabile ed equilibrato.
1: Ah.
0: Chi invece preferisce un vino dalla retrogusto acidulo come lo champagne o il Chianti per esempio, sono delle persone estroverse, va bene?
1: Molto.
0: Le persone particolarmente amichevoli invece, manco a dirlo, preferiscono i vini con elevato tasso alcolico.
1: Sì, amichevoli sì, perché elevato tasso alcolico poi iniziano a cantare e ballare.
0: Tra poco vi diciamo anche altre considerazioni sulla persona. Dimmi cosa bevi, ti dirò chi sei.
1: Ah, io ero rimasto al bianco e al rosso, invece
0: tra
1: sono
0: poco
1: tutte le sfumature. Ah, anche bianco e rosso.
0: Tra poco te lo dico. Lì.
1: Dove?
0: Lì.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
7: Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
6: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss.
15: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
16: Suona solo

0: Sanguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, anche loro stasera nella line-up del Kiss Kiss Way a Pescara. Ma
1: ragazzi, già se ne parla in tutto il mondo.
0: Questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Stiamo parlando, dimmi cosa bevi, ti dirò chi sei, va bene? Abbiamo detto che chi beve rosso, chi beve preferisce il vino rosso, è una persona stabile, emotivamente equilibrata. Allora, invece, chi sceglie il vino rosato, sono in tanti che l'hanno scritto, denotano una personalità estroversa, solare e moderna. Questo bevitore rifugge gli schemi rigidi e naturalmente versatile e aperto alle novità.
1: Versatile il vino, mi sembra quasi ovvio, no?
0: Invece chi sceglie i passiti
1: Vecchio.
0: No, sono persone sensibili con tendenza alla malinconia. Sono passivi, mi dà un po' di passivi.
1: No, perché dovrebbe essere un passito balante, Maria.
0: Allora, le persone che amano i vini frizzanti, come me per esempio, a me piace le bollicine, però c'è anche il Lambrusco che è un vino frizzato.
1: Sono anche, se non sbaglio, lo Trepò, anche lo Trepò, quella zona là.
0: Allora, i vini frizzanti sono persone socievoli, allegre, positive, divertenti, che non amano le limitazioni. Infine, avere una passione per i vini bianchi, sono bevitori dal carattere esuberante, eccentrico, spensierato.
1: Eccolo,
0: si
1: beccato.
0: Tratta di persone che amano stare al centro dell'attenzione, definiscono la vera e propria anima della festa.
1: Sei tu, ti rispecchi proprio. Alla fine però è venuto fuori che chi beve il vino, si vede, bianco, rosso, rosato, comunque ha delle peculiarità positive. Mi leggi un po' quelli che bevono l'acqua come me, che gente di merda siamo, perché non ci cagano proprio noi, perché?
0: Arriva Siena Spyro.

0: Ascoltando questa Material Lovers viene fuori anche una ricerca, va bene, parliamo dopo. Hanno scoperto una cosa, che se bevi determinate cose alcolici con il sottofondo musicale, pare che tu la gusti meglio.
1: Credo che sia vero.
0: Fanno le ricerche su queste cose.
1: Sì, ma quelli che fanno la ricerca su queste cose da bere bevono prima di fare la ricerca, perché non c'è altra motivazione.
0: Ma la cosa bella è che quando si fanno le ricerche si cercano le persone per farle gli esperimenti.
1: Infatti.
0: Allora c'è da fare un esperimento.
1: Dobbiamo provare una nuova siringa. No, dobbiamo provare un medicinale.
0: No, dobbiamo provare se bevendo gli alcolici.
1: Ecco, io.
0: Oppure se berli in un pub oppure per la strada è la stessa cosa. Hanno scoperto, guardate, ci hanno fatto tra l'altro una università italiana, poi dopo approfondiamo. Hanno scoperto che se bevi una birra o un bicchiere di vino ascoltando della musica jazz oppure della musica in un locale, la gusti meglio.
1: Perché?
0: Ma porca miseria.
1: Ma dico che sia così, ma è ufficiale comunque. Se poi bevi con moderazione
0: sempre.
1: Ascoltando Radio Kiss Kiss, o ti piace la musica o sei con Giannini, scegli.
0: È la quadratura del cerchio. Tra poco invece parleremo di stappi.

0: Ritorna Blanco, che pare con questa canzone che abbia trovato un disco del babbo e della mamma, l'abbia ascoltato e ci ha fatto una canzone.
1: Spunto, bravo. Ma a lui le piace più il blanco o il tinto? Ma come vino? Non ne so. Comunque Blanco ci canta Los Angeles ed è New

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Kiss, kiss.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
0: Nen.
2: La senti?
0: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con

0: macchine Nespresso Original ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Dot B.
1: Ti saluta.
0: Nulla si crea e nulla si distrugge nella musica.
1: Tutto resta in gloria.
0: Another. Talk to you, questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max, speciale Saturday Day.
1: Vai, ma fai vedere che siamo signori. Regalagli una sigla in più. Eccola lì.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday Day Day.
1: Perché non è giusto che la sigla beccano solo quelle alle 9.
0: Sempre a proposito di vino, ma quanto dura una bottiglia di vino appena aperta?
1: Dipende chi ce l'ha in mano. Io conosco un amico che non è dal tempo neanche di stamparla.
0: Secondo la tradizione, una bottiglia di vino deve essere consumata allo stesso giorno in cui viene aperta.
1: Ah, questa è la regola.
0: Questa è la
1: quando si apre,
0: è la tradizione.
1: Cioè si apre e va consumata nell'arco della giornata.
0: In realtà non c'è nessuna teoria scientifica che ufficializzi questa regola, infatti gli esperti dicono un fiasco aperto può mantenersi anche per diversi giorni, purché venga riposto correttamente tappato.
1: Eh beh, ovvio.
0: Tappalo.
1: Tappalo, levante, tappalo.
0: Poi c'è questa notizia che io non sapevo. Conservare il vino aperto in frigorifero vale sia per i vini rossi che per i bianchi.
1: Ah.
0: Se lo tappate, lo conservate in frigorifero, può durare anche 7-8 giorni, capito?
1: Ah, cioè quindi non c'è differenza fra il colore, la metodologia.
0: Va tappate, va messo.
1: E quelle con le bollicine e fa... c'è la storia è vera, quella del cucchiaino che mantiene una stupidata.
0: No, è una stupidata.
1: Una stupidata?
0: Stupidata.
1: E infatti una volta sono andato di corsa e mi sono dato sui denti il cucchiaio.
0: Bravo. L'unico rimedio ufficiale per sapere se un vino è andato a male oppure no.
1: Com'è?
0: È aceto.
1: È aceto, si sapeva che fino così.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Guarda, questo lo possiamo dichiarare, è la mia vita, il vino.
2: È un capolavoro. Allora, chi ha vissuto come adolescente gli anni Ottanta e amava la musica New Romantic, la New Wave inglese.
1: Sì, è la parte romantica della New Wave.
2: Secondo
1: no?
2: me la vera band di quegli anni non erano i Duran Duran o gli Spandau Ballet.
1: No.
2: Ma erano i Tall Talk.
1: Infatti. Loro se la litigavano, Duran e Spandau, e loro facevano l'arte.
2: Porca miseria, che musica. La loro canzone più famosa è It's My Life, 1984.

0: Live Talk Talker al 1984.
1: E in un attimo vi portiamo nel 2026.
2: Ma che roba!
1: Attenzione, fermi, promemoria. Tanto segnatevi questo numero che è 347-490-0042. Perché fra poco avete a disposizione un colpo solo, uno shot, perché c'è Senza Fare Nomi.
0: Senza Fare Nomi. Tra poco vi daremo la possibilità di vincere i nostri gadget con questo gioco che mette alla prova la vostra cultura generale, va bene?
1: Sì, attenzione, preparatevi. Intanto ci ascoltiamo i Rama,
0: Come on!

0: basta, basta, basta.
1: Passa ad altro, Giannino. Passa. Che fine la canzone.
0: Passa la vinci, cosa c'è? Cavani.
1: Ormai siete visto con sto Cavani Cavana. Ci vabbè. Sta. E intanto preparatevi, noi vi abbiamo avvisati. È arrivato il momento, è one shot. Sì. Un colpo solo a disposizione. Sì. Il numero avete segnato. Cosa succede?
2: Il gioco è senza fare nomi. Mettiamo alla prova la vostra cultura generale. Nel prossimo ora e nel prossimo intervento vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere un personaggio contemporaneo, ma anche del passato, per no. carità, del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura.
1: Storico, qualsiasi personaggio.
2: Allora, ovviamente i primi indizi che stiamo per darvi sono molto generici, per evitare che
1: attenzione,
2: uno...
1: non troppo generici.
2: Però per evitare che uno vada a cercare con l'intelligenza artificiale.
1: Cosa, intelligenza. No, ricordatevi solo che un one shot, avete un messaggio, giocate quando volete.
2: Potete dare una risposta, se la date subito e siete convinti che sia quella, però se sbagliate poi non potete più giocare. Quindi se poi volete aspettare più indizi per avere la certezza, vi conviene aspettare, no?
1: Però chi non risica non rosica.
2: Anche questo è vero. Allora dai, incominciamo con i primi dettagli, dai, primi indizi. Allora, comincio io. È un uomo. È un uomo.
1: È già il 50% di aiuto. Lo hai fatto.
2: Ecco. Poi?
1: Non è italiano.
2: Non è italiano.
1: Non è italiano. Posso dire addirittura di dove. Non di dove, ma. Posso. Diciamo zona britannico. Via.
2: È britannico.
1: Britannico. Però non è italiano, è britannico.
2: Io aggiungo ha due figli.
1: E allora io ho già indovinato.
2: Ha due figli.
1: Chiudiamo? Gli diamo ancora un altro?
2: Dai, diamone ancora un altro.
1: Lui, ovviamente, è famoso questo personaggio. La mamma anche era famosa.
2: Anche
1: molto,
2: la mamma era famosa.
1: Sì, a livello mondiale. Se ci pensi, era famosa anche.
2: Anche la mamma era famosa. 347-490-0042. Chi ha capito già di chi si tratta può mandare i messaggi. Chi non ha capito è
1: uguale,
2: meglio che non ci provi.
1: È rischio suo.
2: È meglio che non ci provi perché ci gioca la possibilità dopo, perché daremo altri indizi.
1: Però c'è qualcuno che rischia. Dici, io scrivo.
2: Vai.
1: Ha detto a britannico, sono Giannini stavano scrivendo. Ma veramente, peccato che non è britannico.
2: Lenny Kravitz.

0: Hoppalight. Ci siamo, Taylor Swift, ma non è lei il personaggio, no. Anche è già stata ospite di Senza Fare Nome.
1: Senza Fare Nome. Allora, abbiamo già dato degli indizi, adesso ve ne diamo degli altri. Abbiamo detto che è un uomo, anzi è un britannico, e ha due figli, sua madre era molto famosa.
0: Sì.
1: Aggiungiamo.
0: Sì, una cosa particolare.
1: Vai.
0: Ha iniziato a lavorare dopo i 70 anni.
1: Con comodità.
0: Seriamente. Vabbè, l'ha presa comoda, ha fatto tanto tirocinio però.
1: È appassionato di ambiente e sostenibilità da decenni e a questo punto abbiamo detto che è britannico.
0: Sì,
1: però,
0: no, però non è né a che fare col Galles lui, ma è inglese.
1: È inglese, però rappresenta tutta la Gran Bretagna.
0: Tutto il Commonwealth.
1: Tutto il Commonwealth.
0: Chi sarà?
1: Via! 347-490-0042. Tra poco decreteremo.
0: Sì, due cretini decreteranno.
1: Il vincitore.
0: Giannini, spostati. Che stai schiacciando tutte le R che ti sono cadute per terra. No, quella è buona!
2: Anna!

0: conosce questa brava. Wild Girl Worsted Anna, questa è Radio Kiss Kiss, è il momento.
1: È il momento della premiazione di Senza Fare Nomi. Tanti hanno sbagliato, tanti hanno indovinato, ma chi si è lanciata prima e l'ha azzeccata è stata lei, Betty. Pronto?
0: Ciao Betty, buongiorno.
2: Eccomi, ciao. Hola. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie
0: a te,
1: per
0: Betty.
1: I ragazzi innanzitutto.
0: Da dove, Betty?
2: Dalla provincia di Pisa, da Buti.
0: Da Buti.
1: Da?
0: Buti, Buti.
1: Sì. Dai, ma perché ti butti via così? Dai, dillo bello convinto, dai.
0: Allora, attenzione, creiamo un po' di
1: suspense.
0: Suspense. Il personaggio, adesso mettiamo la rullata. Il personaggio di Senza Fare Nomi di oggi è
2: il principe Carlo.
1: Però attenzione, si è aumentato lo stipendio, è diventato re. È così diventato però re. Per noi sarà sempre per noi sarà sempre il principe. Molti hanno confuso i figli, perché tutti e due hanno due figli. È vero. Vabbè, il gioco è quello, no?
0: Bravo,
1: semplice,
0: bravo.
1: Ma un po', diciamo, minato.
0: Che
1: il
0: cosa
1: percorso.
0: Te l'ha fatto capire che era il principe, il re Carlo?
2: Dalla mamma famosa e dai, vabbè, due figli. Due figli. Mamma famosa in inglese.
1: Ma anche i figli avevano la mamma famosa, Lady Di, capito? Il gioco era quello, Però brava, bravissima,
0: brava.
1: E ti manderemo tutti i gadget, però mi prometti, li mandiamo a Buti, ma non li buti via. L'ho dovuto dire per forza, scusami.
2: Assolutamente.
1: Te lo perdono, veramente.
0: Guarda. Ciao, Lavetti, buon fine settimana.
2: Grazie, chi schissa a tutti.
1: Ma chi schissa a te, anche a Carlo, via.
0: Complimenti, complimenti, veramente tante persone, un giro d'Italia. Molti avevano indovinato, molti hanno sbagliato.
1: Sono stati un po'. Siamo stati
0: detto,
1: un po' fuori.
0: Principe William, ma anche qualcuno, Michel Bosé.
1: Mamma famosa, anche la mamma. E sui due figli, secondo me, era sbagliato.
0: Anche sul britannico.
1: Però, sai che c'è? Pink.

0: Chissà te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Chissà te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Kiss. Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
13: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Kiss.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
21: Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina, papà, buona domenica.
0: La musica più bella.

0: domani.
1: Vamos!
2: Papà, buona domenica.
0: Domani.
1: Domani, domani.
0: Sabato.
1: Domani a babbo.
0: Buona domenica. Ancora, ma se non lo sai, domani ecco, domenica.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Rimaniamo in tema di cose belle da avere. Ho scoperto, io penso di andarci proprio. Finisco qui, vado.
0: Ma guarda, questa notizia secondo me dovremmo darla piano piano, perché ho già visto gente mettere in moto le autobotti e andare a fare un giro. Sentite qua.
1: Allora, per tutti gli appassionati del nettare degli dei, sappiate che in Abruzzo, precisamente a Villa Caldari o Caldari, qualcuno di Ortona ci aiuti a pronunciarlo bene, in provincia di Chieti c'è una sorta di fontana dove invece dell'acqua sgorga vino tutto l'anno.
0: No, dai, di la verità.
1: Gratis!
0: No, la notizia è questa, gratis. Non è la fontana che butta vino, che è gratis!
1: In realtà si tratta di una botte monumentale, è diventata la prima fontana di vino permanente in Italia. Andate lì, aprite, e grazie a un produttore di vino molto famoso in zona. Complimenti, bello, bello. Io parto.
0: Sì, però non portarle da Migiane, portarle da Migiane,
1: no,
0: dai.
1: No, no, non le porto, non le porto.
0: Porta le bottiglie, il tappo di zucchero,
1: vado
0: che è fondamentale.
1: Vado subito a Villa Caldari, sì. A Ortona.

0: Dai. Intanto sì, è Villa Caldari per sì. Chi c'è, perché questa storia della fontana che tira giù il vino gratis 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno a Ortona, Villa Caldari ad Ortona, sì. In provincia di Chieti.
1: Sono 7-8 chilometri da lì. Bella. Attenzione, storia. Non vi presentate con i bidoncini e le cose, che va bene che è gratis, però non è che ti puoi presentare con l'autobotte.
0: Ma che ti frega tanto, è lì, te lo offro, non sono bravo.
1: No, io lo faccio.
0: Gli abruzzesi come... sono ospitali, puoi andare lì anche con l'autobot, ma scherzi.
1: Sì. Ma se esageri, ti mandano ospitali lì, non che sono ospitali.
0: Intanto c'è una bella canzone che sta arrivando. Ritorna Chambre, lo dico proprio alla Mara Vernier. Chambre, il mio tato, vieni qui che hai fatto un'altra canzone. Bravo Chambre.
1: Tu non me la racconti giusta ultimamente, eh? Però il titolo è My Body Isn't Ready ed è...

0: stia facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Kiss Kiss. In the sky,
2: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà. Comprata.
3: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?

0: 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte, Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Kiss, kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
9: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Kiss, kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ad Olivia Rodrigo,
1: caro Giannini, comunque hai fatto bingo con Caldari e il vino La Fontana. Però una volta che sei lì a Caldari e Ortona sulla costa, continui lungo la costa, scendi, a un certo punto trovi Pescara.
0: Pescara,
1: che fai? Non ti fermi,
0: attenzione, perché a Pescara sta per
1: avvenire l'evento degli eventi,
0: il Kiss Kiss Way ultima tappa. Ci colleghiamo con Mark e Raff, due protagonisti, insieme agli altri colleghi Pippo e Adriana e Alfio e Ciro,
1: certo,
0: che sono lì in Piazza del Rinascimento con un ospite. A voi la linea, ragazzi.
2: Grazie Max, ovviamente sì, esatto, in diretta da Pescara. Non siamo soli, anzi è venuto proprio qui negli studi del Kiss Kiss Way di Casa Kiss Kiss Alfredo Cremonese, assessore a eventi e manifestazioni turistico ricreative.
3: Assessore, buon pomeriggio
4: a voi, grazie di essere qui Radio Kiss Kiss. Davvero avete portato un entusiasmo incredibile nella nostra città e vi voglio ringraziare, e non vedo l'ora che arrivi stasera.
3: Assessore, anche noi non vediamo l'ora di stasera per questa quarta tappa. Senta, noi le dobbiamo dare del lei in diretta alla radio, oppure ci possiamo permettere anche di darle del tu?
4: Mi dovete dare assolutamente del tu, anche perché sono un vostro coetaneo.
2: Infatti io lo voglio dire anche ai nostri ascoltatori, l'assessore Alfredo, anzi adesso ti posso chiamare Alfredo, ha detto: avete visto quanti ragazzi come noi, proprio, cioè, tenuto a specificare, ci sono a Pescara?
3: Ragazzi, famiglie, bambini, insomma si respira un'atmosfera incredibile qui per questa quarta tappa del Kiss Kiss Way.
2: E quanto è stato importante avere, ecco, una radio nazionale come Radio Kiss Kiss qui a Pescara, e che impatto da assessore ha visto in questi giorni?
4: Devo dire che è stato un impatto davvero notevole, come ho detto prima ridendo e scherzando, una grande manifestazione, una grande organizzazione. Voglio ringraziare l'amministratore delegato per quello che ha portato qui a Pescara, Roselli, ci ha proposto questo progetto, il comune da subito ha sposato l'iniziativa, oggi siamo veramente davvero tanto soddisfatti. Pescara negli ultimi 7 anni è cresciuta tantissimo, perché è diventata la prima città per presenze turistiche della regione Abruzzo, e l'Istat ci ha detto che questo è stato possibile grazie alla creazione di eventi di qualità. Questo è un evento di altissima qualità, spero che questo connubio possa durare nel tempo, perché noi siamo davvero davvero felici di quello che sta accadendo nella nostra città.
3: E quindi la promessa che ci facciamo è che l'anno prossimo il Kiss Kiss Way tornerà qui a Pescara.
4: Mi permetto di anticipare il sindaco, che non me ne vorrà, ma sì, io vorrei che Radio Kiss Kiss, insomma, l'anno prossimo sia di nuovo qui a Pescara. E ancora davvero grazie per quello che state facendo, per la qualità di quello che portate, e Pescara sta rispondendo. Un ringraziamento anche ai cittadini di Pescara, certo, ai turisti, certo, ai tanti turisti che sono qua, perché stanno rispondendo davvero alla grande.
2: È come quando due persone iniziano a conoscersi, poi già progettano vacanze insieme, posti in cui andare. E a proposito di posti in cui andare, no, dove potremmo andare a Pescara? Magari lo diciamo a chi ascolta la radio.
3: Cioè, se dovessi accompagnare, facciamo finta, un artista del Kiss Kiss Way, in quale posto vorrebbe accompagnarlo?
4: Guardate, Pescara è tutta bella. Pescara è bella, è una città bella, una città vivibile, è una città accogliente, e quindi io ve la consiglio di girare tutta. Noi abbiamo un Colle del Telegrafo meraviglioso, possiamo vedere il mare dai nostri colli, abbiamo un litorale meraviglioso, uno dei più belli della fascia adriatica, abbiamo un mare bandiera blu da 5 anni, quindi è una città davvero che offre tantissimo, e invito tutti coloro che non sono mai stati a Pescara a venire qui a Pescara, che è meravigliosa. E da poco l'aeroporto, da 2 anni, sta facendo uno sviluppo importantissimo, proprio perché Pescara, che è la porta d'Abruzzo, riesce ad attirare tantissimi turisti, l'aeroporto è arrivato a 1 milione di passeggeri.
3: Tanta roba.
4: Insomma, funziona quasi tutto, speriamo che continuerà così, e noi ce la mettiamo tutta, perché pensiamo che lo sviluppo della nostra città passi attraverso eventi, passi attraverso la promozione della città, passi attraverso il turismo.
3: E allora, assessore, tra mare, tra aeroporto, tra turismo, tra la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, e anche tra arrosticini, sì, ci vediamo stasera per la quarta tappa del Kiss Kiss Way.
4: Mi raccomando, stasera tutti quanti, non lo devo dire perché già ormai è tutto sold out, però vi aspettiamo. E colgo l'occasione per dire anche una cosa, che questa sera, proprio grazie a questo grande evento, abbiamo abbinato anche la notte dello shopping, e qui tutti i negozi rimarranno aperti fino a tarda notte.
2: Sarà
4: una Pescara davvero stupenda.
2: Alfredo Cremonesi, assessore a eventi e manifestazioni turistico-ricreative, grazie Kiss Kiss a te, e ovviamente Max e Max, vi ridiamo la linea, ci vediamo stasera sul lungomare Matteotti.

0: Piazza vuota. Dove? Stasera sarà strapiena.
1: Marina.
2: Ancora. Che bella puntata, che bella puntata, la chiudiamo ancora in bellezza.
0: Ci te sta, ricordi? Aspetta, finiamo così.
2: The Power Snap dal 1990.
0: 90. Acchiappo cana.
2: Ringraziamo la splendida Roberta.
0: Sì.
2: Ringraziamo anche Paco, c'è ancora.
0: È sparito. Sì, sì. Poi ringraziamo e salutiamo Max e Laleti che sono lì al fresco e ci aspettano. Arriviamo, mettiamo il costumino.
2: Allora,
0: noi torniamo lunedì.
2: Sì, torniamo lunedì, se tutto va bene.
0: Se tutto va bene.
2: Giannino. Buon weekend a tutti.
0: E soprattutto,
2: kiss kiss a tutti.
0: Se va bene.

0: 1990, dunque gli Snap Count Power, grazie a Max e Max che salutiamo. Ora la linea arriva a Rossano, ma ne parliamo tra poco. Diamo la linea alla nostra redazione, ci sono le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la scomparsa a quasi 87 anni di Peppino Di Capri, grande interprete, pianista e compositore raffinato. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, ha attraversato 6 decadi della musica italiana, spaziando dal beat al rock negli anni 60 fino alla canzone d'autore che lo ha contraddistinto per gran parte della carriera. Vinse 2 festival di Sanremo nel 73 con Un grande amore e niente più e nel 76 con Non lo faccio più. Nel 2005 la 15ª e ultima apparizione sul palco dell'Ariston prima del premio alla carriera nel 2023. Roberta, Champagne, ma anche Saint-Tropez Twist e Malatia tra i suoi più grandi successi, e come molti artisti della sua epoca ha partecipato a diversi film musicarelli e ad altre pellicole interpretando per lo più se stesso, fino a Natale con Il boss di Wolfgango De Biasi nel 2015. Il Medio Oriente con le tensioni tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump ripete la tregua è finita ma chiede che lo stretto di Hormuz resti aperto alla navigazione, avverte se mi dovessero uccidere ho dato ordine di attaccare come mai prima. La dichiarazione segue quanto hanno riportato alcuni giornali circa informazioni dell'intelligence israeliana su un presunto piano della Repubblica Islamica per attentare alla vita del tycoon. Il presidente ha comunque incaricato il suo team negoziale di proseguire colloqui indiretti con Teheran in programma da oggi in Oman, dove è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Washington fa sapere che risponderà con le leve economica e militare qualora i Pasdaran continuassero a compiere atti ostili. Media iraniani riferiscono di esplosioni nell'est del paese. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento Ghalibaf ribadisce: la guerra con gli Stati Uniti non si concluderà mai con una resa. Ucraina, missili russi, 12, di cui almeno la metà balistici, hanno colpito Kiev provocando decine di feriti nei distretti di Solomiansk, Darnitsk e Dniprovsk, abbattuti invece 100 di droni. Intanto la riunione del Comitato Permanente dei Paesi dell'Unione Europea va in archivio senza un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca e dal 15 luglio scatterà automaticamente l'aumento a $60 al barile del price cap al petrolio russo, scenario che i vertici europei vogliono scongiurare. L'obiettivo è arrivare con un accordo al Consiglio degli Affari Esteri di lunedì. In Germania è concluso, dopo ore di tensione, l'assedio delle forze dell'ordine ad un supermercato nel quartiere di Marienfeld, nella zona sud di Berlino, dove un uomo armato si era barricato all'interno. Il responsabile è stato neutralizzato dalla polizia e la donna tenuta in ostaggio liberata. È sotto shock, ma sta bene. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Torniamo in Italia. 50 di persone evacuate da un parco vacanze a Tonezza del Cimone, nel Vicentino, a causa del fumo sprigionato a quanto pare da un impianto di illuminazione malfunzionante. In 11, 7 adulti e 4 bambini hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. In tutto 35 minori coinvolti. I vigili del fuoco hanno evitato che si sviluppasse un incendio. Dopo verifiche e controlli agli ospiti non intossicati è stato consentito il rientro in struttura. Lo sport, calcio e mondiali si chiudono i quarti di finale con le ultime 2 partite. Alle 23 a Miami, Norvegia e Inghilterra. Alle 3 di domattina a Kansas City, Argentina-Svizzera, con gli elvetici che proveranno a sbarrare la strada verso la finale a Messi e soci. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: ragazzi. Che precisione, che puntualità, le 12. Questa è Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, un saluto da Max Poli.
1: E dalla Leti.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano. Insieme per tre ore, tra le 12 e le 15. Salutiamo la regia, la Leti. È fatta
1: certo.
0: Sei mani.
1: Allora, Pasquale Viola, Roberta e Benedetta qui con noi.
0: Benedetta in fusino qui con noi. Sì. Allora, insieme per le prossime tre ore ci aspettiamo da voi un saluto, dopo che ci seguite da tutte Italia, quindi messaggi vocali per darci il vostro buongiorno a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vitale Giannini abbiamo salutati?
1: No, sì, li salutiamo ora.
0: Perfetto, perfetto, ragazzi, iniziamo con la musica più bella, la prima che ascoltiamo insieme di Angelina Mango con Marco Mengoni. Iniziamo con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo partiti così, dunque, Angelina Mango, Marco Mengoni, Max Poli da Liti, sì, in diretta dall'Acqua Parco del Sia 2000, è bellissimo, abbiamo inizio questa stagione qui dall'esterno, insomma, cioè per quanto ci riguarda, è bello vedere e incontrare tanti ascoltatori che già ci sono venuti a salutare, abbiamo modo di sentire tutti gli altri che sono in giro, sparsi per l'Italia, che si stanno spostando. E poi io dico Italia, ma in realtà spesso e volentieri ci scrivete anche dall'estero. Allora, come va questo sabato? Poi io e la Leti non siamo abituati al sabato. La Leti, mi muovo, c'è un rumore qua, mi guarda sempre stralunata perché c'è il pavimento che mi fa un po' di rumore. E poi si è accorto che peso molto meno. Che
2: è vero. Ti vedo un pochino, leggermente più magro.
1: Capito, va bene. Allora, inizia questa stagione, devo dire, già sì, ci state scrivendo tanti, inizia questa stagione qui all'Odissea 2000, intendevamo, e quindi è bello incontrare gli ascoltatori dal vivo. Hai portato un sacco di cappellini, vedo.
2: Abbiamo
1: portato un po' di gadget da regalare, quindi avremo modo di raccontarvi l'estate anche da uno dei posti più iconici dell'estate italiana, appunto, da dove vi stiamo parlando in questo momento. Però vorremmo che ci raccontaste anche voi come va la vostra estate, come procede. I lavoratori del sabato
2: ci sono, anche potete farlo comunque scrivendo a questo numero 347 490 0042.
1: Dai, che tra poco abbiamo anche un ospite, ci vengono a trovare amici, ascoltatori e non solo, ci facciamo raccontare un po' di come inizia quest'estate, che approccio c'è per tutte le persone che invece stanno lavorando, per quelli che invece hanno approcciato già e hanno terminato quasi le vacanze estive, perché c'è anche chi sta finendo adesso i vacanzieri di giugno e inizio luglio. È bello insomma sentire vari stati d'animo anche di chi vacanze non ne farà proprio. Va bene, perfetto, mettiamo una canzone e poi iniziamo a sentire i vostri vocali. Buongiorno a tutti con i mattinieri al sabato, anche il sabato tra le 12 e le 15 ci dovete sopportare.

0: DNA.
1: No, Letty, hai capito il titolo di questa canzone?
2: Sì, l'ho capito.
1: Qual è? DNA. Mezz'ora DNA, Jovanotti, Gabri Ponte. Su Radio Kiss Kiss, ciao a tutti. Buon pomeriggio, si può dire, Lucio il Galateo dopo mezzogiorno. E siccome sono un galantuomo, mezzogiorno e 12, guarda quanto sono galante. Ho visto una giovane manager che passeggiava qui davanti.
2: Sì.
1: E ho detto, che ci fa solo la Letty? Cosa ci
2: certo.
1: fa? Anche
2: l'hai rapita, quindi.
1: Ho portato qui in studio Francesca Marino. Ciao Francesca.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Francesca.
1: Allora, Francesca è una... l'ho voluta qui, ho detto, cioè, questa, noi spesso ai mattinieri parliamo di giovani imprenditori, giovani che si danno da fare. Cioè lei, già il parco da dove vi parliamo, l'Odissea 2000, era meraviglioso prima, ma lei l'ha ringiovanito, l'ha reso... cioè, ma la comunicazione è cambiata tutta, sì. Perché sta ragazza è giovane... cioè,
2: quanti anni hai, Francesca?
3: 22.
1: Cioè, mamma 22 mia. Ha dato un volto social all'acqua park da dove vi parliamo in questo momento... e l'hai cambiato, devo dire, sei bravissima e quindi ti volevo fare complimenti. Ti ho trascinato qui. Senti, come inizia la 32esima stagione qui dall'Odissea 2000, come
3: sì,
1: va?
3: Sì, sì, sta andando molto molto bene, siamo contenti. Ogni anno è sempre un'emozione, anche dopo oltre 30 anni, sentire la nostra sigla, vedere i cancelli che si aprono, i sorrisi degli ospiti, ci riempie il cuore.
1: Bene, poi il tuo sorriso che è costante, una persona sorridente, meravigliosa.
2: Ma, oltretutto le brille con gli occhi.
1: Cioè, sta facendo il momento ruffiano perché ti ospita. No, è una ragazza con un sorriso incredibile e ne ha per tutti i sorrisi, una cosa meravigliosa. Senti, tu giovane imprenditrice che si dà da fare, che cosa fai per i giovani qui? Ecco, vedo che è migliorato tanto la comunicazione social. Su cosa punti molto per attirare i ragazzi?
3: Io punto molto sul dietro le quinte, quindi mostrare ai nostri ospiti cosa accade quando il parco è chiuso, cosa accade dal nostro punto di vista, e questo piace molto perché l'ospite adesso vuole sapere cosa succede oltre a quello che loro vivono qui.
1: È bello,
2: vedi, è vero.
1: Dietro le quinte funziona sempre, anche perché mostri le cose che di solito sono nascoste.
2: Sì, comunque,
1: non abbiamo nulla da nascondere.
2: No, ma non c'è niente da fare, comunque ci piace fare gli affari degli altri, pure capito, le cose nascoste.
1: Senti, vuoi fare un Temptation Island qui che lo facciamo io e la Letty?
3: Organizziamo?
1: Sì, siamo molto... ma tanto, no? Quindi facciamo un episodio.
2: Guarda, trovi d'accordo.
1: Perfetto, tanto litighiamo sempre, siamo a posto, quindi ti facciamo fare ascolti.
3: Siamo perfetti.
1: Allora, Francesca, un saluto al volo, grazie perché ci ospiti qui ogni anno, ospiti Radio Kiss Kiss, e grazie per quello che fate, ci accogliete sempre con il sorriso. Acquaparco di Sia 2000, Francesca Marino, la manager che trovate sui social, che è anche una bellissima ragazza, devo dire, posso dirlo. Va bene.
2: Grazie Francesca.
1: Vuoi fare un saluto, vuoi dire qualcosa?
3: A voi, grazie, vi aspettiamo, Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te, dai, mettiamo una canzone. Continua, metti un sabato a Kiss Kiss, tra poco.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
5: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: ragazzi, ormai mi muovo come Ricky Martin. Ce l'avete presente Ricky Martin, il cantante?
1: Come un tronco.
0: No, è lui.
1: Tu, non Ricky Martin, tu.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Metti un sabato a Kiss Kiss, edizione speciale su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Max Poli, la Leti e tutti i vostri racconti, un sacco di vocali. Buongiorno, chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Max, ciao Leti. La nostra estate, ciao. La mia di Pantu fino a metà agosto sarà di lavoro, però io vi dico che a voi vi saluta e non ci crederete se vi ricordate bene Bomboncino.
0: Chi?
2: Vi saluta Bomboncino,
1: Bomboncino
2: notte, quindi si rimanderà messaggi per Bomboncino.
3: Ciao Max e Leti, Nicra. Io praticamente sono diventata mamma 4 mesi fa, quindi ho un bambino piccolo, il mare ancora non l'ho visto e comunque io vivo vicino Gallipoli, a 5 minuti proprio da Gallipoli, quindi vi lascio immaginare il mare e io che lo guardo soltanto dalla macchina. E mio marito lavora in un bar e quindi quest'anno niente vacanze.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Siete vicinissimi e non posso venire. Danilo dalla Pezza Terme. È il bello che mi trovo a Cosenza. Niente ragazzi, volevo dire che chi non c'è stato al pacco Odissea 2000 non sa cosa sta perdendo. Animo ragazzi.
1: Animo.
0: Grazie ragazzi, siete veramente in tanti. Continuate a mandare messaggi vocali per raccontarci di questo sabato pomeriggio. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, è bello sentire che insomma gli stati d'animo sono diversi. Ho salutato Bomboncino, volevo salutare
1: Bomboncino,
0: la città di Gallipoli, che quando si parla di Gallipoli, a parte posto, mare stupendo, però mi ricordo le mangiate di pesce fatte là. Chissà perché vado sempre sul cibo, e secondo te sono influenzato da qualcosa?
1: Basta guardarti.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, che ultimamente si è data la conservazione della specie.
1: In che senso?
0: Accende il climatizzatore a meno 20 gradi e siamo congelati in postazione esterna. Cioè, prima ero io che volevo il clima, adesso che cosa ti è successo, la Leti?
1: Beh, se, si cambia, Max, si cambia.
0: Prima di mettere messaggi vocali, un po' di messaggi di testo. Ce la,
1: allora,
0: vai.
1: Sì, pranzo in montagna e radio accesa, combinazione perfetta, Gabriele da Trento. Poi vi ascolto dalla spiaggia di Gallipoli mentre aspetto di andare a pranzo, Alessia da Milano, appunto in vacanza lì. Poi
0: un
1: saluto anche a Francesco da Liverpool, presente.
0: Francesco da Liverpool, dal Regno Unito, ci sente. Siete con i mattinieri che di sabato pomeriggio, è un po' che non c'eravamo di sabato,
1: è vero.
0: 12:15 con noi, metti un sabato a Kiss Kiss, anche tanti vocali. Buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno mattinieri. Ah no, giusto, mezzogiorno. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ma com'è bello sentirvi pure a quest'ora, i miei due conduttori preferiti. Kiss Kiss a tutti.
0: Ragazzi, momento Ruffia.
3: Luca da Motta Visconti. Vi saluto con i miei bambini. Emma.
0: Ecco.
4: Francesco.
3: Sì, ma salutate.
4: Ciao.
5: Ciao. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Vai. Sono Domenico. In questo bellissimo sabato sto spostando i miei 5 cagnoloni da una casa al mare a una casa in campagna. Stanco ma lieto di fare la cosa più bella che potessi mai fare insieme alla mia compagna.
0: Dai, hai visto quanta complicità. Grazie, siete in tanti, continuate a raccontarci di questo sabato. Avete un solo modo per farlo e vi ascoltiamo anche qui dall'acquaparco di Sia 2000, da dove vi stiamo parlando in questo momento. Il numero con rinnovato entusiasmo.
1: Certo,
0: lo puoi
1: sempre
0: dire tu.
1: Sì. 347-490-0042.
0: Sia la mattina torniamo nel nostro loculo quando finiamo da Roma. Adesso torniamo ad ibernarci, mettiamo una canzone qui su Radio Kiss Kiss.

0: Canzone Yacht qui su Radio Kiss Kiss, pronti a proporvi anche una novità. Lo sai che lo facciamo ogni ora? Proponiamo delle novità che poi diventeranno sicuri futuri successi. Ecco, con rinnovato entusiasmo
1: sempre.
0: Anche quello. Vabbè, la Lili più di tanto non mi dice. Mettiamo a settembre la sua nuova canzone, davvero tra le più belle di quest'ultimo periodo. Si intitola

0: quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West. Yes,
7: yes. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Yes, yes.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Manu Chao, quando c'è lui mi viene sempre a fare la bimba, la bamba, la bim bum bam, ma era questa un'altra canzone di Manu Chao. Bajando por el mundo, sulla pronuncia spagnola, ce la liti?
1: No, ma no, guarda, hai pronunciato benissimo.
0: Perfetto.
1: Vai, vai.
0: Ciao a tutti, siamo quelli del mattino presto, dalle 5 alle 7 di solito, però in questo weekend ci ascoltate tra le 12 e le 15, siamo in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Il tempio del divertimento, Max Aleti e tutte le storie che ci state raccontando in questo sabato pomeriggio. Io leggevo per esempio della storia di Amanda e Michael, erano due innamorati ai tempi del liceo, stavo leggendo questa storia sui giornali, si lasciarono poco dopo il diploma nel 1995, una storia molto romantica, la Leti.
1: Sì.
0: Allora lui provò anche a chiedere di sposarlo prima di partire per la Marina, ma erano giovanissimi, la vita sai li portò in direzioni differenti. Per 30 anni lui, Michael, ha conservato nel portafoglio il biglietto del film che avevano anche visto insieme. Nel frattempo si sono sposati con altre persone.
1: Hanno avuto la loro vita, certo. Con figli e tutto il resto.
0: E
1: sì,
0: poi
1: hanno divorziato.
0: Ecco, con diciamo i mariti, che marito e moglie, insomma il partner che avevano incontrato nel frattempo. Beh, alla fine del 2024, storia riportata sui giornali, si sono ritrovati attraverso i social.
1: Sì.
0: E quando si sono incontrati di nuovo hanno raccontato di aver avuto la sensazione che il tempo non fosse mai passato. Il 5 giugno 2026 si sono sposati in Florida alla presenza dei genitori di Amanda. 30 anni per arrivare al matrimonio, diciamo che non hanno voluto prendere decisioni affrettate.
1: Quindi mi tocca aspettare 30 anni
0: per
1: no, perché io
0: un vecchio amore.
1: Io, no, ma che un vecchio amore? Io sto col mio compagno da 17 anni e qui.
0: Ma allora. Sì,
1: e qui
0: però,
1: nada, devo aspettare 30 anni per il matrimonio.
0: Devi farti la vita con qualcun altro, poi dopo ci si rivede. Come ha fatto lei? Funziona così, scusa.
1: Ah, funziona così, quindi.
0: Poi ci si rivede e dice: guarda, con rinnovato entusiasmo, sempre rinnovato entusiasmo, torna. Uno torna insieme, però è una storia romanticissima questa estate, riportata su un quotidiano che leggevo quest'oggi e questa mattina. Però per dirvi quante cose belle ci regala quest'estate, quante storie emozionanti, se ne avete anche voi da raccontarne. Per esempio, avete come la Leti una storia molto bella come lei che da 17 anni aspetta di essere chiesta in sposa e nessuno glielo chiede? E
1: quindi, appunto, vedi.
0: Ma come si fa a chiedertelo?
1: Ma guarda, a me io l'ho sempre. Io sono divorziata, ok? Quindi io il matrimonio, quello sai, grande, già fatto. A me basterebbe andare in comune.
0: Guarda, mettiamo una canzone e cerco di pensare come fare a farti fare la dichiarazione giusta. Perché so che tu hai bisogno di una nuova esperienza per poi rimetterti con l'attuale compagno. Funziona così, sentito che funziona. Uno si ritrova ed è contento. Però se volete commentare, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Adesso Giulia Biesantonacci.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, metti un sabato a Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000 di Rossano con Max Poli e la Leti, con rinnovato entusiasmo alla Leti.
2: Devo dire,
1: è il momento di far ascoltare una canzone che ha fatto la storia della musica, e questa in particolar modo mi ricorda un periodo bellissimo, estate del 1997. Ero un capovillaggio.
2: Ah, vedi?
1: Ieri ti ho dato dimostrazione anche delle mie doti di animatore. Perché quando c'è il karaoke io non resisto, devo cantare. Quando c'è qualche possibilità vado sul palco. Comunque, quell'estate lì è stata bellissima. La ricordiamo insieme con i Perv. Questa è Bittersweet Symphony.

0: Quanti ricordi legati a questa canzone che purtroppo sfuma lentamente? The Verve, Bittersweet Symphony, era l'estate del 1997. Siamo nel pieno invece dell'estate 2026, un saluto dai mattinieri, in questo caso in versione sì. Beat un sabato a Kiss Kiss dalle 12 alle 15 in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano. Se siete da queste parti, siamo nel cuore della Calabria, venite a trovarci. Buon pomeriggio da Max Foli
1: e dalla Leti.
0: E poi salutiamo le nostre regie.
1: Sì, e sono tre, Pasquale Viola e Roberta da Napoli, e qui con noi c'è Benedetta.
0: Benedetta Infusino. Allora ripartiamo sì. dalla musica più bella, quella di Kiss Kiss, e poi sentiamo voi, tu me quieres loco, loco, loco, el gordo che fa.

0: Il gordo chiamavano Antonio Cassano in Spagna, molto carinamente, che si fa quello grasso, no? Cioè,
1: lo chiamavano il gordo?
0: Sì, quando arrivò al Real Madrid, il grande Antonio Cassano, no? Che
1: vabbè, mi sembrava così.
0: Quanto è durato
1: così
0: Madrid?
1: Gordo?
0: Cassano, sei mesi. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, stavo vedendo un attimo, sono i 13:02 minuti in diretta dall'acquaparco di Siamax Poli a Leti.
1: Sì.
0: E ci state raccontando la vostra estate. Proviamo a farlo anche noi raccontandovi un po' della fauna locale, che è tantissima, perché sì, ragazzi, cioè voi non ci crederete, di solito sono
1: cosa?
0: Gli uomini quelli che fanno i commenti sulle ragazze carine che passano in costume. La Leti fa peggio di noi, cioè
1: me piace il bello, quindi quando vedo una bellissima ragazza, un bel ragazzo, a me piace commentare.
0: Cioè, ragazzi, chi passa qui sotto la postazione Kiss Kiss non viene risparmiato, sappiate.
1: Soprattutto a me piacciono i fondoschiena, quindi che devo fare?
0: Ma guarda, stai parlando con uno che è un grande apprezzatore di quello femminile, ci mancherebbe. Cioè,
1: apprezzo anch'io quello femminile.
0: Adesso sono felice. Era per dire che non ne salvi uno in pratica.
1: No. Vabbè. E perché mai? Scusa.
0: Allora, abbiamo un sacco di messaggi vocali, sì, ne abbiamo tre. Sentiamo qualcuno, ragazzi, ci proviamo. Poi vai qualcuno.
2: Sono tornato da Pescara, è stato bellissimo vedere la mia radio preferita nella piazza principale. Ieri sera, grande serata danzante. Alla grande.
3: Ciao, ciao Lady, sono Gianna e noi stiamo andando in Calabria.
4: Buongiorno, Max Lady, un enorme piacere sentirvi a quest'ora, finalmente, perché non è che ce la faccio sempre a livello lavorativo, cambio l'orario, ma è bello ascoltarvi a quest'ora.
5: Buongiorno. Grazie. Ragazzi, noi oggi siamo di matrimonio, perché mia cognata ha aspettato tanto, però ha scelto luglio con 40 gradi. Mm. Siamo in macchina, siamo appena stiamo tornando dal parrucchiere, ora passeremo al trucco e poi abbigliamento e si parte. Sono insieme alle mie bellissime figlie, Zoe e Rebecca.
6: Mm. Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Che c'è la lì?
1: Trucco che si scioglierà.
0: No, io volevo dire, su questo possiamo aprire un dibattito sull'andare alle cerimonie e matrimoni in questo periodo, con questo caldo, con queste temperature record.
1: È dura,
0: però, devo dire, le donne sono un po' più avvantaggiate perché potete mettere i vestitini quelli leggeri, no? Mentre noi con giacca e cravatta, cioè veramente.
1: Sì, ma quando fa caldo,
0: soffriamo.
1: Fa caldo.
0: Va bene, dai, continuate a raccontarci della vostra estate. Non abbiamo tempo per i messaggi di testo, li leggiamo tra poco.
1: Perfetto.
0: Però la vostra estate con un messaggio qui, metti un sabato a Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Li leggiamo ed ascoltiamo tra poco.
7: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
8: Yo man.
9: Yo.
8: Open up man.
9: What do you want man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: With who?
8: The girl next door, you know? I don't know what to do.
9: Say it wasn't you.
8: All right.

0: Desiderio, la canzone dei Gemelli Diversi su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Max Poli, scusa, tu sei per capire.
1: La Leti.
0: Va bene, sì. Perfetto. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi. Ci state raccontando questo sabato pomeriggio, anche con, come diciamo noi mattinieri, di solito sì. Rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: E allora vi sentiamo. Pronto? Chi c'è?
2: Ciao, io vi saluto dalla Calabria e noi stiamo facendo il pesto del basilico di Marcello Cucco.
3: Salve Max, salve Leti, sono Massimo da Napoli, sto andando al mare,
1: ciao.
3: Anche se tardi, un piacere ascoltarvi di sabato a quest'ora.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, ben finiti di lavorare. Mio marito ha avuto la brillante idea di stare con me questo weekend, anche se in realtà aveva da andare al lago con la bambina, perché così siamo un po' insieme. Io non voglio stare con lui questo weekend, io questo weekend dovevo dormire per 36 ore consecutive e lui me l'ha bruciato. Io lo odio, lo amo ma lo odio.
0: Dai, che insomma a volte abbiamo bisogno di essere sollecitati dal partner, no? Perché poi la prendiamo male all'inizio e questo è un altro spunto che vi diamo, grazie a Roberta. Noi cavalchiamo molto il vostro sentiment. Tu hai cavalcato qualcosa ultimamente?
1: No, non ho cavalcato nulla.
0: Sentimi, dice quello.
1: No.
0: E per dire che cavalchiamo un po' quelli che sono gli spunti che ci date e devo dire alle volte veniamo trascinati in qualcosa che non ci convince, ma poi ecco dopo un po' ci piace, no? Se vi è successo anche una cosa di questo tipo la vacanza in quel posto non sarei mai andato, ma invece devo dire è stata una scoperta, mi ci hanno trascinato. Va bene, spunto e vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone intanto e poi vi sentiamo. Volevi dire qualcosa?
1: Allora, siamo in viaggio di nozze in Islanda e ci tenete compagnia mentre percorriamo i nostri 3000 chilometri, Antonio e Martina.
0: Cioè, ragazzi, in Islanda, capito? Va bene, dai.
1: Capito,
0: mettiamo
1: sì.
0: Peggy Goo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kiss.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, amici. Oh, sei fatta una certa, e quindi molti a quest'ora avvertono l'angurino,
1: la lettera. Ma secondo me molti stanno già mangiando.
0: Le 13:23 di questo sabato pomeriggio con Max Aletti, siamo quelli del mattino presto e siamo pronti a sentire anche voi. Allora, ricordo il numero per i vocali.
1: Certo, 347-490-0042.
0: Dice, ma che te devo dire? La Leti vi fa un esempio.
1: Beh,
0: ecco.
1: Che cosa state facendo in questo momento? Dove state andando? Dove lavorando, ma siete in vacanza, state mangiando, cosa state mangiando?
0: Banale, però che domanda banale, dammi un po' di spessore. Vabbè, sentiamo, buongiorno, che c'è? Vai.
2: Noi in piena stagione di matrimoni, ma oggi siamo invitati in direzione Rivisondoli con 57 gradi, speriamo faccia più fresco.
3: Metti un sabato Kiss Kiss, andare a lavorare, fare il turno dalle 14 alle 20 per aver firmato un contratto di lavoro il 1° luglio. Quindi luglio agosto sarà tremendo. Sono un soccorritore del 118 e quest'anno le ferie. Ciao ciao.
0: Ai, che fai un lavoro prezioso, importante. Allora, no, io stavo pensando, ragazzi, ho la soluzione per chi deve fare matrimonio, cerimonie con questo caldo.
1: Fammi sentire.
0: In realtà poi ci sono ascoltatori che ci seguono da Val di Susa, scrivevano che lì si sta bene, si sta freschiccia, viene in alta montagna, in questo momento gode di temperature decisamente più miti. Rispetto a noi vi parliamo da Rossano, temperatura meravigliosa qui perché c'è anche un bel venticello e poi siamo in una location fantastica, l'Acqua Park Odissea 2000. Però dicevo,
1: ecco, mi dici la soluzione,
0: ragazzi,
1: vai.
0: Avete visto Yannick Sinner che cosa fa? Si riposa e ha il giubbetto refrigerante. Al matrimonio mi metto il giubbetto refrigerante che usa Sinner sotto e la giacca sopra. Io non ci avevo mai pensato, ragazzi, è una genialata. Facciamo sta cosa e brevettiamo la giacca refrigerata per gli sposi e i parenti degli sposi. No, va bene, è una bella idea.
1: Sai che non è male.
0: Mettiamo Jennifer Lopez su Radio Kiss Kiss.

0: la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Max Poli, scusa, tu sei?
1: La Leti.
0: E questi siete voi, siete in tantissimi a scriverci. Iniziamo dai messaggi di testo però, dai, chi c'hai?
1: Un saluto da due fidanzatini in viaggio verso la splendida Napoli con la vostra musica che ci tiene compagnia e tutto più bello, Anna e Vincenzo. Poi saluti da San Teodoro, acqua cristallina, pranzo in arrivo e radio a tutto volume, lui e Lorenzo. Di solito mi accompagnate al lavoro e oggi invece sono a casa. Bellissimi, buon pranzo, mattiniera Ada da Milano.
0: Ciao Ada, noi sai vorremmo anche noi fare, diciamo, la sveglia più comoda, però è l'abitudine di chi sì. Si alza molto presto, che stamattina comunque ci siamo svegliati presto, purtroppo. Cioè volevo, sai, l'intenzione è quella, no? Per chi si alza sempre alle 5 del sì. mattino, oggi posso riposare, ma puntualmente ti svegli alla stessa ora. L'orologio biologico ormai è settato in quel punto lì. Messaggi vocali, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Michele da Bari.
1: Ciao.
2: Ho appena finito di lavorare e vado a mare.
3: Ciao Radio Kiss. Qualcuno ha chiesto un po' di spessore? Bah, non so se chiamarlo spessore, ma io domani me ne vado in Ibiza e sto provando i miei favolosi outfit. Non vedo l'ora di sciolarmela. Non vedo l'ora di dimenticare il lavoro e immergermi nell'atmosfera spessore. Di Ibiza.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Daniela dalla provincia di Bologna. Io oggi e domani lavorerò per gli ultimi due giorni, poi da lunedì ferie. Si parte per Lecce, non vedo l'ora. È la prima volta che faccio un viaggio così lungo, quindi auguri. Un kiss kiss a tutti, animo animo.
1: Kiss kiss a te.
0: C'è un aspetto sui viaggi quando si va in vacanza e quando si torna, che magari esploreremo tra poco. Cioè, chiaramente si affronta l'andata e il ritorno con stati d'animo completamente diversi.
1: Ovvio.
0: Magari approfondiamo tra poco. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Laleti fino alle 15.

0: Mental Cheerand con Lay Low On Me qui su Radio Kiss Kiss. Noi siamo sempre molto attenti, sì, a proporvi le novità più interessanti e lo facciamo ogni ora. E in questo caso andiamo a proporvi, facciamo ascoltare un giovane che veramente è stata una bella scoperta di quest'ultimo periodo. Novità:
1: Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: entro nello spazio.
1: Carmela.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che corpo.

0: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss, pressione meno salda al nord dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel pomeriggio rovesce temporali via via più probabili sulle regioni settentrionali, non solo sui rilievi, localmente anche in pianura, sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Temperature massime comprese tra 28 e 35 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss.
9: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss Kiss.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele è fatto?
11: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss Kiss.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Kiss Kiss.
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: finale. Lady Gaga Docci con Runway su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acquaparco di Sierra 2000 di Rossano. L'estate è bella perché siamo ovunque, vi incontriamo tanti ascoltatori. Poi questa è la giornata speciale, non siamo solo qui appunto da Rossano, ma stasera c'è l'evento Kiss Kiss Way, ultima tappa di Pescara, e quindi ci colleghiamo con i nostri amici e colleghi che sono lì, Alfi e Ciro. Ciao ragazzi,
1: come ciao va? Ragazzi,
2: grazie Max, grazie la Leti, eccoci qua. Voi siete a Rossano in Calabria, noi siamo a Pescara in Abruzzo.
1: Guarda che bei momenti.
2: Allora, siamo ancora qui al villaggio di Radio Kiss Kiss, a casa Kiss Kiss, perché stiamo ancora godendo della bella atmosfera che si è creata in questa città meravigliosa che ci ha accolto bene per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Dove siamo?
2: Allora, siamo a Piazza Salotto, la chiamano così i pescaresi, in realtà si chiama Piazza della Rinascita.
1: Signora, prego, si accomodi.
2: No, che fai entrare?
1: Si accomodi.
2: Signore, allora
1: questo
2: prego.
1: Questo è il nostro salottino.
2: Siete sempre benvenuti, e lo sarete anche voi che state ascoltando la radio in questo momento, perché c'è ancora la possibilità di venire a giocare con noi speaker, di venire a giocare con i nostri main sponsor qui nel villaggio di Radio Kiss Kiss.
1: No, non siamo speaker, perché siamo, c'è Max Poli.
2: È vero, siamo conduttori.
1: Sente Max Poli, dice noi siamo conduttori radiofonici.
2: È vero, Max, perdonami, però bravo. Intanto, giusto per rinnovare l'invito, potete ancora venire qui a giocare con noi.
1: Attenzione,
2: e poi
1: attenzione.
2: Ricevere il regalo e i biglietti per il pit dell'ultima tappa del Kiss Kiss Week.
1: Tanti artisti questa sera,
2: tanti
1: e non
2: artisti.
1: Parliamo di me, attenzione, diamo spazio anche ai giovani.
2: No, che giù, sì, ce ne saranno tanti, Sara Toscano, Senza Cri, tantissimi, ma poi ci sarà Salda Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, ci sarà Rocco Hunt, sì. Ci sarà Clementino anche, però io la preoccupazione ce l'ho ancora. Perché,
1: che preoccupazione?
2: No, perché tocca capire, allora lo dico a te Max, lo dico a te Leti, ma lo dico anche agli ascoltatori. Ieri sera alle prove Ciro si è presentato con una giacca gialla.
1: Okay. Vabbè ragazzi, io ma quella è stile, tu non puoi capire,
2: no,
1: certe
2: figurati,
1: cose.
2: Figurati, ci mancherebbe, però io adesso voglio capire quali sono le tue intenzioni per questa sera sul palco del Kiss Kiss Way.
1: Le mie intenzioni sono bellicose e guerra fondaie.
2: No, vorrei dire, se vuoi essere il nuovo Jeff Gambardella devi essere anche un po' più morigerato, non
1: e
2: bellicoso.
1: E a tal proposito sai che ti dico?
2: Che mi dici?
1: Saluta perché io sto andando via.
2: Ecco qua, vuole andare al mare, però
1: arrivederci,
2: intanto
1: signori,
2: grazie mille, vi aspettiamo qui al villaggio di Radio Kiss Kiss, Piazza della Rinascita a Pescara, per giocare con noi e avere biglietti in regalo per il pit dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Ciao Max, ciao Laleti, ciao,
1: ciao
2: a
1: ragazzi.
2: Tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: siete meravigliosi. Volevo dire che se Ciro ha la giacca gialla, Alfio col completino rosa ci sta bene, stanno bene insieme, no? Tutte e due, perché visto che aveva questo abito tutto rosa, meravigliosi. Dunque la linea Pescara torna a Rossano, c'è ancora tanto spazio da dare ai voi ascoltatori, tra pochissimo su Radio Kiss Kiss.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Elettra.

0: Che bella questa canzone, Jason Derulo, Strange Love su Radio Kiss Kiss. No, stavo sorridendo pensando alla canzone che sta per arrivare, che stiamo per annunciarvi. Cioè, noi siamo all'11 di luglio.
1: Sì.
0: Che arriva una canzone che ha fatto la colonna sonora un super classico del Natale, un Vacanze di Natale. Sì. C'era questa canzone che ci porta già in quel periodo. Sai perché? Ne parliamo di Natale tra poco, perché nel pieno dell'estate.
1: Sì.
0: Ne parliamo nella prossima ora. Sì, ci sono posti dove già si inizia a celebrare. Vi raccontiamo tutto tra poco. Intanto ascoltiamo dal 1983 Layback

0: Vacanze di Natale, libidine, doppia libidine, te lo ricordi? Vacanze di Natale è un classico meraviglioso, con un grande Jerry Calà che ripeteva, sì, ci provava con la cameriera, con tutte. Un Vacanze di Natale strepitoso, c'era questa canzone che faceva da colonna sonora. Iniziamo un'ora ora insieme, dai, via. Libidine. E ti è piaciuta l'imitazione?
1: No, è quello il problema, che non hai imitato bene. Vabbè, è quello.
0: Ma non sono un professionista dell'imitazione, dai. Ciao a tutti. Sono le 13.59, manca pochissimo alle 14. Sì. In questo momento sono scattate le 14, siamo in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, il Tempio del Divertimento, località Zolfara di Rossano. Max Poli.
1: La Leti.
0: E la nostra regia Sei Mani, no?
1: Pasquale Viola e Roberta da Napoli, e qui con noi c'è Benedetta.
0: Perfetto. Insieme fino alle 15, metti un sabato a Kiss Kiss. Ripartiamo da Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Kiss Kiss, senti che ritmo. Another 54 Ultra, Chat to You su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri che a quest'ora di sabato diventano quelli di Metti un sabato a Kiss Kiss. Max Poli,
1: Laleti
0: e tutti voi, siamo in diretta dall'Acqua Parco Odissea, siamo a Rossano e tanti eventi esterni come avete sentito per Kiss Kiss, a parte stasera la tappa speciale del Kiss Kiss Way che chiude il nostro tour estivo da Pescara. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da lì e anche e soprattutto quelli che ci stanno guardando in vetrina in questo momento dall'Acqua Parco Odissea, come dicevamo. Abbiamo accennato al Natale, dicevo non mi mette ansia. Mettere ansia che siamo nel pieno dell'estate, già mi parli del Natale. Perché sui social c'è questa cosa, no? Che c'è la gente, oh, mancano 90 giorni.
1: Sì, è vero, fanno il conto alla rovescia, è vero, è vero.
0: E si mette anche la stampa, perché guarda, cioè, ci diamo uno
1: spessore. Però è una bella curiosità questa, una bella cosa, una bella chicca, perché io non la sapevo,
0: però
1: me lo conoscevo.
0: Questo per leggere, questo per dare, perché leggevamo guarda che fonti, l'Associated Press, cioè ragazzi, per dire l'ANSA in versione internazionale, ci fa sapere che in Danimarca stanno per celebrare il Natale già adesso, cioè a luglio, sì, perché decine di babbi Natale e mamme Natale, ci sono anche gli elfi provenienti da tutto il mondo, si stanno riunendo per il tradizionale congresso estivo, cioè fanno il congresso
1: mondiale dei babbi Natale, cioè meraviglioso, io non la sapevo questa cosa.
0: Eh sì, poi ci sono sfilate, gare di impacchettamento e panni zenzero. Perché il messaggio è semplice, ragazzi, il Natale non è soltanto una stagione,
1: è uno stato d'animo, sentimento. Certo.
0: Però, raga, non mi mettete l'ansia, come dicono a Roma, godiamoci l'estate, non pensiamo già a Natale, però deve essere uno stato d'animo, lo dicevamo prima, e allora mettiamo una canzone. Lei, tu intanto inizi a pensare che mi devi regalare per Natale, grazie. Non ti metto
1: ansia. Nulla.
0: Un pensierino, un cadeau.
1: No.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Max Poli,
1: Laleti.
0: Allora, ci piace, abbiamo parlato troppo noi, no, Laleti? Sentiamo un po' di messaggi vocali,
1: certo.
0: Dai, pronto, chi c'è?
2: Buongiorno ragazzi, Ricky e la zia Tania da Bologna.
1: Ciao.
2: Ma in Turchia per lavoro, appena finito il servizio del pranzo, e indovinate un po', ci aspettano altre 3 settimane di fuoco, menù già pronti,
0: forza,
2: piano già pronto, insomma, chi ci ferma più? Nessuno.
3: Dai, ciao Radio Kiss, invece sono
1: ciao.
3: Il DJ dei matrimoni, ho il rito civile alle ore 16, questa sera finiremo per mezzanotte, un'altra battaglia di caldo da soffrire anche oggi, 36 gradi, però ce la faremo. E auguro agli
0: sposi. Dai.
4: Sì. Ciao Radio Kiss, felice da Maratea, vacanza finita.
1: Ciao.
0: Vabbè. Però sei quello che è partito prima degli altri,
1: sì.
0: Poi secondo me le vacanze giugno-luglio sono le più belle, e noi siamo costretti ad agosto, quindi fortunati chi può godere le vacanze adesso, sì. C'è meno, sai, meno folla, meno
1: giugno,
0: caos,
1: giugno-luglio è bellissimo
0: e costa tutto meno. Vabbè, mettiamo una canzone, se volete farvi sentire raccontateci di questo sabato come procede. Un solo numero per i vostri messaggi vocali o di testo qui:
1: 347 490 0042.
0: E come diciamo nei mattinieri,
5: animo, animo, animo.

Chi schissa a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Cocktail bar, cocktail bar. Chi schissa a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Bossa nostra, la canzone Gaia su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, metti un sabato a Kiss Kiss con Max Poli
1: e la Leti.
0: Le citazioni funzionano molto sui social.
1: Sì.
0: Sai, quando trovi quei meme che molti condividono, funzionano. Ho avuto modo di testarlo anch'io. In sede di colloquio, no? Lo dicevo prima a Benedetta qui regia esterna.
1: Sì.
0: Insomma, io ogni tanto, sai, per darmi uno spessore, lo fanno in molti, o come quando tu, per esempio, dici che hai letto un libro, in realtà hai visto la trasposizione cinematografica di quel libro, no? È una cosa che facciamo tutti: oh, cavolo, non hai letto quel libro. In realtà manco io, ma faccio, mi do. Invece di dire che ho visto il film, faccio vedere che so qualcosa perché ho visto il film. E ogni tanto lo faccio anche con le citazioni, perché funzionano. Lo dico, questa è l'estate dell'acchiappo anche con citazioni importanti.
1: Fammi sentire.
0: Tipo, io in sede di colloquio con i vertici aziendali di Kiss Kiss ultimamente ho citato Warren Buffett, che è un genio della finanza americana. Sì. E sai quando uno va, ti siedi davanti al capo per
1: grandi capi,
0: va bene, rinegoziamo il contratto, ho tirato fuori una frase di Warren Buffett che ha detto ai manager: ragazzi, quando volete fare grandi affari, scegliete i migliori e lasciateli lavorare, perché puoi prendere anche quelli che non sono bravi, ma alla fine devi stargli dietro quelli che non sono bravi,
1: certo.
0: E quindi ti stressi, perdi tempo e non ottieni risultati. Invece scegli il migliore per qualunque ruolo,
1: lasciali lavorare e non rompergli le scatole.
0: L'ho detto al capo, mi stava mandando a quel paese, però vabbè, però mi ha tenuto e sono ancora qui a Kiss Kiss. No, per dire che queste frasi funzionano anche sotto l'ombrellone.
1: Per la conquista, per l'acchiappo, dici?
0: Ecco, e cosa potrei dirti per agganciarti, Laleti? Ti piace la sincerità quando uno... Perché poi oggi devi stare attento che spesso... ma attenzione, sottile,
1: guarda,
0: non devi andare oltre.
1: No, non sono così. Mi piacciono i complimenti, mi piace divertirmi, mi piacciono le battute. Certo, sempre con rispetto, però quindi, non sono
0: in quel chiediamo
1: tipo.
0: Alle ragazze all'ascolto, ai ragazzi all'ascolto, uomini, donne, insomma, qualunque sia il vostro stato d'animo, anche il vostro punto di vista sulla sessualità. Vi piace l'aggancio sotto l'ombrellone? È una cosa che avete ricevuto, subito? Vi piace? E mi è capitato, c'è anche un aneddoto divertente da raccontare in questo senso. Mettiamo la canzone e poi vi sentiamo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Acchiappo da ombrellone, dai.
2: Hey mama, this that beat that make you move, mama, get on the floor, move your booty, mama, with a blast master's blasting up the drum.
0: Rewind.

0: My Soul, la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss nei mattinieri questo pomeriggio tra le 12 e le 15, metti in sabato a Kiss Kiss. La chiappa d'ombrellone, è venuto fuori questo argomento. La Leti, stavo leggendo un messaggio carino. In spiaggia ho provato con il cuore alle sue ragioni, che la ragione non conosce. Lei mi ha risposto: sì, ma mio marito lo conosce tuo ombrellone. Quindi ciao Marco, da Rimini un saluto. Però ci sono le citazioni, ragazzi, che hanno sempre il loro effetto nel lavoro, così come nella vita privata, e perché no, anche nell'acchiappo, che c'è?
1: Sì, anche nell'acchiappo. Però io onestamente, da donna, a me non piace come tipo d'acchiappo.
0: La citazione?
1: Ma sì, questa che mi piace più, magari un qualcosa di divertente, simpatico, ma la citazione.
0: La solita storia, fammi ridere. Funziona.
1: Ma non farmi ridere. Vabbè. Essere vero, dai, dai, uno che
0: spontaneo.
1: Viene lì sotto l'ombrellone, che ne so, mi spara una frase di Dante. No, ma anche
0: preferisci
1: no.
0: Ricevente?
1: Ricevente.
0: Questa era battutona che non aveva capito. Niente Dante, ma ricevente. Messaggio vocale, pronto. Pronto,
2: ragazzi, vai, buongiorno, vai. Ben ritrovati. Beh, una delle tecniche o metodi per l'acchiappo sotto l'ombrellone che ha funzionato, ahimè, tempo fa, quando ero più ragazzino, la bibita in mano fredda, con la scusa che la sabbia rovente, ti rifugi sotto l'ombrellone e con l'occasione la inviti a bere qualcosa con te lì direttamente sotto l'ombrellone, il suo ombrellone.
0: Ma dai, ma genialata, ci devo provare sta cosa, capito? Vedi quante cose impari dagli ascoltatori. Cioè, ragazzi, strategemi per acchiappare, per agganciare, per rompere il ghiaccio, no?
1: Tipo anche questo, senti, chiedere un piccolo favore è sempre un buon inizio. Mi tieni un attimo il posto mentre faccio il bagno o mi controlli questa cosa, Andrea da Riccione?
0: Però se mi,
1: è un modo per sciogliere il ghiaccio, poi
0: sì,
1: da
0: però,
1: lì nasce
0: se
1: cosa.
0: Se ti secca,
1: capito?
0: Dice no, butta seccato.
1: Ma non, nessuno ti dirà mai di no.
0: No,
1: dai.
0: Non te lo tengo, ciao. Dai ragazzi, strategie per rompere il ghiaccio, per chiacchierare, non dico per acchiappare, sotto l'ombrellone, comunque sta per una metafora, chiaramente, in vacanza in generale. Vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto mettiamo una canzone poi stanno arrivando altri messaggi che mi hanno fatto sorridere, non anticipo nulla, ascoltiamo una canzone e poi vi leggiamo.

Marco, Sunset Boulevard su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, metti un sabato a Kiss Kiss insieme fino alle 15 con Max e Laleti. E adesso, come facciamo ogni ora, è il momento di ascoltare una canzone nuova, una bella collaborazione questa, quella tra Gianna Nannini e Marrakesh, venuto fuori questo singolo American Ink.

0: Con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss, kiss.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Yes, yes.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella.

0: Magnetic. Pausa. Questa solo il piano finale mi ricorda come, insomma, quando vuoi far colpo su qualcuno. A proposito, stiamo parlando da chiappo estivo. Intanto buon pomeriggio, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, da Rossano, Max Poli e la Leti Mattinieri. Questo pomeriggio metti un sabato a Kiss Kiss. Dicevo, mi viene in mente la chiappo, quello che viene usato per dire, oh, sai, suonare uno strumento e magari conosci solo Pirelisa al pianoforte, tieni presente quella cosa lì, no? Che ho imparato ripetendolo 20 volte con l'applicazione, no?
1: Manca a scuola, è la prima cosa che ti fanno imparare.
0: Lo strumento funziona sempre, gli strumenti musicali, no? Per esempio, quando sei ai tempi della scuola, delle superiori, dell'università, vuoi fare la band con gli amici perché sai che acchiappi molto, funziona, no? Però a chiappa d'ombrellone che cosa ti è successo?
1: Allora no, tu devi sapere, ad esempio con me, ecco, questo tipo di approccio l'hanno già fatto, non lo fare perché veramente potrei...
0: Ma quello che stai per dirmi?
1: Sì, diventare cattiva, tipo, scusa, hai visto passare il mio cuore? Credo sia finito sotto il tuo ombrellone. Ecco, tu con me così non devi fare.
0: Vabbè, ma perché,
1: è stato fatto una volta, lascia stare.
0: Vabbè, non funziona.
1: No.
0: Vabbè, ragazzi. E c'è anche chi, per esempio, ha visto leggere una ragazza sotto l'ombrellone e gli ha detto leggere e sognare tenendo per mano qualcun altro.
1: Eccone un'altra che non devi fare a me.
0: Vabbè, però lei dice sì, però sto leggendo per stare da sola.
1: Giustamente.
0: Ci sono un sacco di agganci, alcuni fallimentari, e magari ci torniamo domani, perché anche domani siamo in diretta da qui, dall'acquaparco di Sea 2000, tra poco ci salutiamo. Però mi piace pensare che quando uno usa le citazioni per far colpo su qualcuno, tutto sommato non è così male, perché è meglio tirar fuori una citazione famosa, importante, magari non troppo inflazionata, e che dire stupidaggini improvvisate, o forse quelle funzionano di più. Ti piace?
1: A me la goffaggine piace.
0: Ti piace l'imbranato?
1: Sì.
0: Vabbè, ragazzi, sono tutte chiacchiere.
1: A me piace.
0: Sei cheerleader, poi se gli vai vicino e fai l'imbranato, ti chiama povero sfigato. Vabbè, comunque, dai, dai, mettiamo una canzone e poi ci salutiamo tra poco. Poi faccio un tentativo d'approccio con la lente e vi racconto.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Businessman, la canzone di Dietro e la Piega chiude il nostro appuntamento qui in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano. Torniamo in onda da qui domani dalle 12 alle 15. Max Poli,
1: la Leti,
0: sì, salutiamo a questo punto perché arriva il nostro amico Stefano Piccirillo che è in studio da Napoli grazie alla regia
1: Andrea Cimino, Roberta e Benedetta,
0: e prima c'era anche Pasquale Viola.
1: Pasquale Viola,
0: tutti, perfetto, veramente tutto. Vi lasciamo con i Police, Message in a Bottle, dai mattinieri in questo sabato pomeriggio. Kiss kiss a tutti.

0: area all'acquaparco di Sea 2000 e divertitevi.
1: Domani dalle 12 Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
0: 3 del pomeriggio. Bel giretto anche da queste parti, vi porterò a Marina di Modica, nella bellissima Sicilia, per la tappa gold del beach volley. Vi porterò ancora una volta al Kiss Kiss Way, collegati con Pescara. Vi porto negli eventi sportivi e musicali più importanti di questo fine settimana, come tradizione vuole, di Io, Tu e il Weekend, in questo sabato 11 luglio. 11 luglio 1982, lo dico per i boomer, vincemmo il mondiale di calcio. Abbiamo festeggiato il ventennale da quello di Berlino, ma anche quello di Madrid, niente male. Cominciamo con Jovanotti e Alfa.

Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.

You are so special. Sei speciale perché stai cercando l'ombra a quest'ora, in questo momento 10 dopo le 3 del pomeriggio di un sabato super termometro, super gradi, super caldo, e allora ad esempio i nostri ascoltatori che si rifugiano sotto l'ombrellone, come Alfonso che ha mandato una foto piuttosto chiara di uno stabilimento molto molto pieno, devo dire, ma tutti sotto l'ombrellone o in acqua o in automobile, aria condizionata, viaggiatori, lavoratori del sabato pomeriggio, siete in io, tu e il weekend. Mondiali di calcio, c'è una doppia sfida, c'è un sabato dove si fa la lunga per gli appassionati perché c'è l'appuntamento alle 23 con Inghilterra-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Svizzera, devo dire che il vero appassionato di calcio pronto con caffè freddo e via, e poi comitiva di amici per fare l'alba della domenica mattina. A proposito, tra poco vi racconto cosa sta succedendo in Perù. In Perù tutti i figli vengono chiamati Haaland, come l'attaccante della Norvegia. Entreremo nello specifico tra qualche minuto. Tanto questa Radio Kiss Kiss e l'estate è anche firmata da Tommaso Paradiso.

cantando Tommaso Paradiso, moltissimi in direzione Pescara. C'è Michela che ha screenshotato anche il percorso della 16 che la porterà poi sulla 24. Buon viaggio, e sarà un trionfo. Ci collegheremo con Pescara con Pippo e Adriana, in particolare collegamento da non perdere alle 16:45 per le ultime dal palco, ma conoscendo Pippo non solo per lo spettacolo, e sarà uno spettacolo di collegamento. Intanto l'effetto Holland, l'attaccante della Norvegia, si fa sentire anche dall'altra parte del mondo. Secondo il Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile del Perù, sono 563 i bambini peruviani, e sottolineo peruviani, che portano il nome del fuoriclasse norvegese. 4 si chiamano Erling Braut Haaland, 91 Erling e altri 468 semplicemente come nome di battesimo Haaland, per dirvi la portata del norvegese con la Viking Row, che ha conquistato tutti i bambini e le family con questo movimento del vogatore. Ogni volta che la Norvegia riesce a conquistare un risultato importante procede nei mondiali. Zerb dall'estate scorsa, questa si chiama Location.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss, kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes,
6: yes. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.

0: A passo doble, destra sinistra, anche la palla gira, la palla del beach volley. Ragazzi, che estate con Radio Kiss Kiss, siamo praticamente ovunque e vi porto nella bellissima Sicilia. Marina di Modica, il nostro inviato numero uno Giovanni Cristiano per la pallavolo in spiaggia, in particolare quest'estate. Ti do il ben trovato. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Stefano, tutto bene? Tu però mi offri gli assist con questi brani ogni volta, perché qui la testa gira da ieri, da quando sono iniziate le partite, a guardare il livello che c'è in campo.
0: È vero, c'è un tabellone femminile, anche quello maschile, di prima grandezza. Beach Volley, Federazione Italiana Pallavolo e Beach Volley insieme, Marina di Modica. Cosa succede in questo istante e cosa succederà per gli amici che possono raggiungere Marina di Modica più tardi?
1: Allora, sono in corso le gare ad eliminazione adesso, in questa giornata di sabato. Si gioca da ieri con le gare di qualificazione, si gioca su quattro campi. Il pubblico, come sempre, di Marina di Modica è spettacolare, quindi invitiamo assolutamente chi in zona a raggiungere l'Arenite, la spiaggia di Marina di Modica. C'è davvero tanta tanta gente e soprattutto c'è tanto spettacolo, che si chiuderà poi domani con le due finalissime. Noi ci sentiremo sicuramente prima delle due finalissime maschile e femminili.
0: Tra l'altro, Giovanni, c'è spettacolo, c'è musica, ci siete voi lì a rappresentare Radio Kiss Kiss. Marina di Modica è un vero e proprio gioiello, è un fine settimana da non perdere lì.
1: Assolutamente sì, anche perché siamo circondati, come sai, da tanta roba buona. Ti faccio un esempio: le granite,
0: wow,
1: tanto buon cibo, quindi insomma siamo anche coccolati da queste parti.
0: Possiamo anche fare una piccola statua in sabbia, rigorosamente, a tutti gli artisti della pallavolo, del beach volley in particolare questo fine settimana, perché giocare anche durante questi orari, il pubblico magari si può sistemare anche in acqua a guardare.
1: Assolutamente sì, e poi soprattutto ci ho messo in collegamento alla fine di una super partita che ha visto in campo nel tabellone maschile da una parte Alex Ranghieri e dall'altra Daniele Lupo, cioè quest'ultimo medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Alex Ranghieri invece reduce dagli ultimi giochi olimpici, quelli di Parigi del 2024.
0: Fantastico, allora noi domani ci ritroviamo insieme a te per parlare di questo spettacolo, accorrete numerosi ancora di più, Marina di Modica, la tappa gold del beach volley dell'estate 2026. Prima di salutarti velocemente, un tuo rapido pronostico?
1: Beh, Tei Breidenbach vittoria nel femminile e Alfieri Ranghieri vittoria nel maschile.
0: Staremo a vedere. Giovanni Cristiano, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti.

battezzarlo come disco aria condizionata. Quando sei completamente a tuo agio, non soffri il caldo che c'è lì fuori, Siena Spyro con Material Lover, e puoi permetterti, cara ascoltatrice, l'abito lungo che avevi acquistato un paio di mesi fa e che non riuscivi mai a mettere per il troppo caldo. Intanto in automobile, a proposito, con Io, Tu e il Weekend, con Radio Kiss Kiss soprattutto, arriviamo, lo scrive Susanna che screenshotta il cruscotto sintonizzato su Radio Kiss Kiss, e si arriva in quel di Pescara, dove questa sera c'è il clou del Kiss Kiss Way, villaggio in corso d'opera con tante manifestazioni, eventi, DJ set, rapporto con la nostra squadra che sentiremo alle 16.45 per le ultimissime prima del mega live sul palco a partire dalle ore 21. C'è un'altra star, questa volta del motociclismo, il nome non vi è nuovo, vi sto parlando di Marc Márquez, che ha vinto anche la gara sprint questo sabato pomeriggio qualche minuto fa in quel del Sachsenring, 19esima vittoria sprint, nuovo record, lascia 18 gare Gorg Martin, mentre la quarta vittoria per la sprint quest'anno dopo gli appuntamenti anche di Balaton, di Erez della Frontera, giusto per fare qualche esempio. Marc Márquez che lì in Germania anche in gara lunga al Sachsenring davvero è un mattatore, speriamo in una sorpresa per i nostri bezzecchi bagnaia chiamati all'appello della gara lunga domani alle ore 14.

La tua vita con quella colonna sonora da tormentone Takagi Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston, Ragamuffin Style. Siamo pronti anche per mettere una novità. Katy Perry si lascia il passato alle spalle, lo vede bruciare. Si chiama infatti Watch It Burn, la nuova.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: Kiss Kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80.
4: Kiss Kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.

0: sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: perché tutti balliamo Summer Funk di Gabbani nell'estate 2026. Marianna, Corrado, Luca in macchina in questo momento direzione Pescara per il bellissimo evento del Kiss Kiss Way, scrivono: siamo stati a Baia Domizia e ora ci rivediamo a Pescara, siamo nella provincia di Caserta, un abbraccio a tutti i viaggiatori verso il Kiss Kiss Way. Appassionati dell'Argentina, alle 3 del mattino c'è Argentina-Svizzera. Come la Svizzera può contrastare Messi, l'argentino Gaston?
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buen pomeriggio a tutti. Esta noche, alle 3 italiane.

0: Diane arriva Argentina-Svizzera, un quarto di finale da vivere con il cuore in gola, o almeno io la vivrò così. Tre motivi per temere la Svizzera: organizzazione, forza mentale e pazienza. Difende compatta, non ha paura e sa trascinarti in una battaglia di nervi. Ma l'Argentina sa soffrire, è un gruppo vero, unito attorno a Leo Messi. Come ha detto Paredes, vogliono vincere perché questa non sia la sua ultima partita. Oggi non si gioca solo per una semifinale, si gioca per continuare questo sogno con il nostro capitano. Vamos Argentina e un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
1: È davvero già on fire per questa notte alle 3 o domani mattina, dipende dalle vostre abitudini. Io ho un suggerimento: vi godete il Kiss Kiss Way in quel di Pescara, Stadio del Mare. Avete ancora tutta l'adrenalina addosso, verso l'una del mattino fate una cena posticipata e poi tutti a vedere Argentina-Svizzera. C'è una dedica di Chris Martin che dice: tu sei e nient'altro è paragonabile, esci fuori dai miei mari, maledette opportunità perse, sono parte della cura o sono parte della malattia?

piedi nudi, bagnasciuga, bagnetto, lettino, gelato, caffè sono i dilemmi di molti ascoltatori a quest'ora del pomeriggio di sabato 11 luglio. DJ Snake in the dark.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Sexy rappresentò una vera rivoluzione nel rock, un po' più pop e anche da ballare, con il look maculato, e lasciò un segno indelebile anche negli anni 90 grazie al team di producer disc jockey, gli Entrance, che esordirono appunto nel 90 ma ebbero il loro momento culminante nel 1997 quando ripresero Do You Think I'm Sexy? Girl with a Fever on a Dance.

Mimmi. Era un classico all'epoca, 1997, la voce di Riccardo Da Force. Come baby, come baby, baby, come, come. Entrance, do you think I'm sexy? Che storia, ragazzi, l'anno prossimo sono 30 da questa song che ancora tutt'oggi nel 2026 non funziona ma spacca. Sei in Io, tu e il weekend, tutte le passioni del fine settimana, tanti viaggiatori verso Pescara, teatro della finalissima, possiamo definirla così, dello spettacolo dell'estate per eccellenza, il Kiss Kiss Way. Ci collegheremo con Pippo e Adriana intorno alle 16.45, le prove, gli artisti, il palco, la vibe che si respira lì e poi la musica più bella qui con Lil Bufang, Fuori legge e subito Dracula.

0: Lil Boo Fang qualche estate fa, esattamente nel 2023, siete in Io, Tu e il Weekend, voi siete in automobile andando e tornando anche.
1: Buon pomeriggio Stefano, sono Valentina, Lino e Samira e stiamo tornando dal meraviglioso Salento.
0: Bellissimo.
1: E precisamente Torre Lapillo. Ciao ciao, ciao, kiss kiss a tutti.
0: Torre Lapillo è tanta roba e devo dire c'è una nutrita squadra all'ascolto che sta rientrando dopo i 10 giorni di vacanza del mese di luglio. C'è una sorta di cambio anche per il check out e check in, c'è molto lavoro in tutti i resort, in tutti gli alberghi, nelle strutture turistiche che stanno ospitando o salutando i turisti e gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss di questa estate. Trigno con Ermal Meta, ma certo che sì, la nuova si chiama Irrecuperabile.

il fattore R irrecuperabile, così canta Trigno insieme ad Ermal Meta. Questa mattina ha lasciato tutti noi con grande sgomento un simbolo della cultura musicale italiana e non soltanto, quale Peppino Di Capri. L'addio a colui che aprì il concerto genovese dei Beatles e che ha scritto e interpretato le canzoni più belle che hanno portato l'Italia nel mondo, all'età di 86 anni. Addio al re non soltanto di Champagne, citata da Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, che si è commiatato con un saluto emozionante, così come Gianni Morandi, Amedeo Minghi, ma tantissimi, il ministro della cultura e anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Ho un ricordo molto tenero di Peppino Di Capri. Oltre a decine di interviste in radio, io ragazzino suonavo all'interno di un piccolo club napoletano, mettevo i dischi, dove lui abitualmente veniva come ospite, sia come cantante che come cliente di questo posto, un cliente super accolto bene. Mi dava quella carezza sul viso, io avevo 17-18 anni, perché io ero emozionatissimo a mettere i primi vinili e vedere Peppino Di Capri all'interno del locale. Era davvero tantissima roba. Rest in peace, simbolo della cultura italiana nel mondo.

0: Kiss Kiss a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Kiss Kiss a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss Kiss.
8: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss.
9: Che stai scegliendo?
10: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
9: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
10: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
9: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
10: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
9: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss Kiss.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Consecutivo in finale a Wimbledon, per noi c'è Riccardo Bisti.
1: Sarà la settima finale slam in carriera per Jannik Sinner, quella di domenica contro Alexander Zverev. I precedenti raccontano di 10 vittorie a 4 per Sinner, che è reduce da 9 vittorie consecutive contro Zverev, compresa quella all'Australian Open 2025, anche in quel caso fu una finale. Non si affrontano dal torneo di Madrid, anche lì era una finale, vinse molto agevolmente Sinner. Diciamo che rispetto da allora è cambiato qualcosa, è cambiato il fatto che Zverev ha vinto il suo primo titolo slam al Roland Garros, e quindi qualcosa nella mente del tedesco potrebbe aver fatto click. Sta servendo alla grande, sta giocando nel migliore dei modi. Certo, i 9 precedenti consecutivi a favore di Sinner fanno pensare che l'alto atesino parta favorito, peraltro con un discreto margine. L'appuntamento è alle ore 17 ora italiana, alle 16 di Londra. Da qualche anno gli organizzatori di Wimbledon hanno cambiato l'orario della finale, sarà un altro evento da non perdere per gli appassionati di tennis.
0: Grazie davvero, e per l'Italia che tifa Sinner, ore 17 domani, finale seguita anche in Io, Tu e il Weekend. Oh no.

0: Germania, Zverev che sfida Sinner, ma anche Kamrad che abbiamo ospitato nelle tappe del Kiss Kiss Way. A proposito, 5:15 ci collegheremo con Pippo e Adriana con un bel pre prima del grande spettacolo di questa sera. Voi in viaggio con Io, Tu e il Weekend.
1: Buongiorno a tutti, siamo Dina, Ettore, Emily e Giada in viaggio verso il Salento all'altezza di Mola di Bari, bloccati in mezzo al traffico.
0: Grazie per la segnalazione, resistete con la musica più bella, con la nostra e soprattutto con la vostra compagnia. 347-490-0042. Tensione, Salento? Allora per i nostri ascoltatori bloccati nel traffico, un bel mambo salentino. Bundabash con Alessandra Amoroso.

0: Forza Salento dall'estate del 2019. C'è un'artista francofona, una bellissima novità di questo mese di luglio, che è prodotta dal produttore, appunto, e musicista Valerio Pastore. Vera rivelazione, si chiama Giselle, Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Kiss, kiss.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Kiss,
4: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame.
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Kiss, kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss.
10: Nen. La senti?
8: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Kiss, kiss.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Kiss, kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: festa, il Village ancora aperto a Pescara poche ore prima del live di questa sera del Kiss Kiss Way, le prove, gli artisti, gli incontri e per noi i capitani Pippo e Adriana.
1: Grazie Stefano, eccoci qua dal nostro studio di casa Kiss Kiss a Pescara, proprio nel centro, nel cuore della città, no Adriana?
2: Siamo nel cuore pulsante della città di Pescara, che devo dire è molto bella, molto molto viva, e casa Kiss Kiss come sempre, come abbiamo fatto in tutte le altre tappe, è proprio all'interno del Kiss Kiss Play Village, dove arrivano, Pippo, tantissimi ascoltatori pronti a giocare con noi, con i nostri partner, pronti ad aggiudicarsi il biglietto nei posti centrali, nei posti più belli, dove si vede meglio lo spettacolo.
1: Stasera il Kiss Kiss Way con tanti ospiti sul palco, dal Mister Reina ai Pinguini Tattici Nucleari, da Rocco Anta, Clementino, insomma ci sarà veramente una folla immensa.
2: Tutti.
1: Io credo che stasera batteremo il record di presenze, sono molto molto felice, insomma, di essere qua con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che ci amano e stanno arrivando da tutto l'Abruzzo e anche da altre zone, hanno preso d'assalto la città che stamattina è vivissima, pienissima. A tal proposito, Stefano, Adriana, vogliamo dirglielo a Stefano perché è giusto che lo sappia, stanno venendo tantissime persone a chiedere di te, ti cercano tutti qui a Pescara, è davvero incredibile. Certo, hanno una caratteristica particolare, sono tutti in divisa.
3: Ma
1: non
3: come?
1: Capisco. Un attimo solo, scusa.
4: Chiedo scusa, buongiorno.
2: Sì.
4: Sono l'appuntato imperatore.
0: Ma davvero?
4: Avete visto il signor Piccirillo?
1: No, non c'è purtroppo.
2: No, qui non c'è.
1: Ma non è venuto.
4: Grazie.
1: Mille. Non sappiamo che tipo di ricerca sia, Stefano.
2: Allora, Stefano, ci facciamo delle domande.
1: Cercando.
2: Ovviamente le risposte
1: sappi
2: puoi darcele.
1: Che a Pescara ti stanno cercando.
0: Va
2: le
0: bene.
2: Risposte puoi darcele solo tu.
1: Solo.
2: Quindi
1: tu
2: va bene.
1: Va bene.
2: Linea che torna a Napoli. E quindi grazie mille a tutti, Pippo. Però questa è anche l'ultimo collegamento che facciamo
1: dal Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way, perché con Pescara si chiude il cerchio di questo bellissimo show che ha fatto tappa in quattro città italiane quest'anno.
1: E quindi grazie davvero a tutti quelli che sono venuti in queste quattro tappe, a quelli che ci saranno questa sera e a quelli che ci hanno seguito a Viareggio, Baia, Domizia e Torino. E il Kiss Kiss Way tornerà sicuramente l'anno prossimo, quindi ci aspettateci sempre in tutte le piazze italiane. Radio Kiss Kiss ci sarà sempre.
2: Noi torniamo lunedì dalle 7 alle 9 puntuali. Ciao Stefano Piccirillo e Kiss Kiss a
1: Stefano,
2: tutti.
1: Ciao
0: ragazzi, farò qualche riflessione sulle richieste che ho avuto dagli uomini in divisa in quel di Pescara. Ma come, ragazzi? Grandi Pippo e Adriana con Alfio e Ciro, con Marco e Raff questa sera sul palco per un grande show finale.

0: Su Instagram di Radio Kiss Kiss puoi riguardare le prove di Mr. Rain di qualche minuto fa allo Stadio del Mare di Pescara, dove questa sera c'è il super concerto a partire dalle 21 del Kiss Kiss Way e molti ascoltatori stanno arrivando.
1: Infatti noi siamo partiti dalla Puglia, da San Severo, provincia di Foggia, verso Pescara per questo grandissimo evento.
0: Grazie.
1: Da Francesco e Adele, un abbraccio a tutti.
0: Abbraccio fortissimo, il contatto diretto dal vivo con i nostri ascoltatori. Siete in Io, Tu e il Weekend, c'è Sabrina Carpenter con

Pensi a 2 anni fa l'esordio nelle classifiche di tutto il mondo di Sabrina Carpenter con questa Espresso e 2 anni dopo il duetto con Madonna, già una carriera che se si fermasse adesso sarebbe da raccontare, naturalmente sarà invece lunghissima e piena di ulteriori grandissimi successi. Vi porto nella storia 1983, la colonna sonora di Flashdance s'aveva da fare e fu chiamato Michael Sembello, che aveva già composto una canzone intitolata Maniac, con la differenza che la versione originale parlava di una sorta di stalker, si direbbe oggi. Invece trasformò il testo nella mania della danza di Jennifer Beals. Questa è la nostra storia.

0: Da una versione inquietante ad una versione legata alla passione maniacale per la danza. Questa è la storia di un singolo che si è trasformato per la colonna sonora di Flashdance, Michael Sembello.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: 17, siete in Io Tu il weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alle ore 18 e poi cresce l'attesa per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, ma quanti viaggiatori verso Pescara, quelli che già hanno occupato il posto parcheggio per assistere ancora alle prove, alle ultime prove, di divertirsi con la squadra di Radio Kiss Kiss allo Stadio del Mare di Pescara. Intanto ci occuperemo anche della sorella di Haaland, l'attaccante della Norvegia, definita sosia gemella per svariati motivi e non solo di DNA e tutte le curiosità mondiali e non solo. La musica più bella, Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: settimana della moda a Parigi, un albergo di lusso ha esposto un abito indossato proprio dalla germanotta sempre più grande. Qui dal 2024 con Disease, prima abbiamo nominato San Severo, giusto?
1: Sono Gino da Piglia, ho sentito che sono partiti da San Severo.
0: Certo.
1: Bene, sarebbe il paese dove sono sposato io.
0: Ma che
1: San
0: bello.
1: Severo, forza.
0: Carino, forza.
1: Forza Pescara.
0: Forza Pescara, Kiss Kiss Way con l'ultima tappa di questa sera, grande appuntamento e tantissimi ascoltatori davvero che ci stanno scrivendo in direzione Pescara. Si parla per i mondiali della signorina classe 1998, la sorella di Holland, Gabriel, che ha studiato lingue, scienze sociali ed economia, ora lavora nell'assistenza sanitaria in Norvegia, anche una grande influencer attivissima su Instagram, nonché definita, e anche a guardarla, più che una sorella, una gemella, vera sosia del campione, sta facendo parlare così come sta facendo parlare il fratello. Ora c'è Mays.

Stiamo lievitando insieme a questo finale fantastico di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e Colapesce nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon sabato pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. C'è una novità per Jürgen Klopp, che va a allenare la Germania, illustre eliminata, così come l'Olanda, il Brasile e tante altre ai mondiali 2026. Klopp è ufficialmente l'allenatore della Germania e quindi si aprirà per loro un nuovo ciclo con questo fantastico allenatore che ha portato il Liverpool a successi incredibili, ma anche in passato il Borussia Dortmund. Detto questo, calciomercato, ne parleremo durante Io, Tu e il Weekend. Non ci sono colpi eclatanti al momento questo sabato pomeriggio, in divenire fino alle ore 18, quando poi torna Adriana con la Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica da non perdere. Adesso c'è Jasmine Thompson, Bagnetto, ti do il tempo durante questa canzone, poi ritorni sul lettino ad ascoltarci.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Yes, yes.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.
3: Yes, yes.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Kiss kiss.
18: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
19: La musica più bella suona solo.

0: Touch the Colors, ancora auguri qui con Serena Brancale, Merck & Cremont e Partenope. Nuotare per una giusta causa e soprattutto per combattere la fibrosi cistica, che ha visto compiere questa nuova impresa da parte di un atleta come Alessandro, e ascoltiamo la sua testimonianza allo Stretto di Messina.
1: Quest'anno, per come impresa, ho scelto che avrei attraversato lo Stretto di Messina, andata kayak e ritorno a nuoto. E sebbene questa modalità non fosse mai stata fatta prima, mi rendo conto che questa impresa ha qualcosina in meno rispetto alle altre imprese che ho fatto in passato, paragonata alle imprese degli altri. Però il messaggio che io volevo mandare attraverso questa impresa era proprio quello: ci focalizziamo spesso sulle imprese degli altri, sui successi degli altri, non guardiamo mai a noi stessi. E per me, che nuoto solo da ottobre, infatti, aver attraversato lo stretto di ritorno a nuoto è stata un'impresa autentica. Per cui guardiamo noi stessi, cerchiamo in noi stessi il nostro vero scopo, il nostro significato, quel qualcosa che dà un senso alla nostra esistenza, quel motivo che ci permette di svegliarci quei 5 minuti prima che suoni la sveglia. È un messaggio d'amore attraverso questa impresa, destinato a tutti coloro che in questo momento, come me, che soffro di fibrosi cistica, che è una malattia invisibile, stanno affrontando tutte quelle difficoltà invisibili che per pudore o per paura non mostriamo agli altri.
2: Alessandro Gattafoni, kiss kiss a tutti.
0: Grazie davvero per questa firma così speciale, questo messaggio così importante. Anticipare di 5 minuti la sveglia e coltivare una passione a favore della salute, decisamente importante. Ora c'è Brad Dannen.

Siete all'interno di O2 e il weekend, buon viaggio amici, destinazione raggiunta anche per molti che fanno i 10 giorni di luglio dall'11 fino al 20 compresi e sono diventati i vacanzieri ufficiali all'ascolto che ci porta in giro per il mondo. Saluto Giovanni che sostanzialmente per la location in cui abita è in vacanza tutto l'anno e stiamo parlando di Miami, si sta godendo la mattina avanzata ascoltando il pomeriggio dell'Occidente in questo momento con io tu e il weekend. Quando su Instagram 10 anni fa impazzava una canzone e poi negli anni si è confermata con

Mr. Shaggy, in questo caso assente dal duetto tra King Marrakesh e Jiwe. Madonna nel nuovo singolo racconta i suoi inizi nel mondo della musica, dance soprattutto, si chiama Danceteria.

Sai perché Madonna è la numero uno? Perché questo non è un semplice singolo, è un mixato all'interno di una canzone di 3 minuti e mezzo, tanti riferimenti, canta anche da ballare Walk on the Wild Side oppure I'm Coming Out di Diana Ross, lei che racconta all'interno della nuova che si chiama Danzeteria, il nostro New Kiss, i suoi inizi prima come ballerina di Born to be Alive di Patrick Hernandez, poi l'incontro con il disc jockey portoricano John Jelly Bean Benitez che la fece esordire come fit, si direbbe oggi, poco più che una corista in un pezzo intitolato Sidewalk Talk, dove per la prima volta su disco si ascoltò la voce di Madonna prima di arrivare poi a Holiday Everybody. Tutto questo mondo iniziale, raccontato dalla numero uno di tutte, Madonna, Danzeteria e il nostro New Kiss.

0: Facci sognare un po' d'ombra, non so l'evoluzione del tempo, ma ora tocca a te che sei l'esperto da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo da nord a sud, domani mattina ampio soleggiamento ovunque con cielo pressoché sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord-est, temperature molto elevate. Col passare delle ore, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord e tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Kiss, kiss.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Kiss, kiss.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
5: Kiss, kiss.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
18: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss kiss.
17: Weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Solas, siempre toca llegar.
1: Quando camminando per la calle incontri Karol G e Manu Chao che fanno il viaggio del mondo, viajando per il mondo. 11 luglio, quanti trionfi con la nazionale italiana di calcio nella storia. 1982, campioni del mondo a Madrid contro la Germania, Cabrini, Rossi, Tardelli, il gol di Altobelli del 3-1 e Pertini che diceva non ci prendono più, non ci prendono più, applauso davvero. Ma poi l'11 luglio del 2021, 5 anni fa, siamo diventati campioni d'Europa con Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile e Insigne. Sembrano passati decenni anche dal 2021. Forza Roberto Mancini, ritornato in sella quale nuovo commissario tecnico ufficiale dell'Italia.

In quel di Pescara è stato un onore, un piacere, una gioia accompagnarvi verso Pescara, che è teatro dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way per l'estate 2026, appuntamento allo Stadio del Mare praticamente tra qualche ora. Scaldiamo i motori con Adriana, che è pronta a raccontarci le più forti di Radio Kiss Kiss sotto forma di classifica. Torna infatti la nuova Kiss Kiss Play Chart. Grazie Andrea Cimino in regia. Ci ritroviamo domani pomeriggio a partire dalle 15. U2 88 Desire, per salutarci da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: da Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro. Si parte come sempre con la Kiss Kiss Play Chart, ma adesso diamo prima spazio alle news, vi aspetto.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, tra accuse incrociate di violazione degli accordi e nuovi avvertimenti di Trump alla Repubblica Islamica. 1000 missili sono puntati e pronti al lancio, ribadisce il presidente americano all'Iran, qualora portasse avanti il presunto progetto di uccidere il tycoon rivelato dal Wall Street Journal sulla base di fonti israeliane. Per ora i colloqui vanno avanti, anche se la Casa Bianca accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco attaccando navi Hormuz, ma Teheran avrebbe ammesso che i colpi nello stretto sarebbero opera di una fazione oltranzista. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per l'uccisione del padre. In Europa emergenza caldo e roghi, dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano gli incendi. La situazione più grave in Spagna, dove sono ancora 23 le persone disperse dopo il vasto rogo scoppiato in Andalusia che ha provocato almeno 12 morti. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono insieme a temporali sparsi il nostro paese in questi giorni. Fino a domani bollino rosso a Firenze e Perugia. Da lunedì le temperature saliranno e il caldo torrido continuerà fino al 20 luglio. La cronaca, tragedia familiare sul lungomare di Riposto in provincia di Catania. Un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 2 anni più giovane al culmine di una lite per motivi economici. La vittima ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta e colpita. Il padre e la figlia dell'uomo ucciso sono rimasti feriti nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una 22enne marocchina 2 giorni fa a una fermata della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Musica italiana in lutto, addio a Peppino Di Capri, morto oggi dopo una lunga malattia all'età di 86 anni nella sua isola, dove domani si svolgeranno i funerali. All'anagrafe Giuseppe Faiella, interprete, pianista raffinato, tanti i suoi successi fin dagli anni 60, tra canzoni romantiche come Champagne Roberta e Il ritmo di Saint-Tropez Twist. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Lo sport è MotoGP. Marc Marquez, dopo la pole, ha conquistato al Sachsenring anche la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ha vinto il duello con il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio con la Ducati VR46. Bezzecchi non ha corso per via della caduta e si dovrà operare a una spalla. Jorge Martin è sempre in testa al mondiale. Domani alle 14 la gara lunga. Infine il calcio e i mondiali 2026 si chiudono i quarti di finale con le ultime 2 partite. Stasera alle 23 a Miami si gioca Norvegia e Inghilterra. Alle 3 di domani mattina a Kansas City c'è Argentina-Svizzera. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Kiss Play Chart.
4: Kiss Kiss Play Chart.
3: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, parte un nuovo weekend insieme e come sempre noi ci mettiamo la musica più bella, tutti i pezzi più forti di questa estate 2026, ma anche quelli che avete apprezzato di più nel corso di questa settimana. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20. Oggi è una giornata molto speciale perché tra pochissimo partirà il Kiss Kiss Way, l'ultima tappa del grande show, la quarta ed ultima a Pescara, quindi mi raccomando, state sempre sul pezzo, seguite sempre i nostri social e anche la nostra TV, perché siamo contemporaneamente anche lì al canale 158 del digitale terrestre. Partiamo con la musica, posizione numero 40 per Taylor Swift, la neosposa con Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor, la canzone di Taylor Swift, che è stata la protagonista indiscussa del weekend scorso, perché il suo matrimonio è stato tra i più chiacchierati in tutto il mondo. Ovviamente è uscito fuori pochissimo, l'abito della sposa non si è ancora visto, foto non ci sono, a parte quelli degli ospiti, è stata una vera e propria parata di star. E un indizio però ce l'abbiamo, sappiamo chi ha beccato il bouquet di Taylor Swift, ed è Ashley Smith, ovvero la sorella maggiore dell'attaccante Trey Smith, è un compagno di squadra di lunga data di Travis Kelce, ovvero l'attuale marito di Taylor Swift e due volte campione del Super Bowl. Lei ha condiviso questo scatto sui social e ha detto: speriamo mi porti fortuna in amore. Attendiamo comunque le foto dell'abito da sposa, però sappiamo che è di un brand molto molto molto famoso. Intanto andiamo alla posizione numero 39, sempre con la musica più bella, c'è Clara insieme a San Giovanni con Le Ragazze, ma subito alla 38 arriva Annalisa con Canzone Estiva.

0: che significa proprio forza, andiamo, in italiano, ed è l'inno di calcio 2026, ovviamente dei mondiali. Shakira con Burna Boy, ma subito Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Yes, yes.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
11: Yes, yes.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair insieme a Case, a posizione numero 32 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 31 una bellissima new entry, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ascoltando la Kiss Kiss Play Chart. Questa è la classifica della musica più bella che metto in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento e ovviamente strizziamo l'occhio alle new entry. Era Alex Warren con Fever Dream, posizione numero 29. Saliamo, andiamo alla 28, c'è J-Ax con Ippi Yayo.

Pigliaio, però anche no, e questo è il sottotitolo, era J-Ax inserito nella Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 28. Noi continuiamo a salire, posizione numero 27 invece per Harry Styles, che dopo il grande successo di Aperture e di American Girls lancia un nuovo singolo che si chiama Dance No More.

in sintesi, i DJ non ballano più, hanno smesso di ballare. Non mi risulta che in passato ballassero. Accennano dei movimenti, però lui vuole porre l'accento sul fatto che la musica deve continuare ad essere un collante per tutti, tutte le culture, tutti i mondi. Bravo ancora una volta Harry Styles, sono sicura che questa canzone scalerà tantissimo la Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 26 con una bella collaborazione italiana, Emma e Fabri Fibra, il titolo è Antidroga.

0: Che stai scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
0: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Kiss, kiss.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss, kiss.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Kiss Kiss.

canzone di Fulminacci, che è stata una vera e propria rivelazione per l'ultimo festival di Sanremo. Abbiamo scoperto e conosciuto meglio un grande cantautore italiano. Continuiamo a salire con la musica più bella, posizione numero 23 invece per Somber. Questo è il singolo 2026, Potential.

posizione numero 23 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Alla posizione numero 22 troviamo Dito nella piaga con il nuovo singolo dal titolo Businessman. Alla 21 c'è Anna, questa è Wild Girl Wasted.

con White Girl Wasted, il singolo che fa da apripista ovviamente al suo nuovo lavoro discografico. L'abbiamo inserita in classifica alla posizione numero 21. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, grazie per essere con noi con la musica più bella. E a proposito di musica bella, c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: posizione numero 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart con Oh My Soul. Adesso spazio alle news, vi aspetto tra pochissimo.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura al Medio Oriente, dall'Iran la minaccia della guida suprema Mojtaba Khamenei: il sangue del padre Ali sarà vendicato, afferma, e a differenza di quanto dichiarato in precedenza da fonti americane, in Oman non c'è una delegazione statunitense per un nuovo round di negoziati indiretti. Nel paese del Golfo è arrivato invece il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Intanto Donald Trump ribadisce le minacce di pesantissimi bombardamenti sull'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. La guerra in Ucraina, almeno 10 morti, tra cui anche minori, 80 feriti dopo gli attacchi russi degli ultime 24 ore. Il presidente Zelensky sui social parla di almeno 120 droni e di 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese antibalistiche. Le forze di Kiev hanno colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Spagna, dove in Andalusia un rogo ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Incendi anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia emergenza in Piemonte, in fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. La cronaca: un uomo è morto mentre faceva il bagno con i suoi due figli nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Inizialmente era stato dato per disperso. I minori sono stati salvati, ma uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Svolte nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso ieri con un colpo di fucile nel Sulcis in Sardegna. Graziano Porcu, 61enne reo confesso del delitto, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. All'origine della lite sfociata in omicidio ci sarebbero dissidi legati allo spaccio di droga. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso oggi all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno domani nella sua isola, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, con brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, vincendo anche due festival di Sanremo, uno nel 1973 con Un grande amore e niente più e l'altro nel 1976 con Non lo faccio più. Siamo allo sport MotoGP. Dopo la pole, Marc Marquez ha vinto al Sachsenring anche la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio su Ducati VR46. Jorge Martin è sempre in testa al mondiale. La gara lunga domani alle 14. In chiusura il calcio, i mondiali con gli ultimi due quarti di finale alle 23 a Miami, Norvegia e Inghilterra, e nella notte italiana a Kansas City, Argentina-Svizzera. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti.
0: Buon sabato, buon weekend, ma soprattutto buon tardo pomeriggio a tutti voi. Io sono Adriana Petro, come sempre vi accompagno con la musica più bella, questo viaggio musicale che si chiama Kiss Kiss Play Chart. Siamo giunti alla nostra seconda parte. Grazie come sempre agli amici della redazione per tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo che potete guardarci anche su Kiss Kiss TV. Intanto si riparte proprio con la posizione numero 19, occupata da Safe con Buona Domenica.

anche la canzone estiva di Francesco Gabbani, che sta scalando la nostra classifica, la Kiss Kiss Play Chart, alla posizione numero 17 in questo weekend. Noi continuiamo a suonarvi il meglio della musica in circolazione. In arrivo alla posizione numero 16, Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

inaugurato il terzo capitolo artistico della sua carriera. Sto parlando di Olivia Rodrigo, grande successo per Drop Dead, il singolo che ne ha fatto da apripista. Continuiamo a salire e a scalare la Kiss Kiss Play Chart. Ovviamente in queste due ore vi suoniamo soltanto il meglio della musica in circolazione. Alla 15 arriva Irama con un'altra canzone che è la protagonista di questa estate, Cabana.

Rama nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 15. Continuiamo a salire e lo facciamo invece con la posizione numero 14, dove c'è Sienna Spyro, il nuovo singolo è Material Lover.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
3: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

titolo di questa canzone che vede insieme due grandi protagoniste della musica mondiale mai viste insieme, Lady Gaga e Doechii, per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. In arrivo subito.

Londra per Madonna per la presentazione e lancio ufficiale del suo nuovo capitolo musicale. Qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Massi Sale, e lo facciamo con Gaia in arrivo, Bossa Nostra.

E con Bossa Nostra Gaia non tradisce il suo marchio di fabbrica, cioè quello di unire sonorità brasiliane a sonorità italiane. Ci piace molto, ma saliamo con la numero 8, arrivano i The Bauza con Magnetic.

Magnetic è la canzone che ci ha fatto conoscere questo duo di DJ olandesi. Il loro nome è The Bauza e occupano la posizione numero 8 in classifica in questo weekend. Ancora una volta buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Saliamo e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari, che saranno tra

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.

Viajando por el mundo è la nuova collaborazione tra Karol G e niente po' di meno che Manu Chao. Ha conquistato subito la Kiss Kiss Play Chart della posizione numero 6. Saliamo alla 5, Fred De Palma, Amy Schilla ed Anitta con La Testa Gira.

sabato dalle 18 alle 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente sul nostro sito. Andate su kisskiss.it, trovate la vostra playlist completamente aggiornata. Ci lasciamo alle spalle la posizione numero 5 occupata da Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla con La Testa Gira. Andiamo alla 4, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, un pezzo che è diventato virale sui social e poi è approdato alla radio ed è datato più o meno 2025, quindi quasi un anno fa. Tame Impala insieme a Jenny con la versione remixata, il titolo è Dracula all'interno della Kiss Kiss Play Chart.

nostra bella formazione estiva, tant'è che ha conquistato il podio alla posizione numero 3 della Kiss Kiss Play Chart, il duo di DJ milanesi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Continuiamo a salire e andiamo alla posizione numero 2 con un altro gruppo, diciamo loro sono un duo che arriva sempre dall'Olanda, si chiamano Another, insieme a 54 Ultra hanno firmato un'altra colonna sonora di quest'estate, Talk to You.

la Kiss Kiss Play Chart. Io vi aspetto sabato prossimo dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Grazie come sempre a tutti voi, grazie a Pica che si è occupato della parte tecnica, e vi lascio con la numero uno di questo weekend. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia da Adriana Petro. Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
1: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
3: The

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Hey!
16: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Yes, yes.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yes.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: La notte vola!

0: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Kiss, kiss. Che idea. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea. Ma quale idea? È in fondo scusa tu che dai.
8: Che idea. La musica più bella.
9: Che idea.
8: Suona solo.
9: Che idea.
8: Su Radio Kiss Kiss.
10: Radio Kiss Kiss.
11: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Yes, yes.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss.
6: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
7: La musica più bella.
8: La musica più bella.
7: Suona solo,
8: suona solo
7: su Radio Kiss Kiss.
8: Radio Kiss Kiss.
6: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
4: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.